Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.
1: Don't

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: Siamo!
2: 6-9 siamo qui!
4: Sei su Radio Studio Pia.
1: Signori, è venerdì! E partiamo subito a Cannes. Buongiorno Italia, venerdì 4 settembre, tutto live. Domenico, buongiorno. Giulio da Comacchio, Ale da Fiumicino. Scatenatevi, 338 14 11 001. Giordano da Cali Davide, Robin da Lucaniano. Grande Lino Banfi, moi ci è deu. Andiamo signori, forza!

Valentina, buongiorno. Sì, devono caricare ancora i messaggi, lo sapete. Qui si vola con stile. Andiamo, andiamo.

Max Anthony con Polaris Dream. Ed eccoci qua, ragazzi. Buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi. Come state? Venerdì 4 settembre, alle 5.45 in questo momento. Prontissimi ad affrontare la nostra mezz'oretta. E chiaramente ci sarà anche la nostra sigla del venerdì, ragazzi. C'è il grande Franchino che aprirà ufficialmente il weekend. A proposito di weekend, io vi ricordo questa sera con Max Pedersini sarò alla festa del Groppello a Calvagese. Quindi vi aspettiamo ore 21.30. Mentre domani sera con Alex Castellini sarò a Grezzana alla Sagra della Cintura, se non mi sbaglio. Aspetta che ve lo dico bene, perché è scritto qua, solo che lo devo ingrandire perché sono abbastanza ciecato. Allora, vedi, Sagra Madonna della Cintura, Grezzana, io e Alex Castellini, mentre questa sera insieme al buon Max Pedersini sarò alla festa del Groppello a Calvagese della Riviera. Quindi vi aspettiamo. Io direi che possiamo partire, ragazzi, che dite? Intanto saluto Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Io direi in mezz'oretta andiamo, si parte, via. E lei è Dear, Acas Melody Castellari, che saluto. Andiamo, partiamo così, signori, andiamo. Simone da Urbino, buongiorno.

parla con me, talk to me. 338 14 11 001. Qualcuno tiene terapia, eh? La terapia viene dopo. Signori, Dario Adrenalina sempre prima la mattina, fa anche rima. Ciao Darione. Si vede che è tornato dalle ferie Darione. Signori, salutiamo Dear e allora, signori, arriva il Gallinero. Signori, sveglia. Signori, sveglia, è venerdì. Sentite la galla? La galla. Erina Castiglione, buongiorno. Sentite la gallina? Sul volume, ci sveglia, forza. Arriva il Gallinero. È arrivato anche Sandro Daluino, eh? Tre 8 14 11 001.

0: primul le venerdei.
1: Arriva il Gallinero e arriva il weekend.
0: Paolo Di Salizzone, Nicola

I'm.

da Castiglione, buongiorno. 338 14 11 001, il tempo che carburano qua i messaggi. E dopo arrivano, con calma, ma arrivano. La senti? La senti? Carlo Dalla Vis, ben arrivato. El gallinero. Andiamo signori, tutti dentro, è venerdì. Abbiamo i cantonieri del Monte Bondone, buongiorno ragazzi. Il Boccia da Ponte Vico, buongiorno Boccia. Siamo per salutare Ramirez, eravamo nel 93. E andiamo nella tempesta, signori, andiamo con Storm. Abbiamo Ivana da Tavoletto, buongiorno Ivana. Si vola nella tempesta, signori, venerdì, più andiamo avanti, più sale il time. Più sale il time. Demis da Canneto, buongiorno. Stefano da Camerata Picena, lo senti che venerdì lo percepisci?

Angelo, il taxi driver di Milano. Al venerdì! Vedi, Marcello da Cavezzo aspetta Franchino, eh? Beh, alla fine lo sai che è la nostra sigla del venerdì, eh?

Buongiorno Ugo, vedi, dai che è venerdì, bravo. Si aprono le porte del weekend. Andrea, vedi, macellaio di Cesena, buongiorno Andrea. Vedi, belli vispi. Roberto Lo Gestare, quella canzone dell'anno, bello vispo, eh. Stefano da Castellucchio, buongiorno. Signori, siamo per salutare Stormy, arrivano i Floor Filler. Non le delir, signori. Signori, è venerdì e ci meritiamo il delirio. Abbiamo Snake dall'Adriatico, eh. Stefano da Castellucchio. Siete pronti? Floor Filler, le delir, è venerdì! Vedi, Dora da Senigallia tra 7 giorni va in ferie, vedi? Bel periodo. Brava Dora, Dora, brava Dora.

0: sì. E la volevate, vero? È uguale alle Florfilla, eh. Dai! Uno per tre
1: e tre per uno perché
0: vi mancava, vero? E vedete
1: insieme noi.

oggi follia, oggi follia, follia, è venerdì! Mi piace la follia, vero? Mi piace, vero? Mi piace la follia! Dai, fammi male! Johnny Rabussolengo, Filippo, buongiorno, il picchio, Cristiano di Parma, la Mary, Daniel, Maurizio. Ti è piaciuta l'incursione di Daitan?

che sei fino a Salò. Buongiorno Bubu, in viaggio con voi Mario da Verona. Se mat se belle picchia dai Cristiano la Valsabbia, fammi male. Monti Chiari, buongiorno René.

Simone da Sottomarina. Si continua a volare in questo venerdì 4 settembre alle 5.59, tutto live. Il Balda, buongiorno. Signori, natura con mantra. Moreno da Vicenza, dall'autotreno. Siete pronti, signori, ad andare nell'hyperspace? Occhio. Occhio, signori, occhio, occhio. Okay. Signori, andiamo in hyperspace! Perché il venerdì si vola. Il venerdì si vola! Stefano la Vignola, sono felice le ciliegie, vero Stefano? È avanzata una vaschetta, no? Marco il piscinaro, direttamente alla Carpa Nedolo. Vai Marco, è weekend Marco! Tutti in piscina da Marco.

coppia è già pronta a richiedervo a Franchino, e voi siete pronti? Luchino, il contadino di Ravenna. Bravo Luchino, è venerdì. Nel 1996 il buon Roland ci faceva volare così. In hyperspace. Vero Gianca da Paolo?

il Vieta da Parma. Occhio signori, siamo per salutare il buon Roland. In console arriva prima lui, Ricky Leroy. Dopo lo raggiungerà il buon Franchino. Siete pronti signori? Arriva l'unico re. Occhio. Salutiamo Roland. Roland Brent. Signori, arriva lui. Arriva Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky Leroy. Signori, in console c'è lui. Ricky, Ricky, Ricky Leroy. E poi lo raggiungerà Franchino. Intanto siamo nella first mesh. Siete pronti a sognare e a volare in questo weekend? Andiamo!

0: Gianfranco da Montinella, beccati sto viaggione. Vai Ricky! Signori,
1: c'è Ricky Leroy!

Ivano da Fano, vedi che venerdì. Quando sarete a Segrate? No, a Segrate non veniamo quest'anno. Andiamo, andiamo. Abbiamo 10 ottobre, Guidizzolo Mantova, 16 ottobre, Rovereto Trento e 24 ottobre, Bellarige Marina Rimini. Luca da Trevenzuolo, si balla! Signore, intanto lo vedo, lo vedo sulla sua nuvoletta che sta arrivando, Sì, sì, è proprio lui, è Franchino, sta arrivando, sta raggiungendo... Il buon Ricky in console, occhio.

0: occhio signori, sta arrivando. Sta arrivando solo per noi per aprire il weekend. Lo sapete, vero? Alberto da Casteldazzano. Arriva proprio in zona Cesarini, Alberto, eh? Ed eccolo, lo vedo signori, è arrivato in console, è arrivato anche Fabio, vedi, da San Marino. Roberto e Gloria da Castenedolo, siete pronti? Signori, la coppia si è formata, Ricky De Roa Franchino, quindi possiamo dirlo ufficialmente adesso, tanto poi lo sapete che glielo chiediamo, vero? Signori, siete pronti? Signori, è venerdì!
1: La zia... Portami via.
0: Franchino, è venerdì.
1: La zia...

0: Fammi volare.
1: Signori, ufficialmente venerdì, ma mai quando ce lo dirà lui. Allora è proprio ufficialmente venerdì. Sì, lo so, è una domanda di rito che gli facciamo ogni venerdì a Franchino, sì. Franchino, qui vogliono sapere se possiamo aprire il weekend. Franchino, aspettiamo solo te, Franchino. Apriamo il weekend?
2: Sì!
1: Dai! È venerdì! Guarda Fabio da Mantova, parte per il Salento, ultimo giorno di lavoro, questa notte si parte. Buone vacanze. E intanto noi ce la cantiamo tutta!

0: Abbiamo gli amici di Manca l'acqua e Stefano da Senago. Volano con noi. È un altro weekend che parte.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano.
0: Gli amici della mattina qui, ragazzi.
1: Gli amici.
0: Grande! Dai! Fabio da Pavia, ben arrivato. Il grande Franchino, come ogni venerdì, ci apre con gusto le porte del weekend. Abbiamo l'autista del pesce parlante di Ortona. Che meraviglia, ragazzi. Signori, la nostra mezz'oretta termina qui. Abbiamo aperto il nostro weekend. Le cannonate ritorneranno lunedì, come sempre, puntuali, qualche minuto prima delle 6. Allora, vedi, buon venerdì, Andrea da Falconara. Adesso, va bene, arrivano a Caderba. Quindi grazie davvero di cuore. Adesso, prima di andare in pubblicità, vi ricordo di scaricare l'app, perché abbiamo adesso tre momenti assolutamente imperdibili. Mi raccomando, state lì. Torno subito. State lì.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show!
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: grandissimo Rod Stewart con Young Turks. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Abbiamo tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Partiamo col primo, con la canzone più bella dell'anno, ragazzi. Mi raccomando, prestate orecchio. Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
2: E per, allora, cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte, siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori, sì. Hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro, certo. Tante cose non vengono bene, hanno creato di notte per giocare, si mettono lì a fare le canzoni, Allora, la canzone Stupidi l'hanno fatta loro, ecco. Che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo? Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
3: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei in discoteca, sì? E ti senti Bello Vispo.
2: Ah,
3: no?
2: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
3: Una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi sì. Quando ti senti Bello Vispo.
4: Diciamo che eravamo a vedere una partita di calcio,
2: sì?
4: E c'era vicino a noi un ragazzo,
2: sì?
4: Un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è Bello Vispo.
2: È Bello Vispo. Ma sì, chi l'ha detto? Questo ragazzo?
4: Signore, questo ragazzo signore. A noi. In effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo dai gli anni 80.
2: E infatti Bello Vispo.
4: E continuava a dire Bello Vispo. Allora poi quando è finita la partita io e mio fratello ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
2: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Aspetta,
1: ma chi è?
0: Ciao David. Sì,
1: ma chi è David?
0: Ghetta. la vuoi? Ti do il contatto. Xausa. Sì, un nome strano. No, non è sardo. No. Va bene. Grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu. Ciao.
1: Allora,
0: i nostri cani. Allora, no, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate.
1: Me la faccio scaricare immediatamente.
0: È la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
1: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
0: Bello vispo.
2: Quindi vi piace, la mattina vi tiene.
0: È bella questa, anche stupidi ci piace, ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme. E
1: tutte insieme
0: le facciamo sentire, nel senso prima una, poi l'altra, e facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
1: Ma tu le hai già sentite tutte?
0: Tutte, le ho sentite, purtroppo le ho sentite tutte. Un viaggio di torno da Brescia. C'era un po' di traffico, l'ho sentite tutte. Io acceleravo, ma non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
0: Sì, sono serie.
2: Anzi, sembrano canzoni.
0: E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso.
3: Ho paura che non farò più sculture.
0: Tu devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
0: bravo.
2: Scrivere a Max.
0: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte, perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
0: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista, che è bello vedere la scultura illuminata la sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
4: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
0: Mamma mia, chiudiamo così. Alla grande. Vabbè, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi.
5: Andrea
6: Catavolo
5: Show
6: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Con la passione e ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi, ben trovati. Se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, l'ora che precede poi l'inizio della diretta con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo i nostri appuntamenti con il tour teatrale, le tre date di ottobre. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Quindi per avere info e prenotare, ragazzi, per il nostro spettacolo teatrale, vi ricordo tre spettacoli diversi in tutte le location, quindi a Guidizzolo uno spettacolo, a Rovereto un altro e il 24 a Bellaria un altro spettacolo, quindi assolutamente imperdibili tutti e tre, ragazzi, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Comunque la locandina la trovate sempre postata sui nostri social. Memorizzate il numero e il mio anche con un semplice WhatsApp: 389 83 34 825. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Anche adesso, ragazzi, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: eccoci qua con Big City Life. Siamo rientrati, ragazzi, e siamo prontissimi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Quindi mi raccomando, spero abbiate scaricato l'app o ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Siete pronti? Anche questa è la camicia di forza. Occhio.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Magari è vero che se tu fai sempre la stessa strada, per esempio Desenzano Lonato, sì, io faccio una strada che sono tutto del leone,
4: lo sai che sono meglio i pizzichi di zanzara sui piedi? Cioè, di quando parli tu, c'è una roba, a volte non c'entra niente quello che dici, veramente non,
3: no, perché
4: vabbè, andiamo avanti adesso, non...
3: dai, che a volte il cambiare rotta,
4: Diletta Leotta ha detto no, comunque siete tutti bravi, io scherzo ragazzi, siete bravissimi, tu nel tuo coso che fa l'intrattenimento, sei molto bravo, anche lui nello spettacolo per i bambini è bravissimo, ancora non l'ho visto, però sicuramente sarà bravo. Andiamo avanti. A letto sono un vulcano, mi do la lode. In che senso?
3: Bisogna...
4: tu non puoi rispondere, non sei esperto di queste cose.
3: Dovrei testare.
4: Testare. Tu sei come se fossi vergine. 42 anni vergine. C'era il film 40 anni vergine. Tu l'hai battuto, pensa, incredibile.
3: Ma scusami.
4: Vuoi commentare questa cosa di Diletta Leotta?
3: Se volesse.
4: Se possiamo, volesse che, scusa.
3: Possiamo testare insieme i vulcani.
4: Ma chi? Diletta Leotta.
3: Ma perché tu pensi che sfigurerei con la Leotta?
4: Ma sì, tu lo sì, sai. Un pochino sì.
0: Sì, dai.
4: No. Cerca tutti i palestrati grossi, così qua e là. Cioè, tu sei un fuscello, sei un.
3: Io dico solamente una cosa. Ricordati sempre che il motore.
4: Ma lo stai dicendo a me o a Diletta Leotta?
3: In generale.
4: Diletta, ascolta. Sì, ascolta.
3: Certo. Sicuramente un tir. Subito c'è l'appariscenza. Sei grande.
4: C'è l'appariscenza. Ragazzi, allora.
3: Appariscenza.
4: Non è italiano,
3: quindi c'è l'appariscenza.
0: Guarda che il marito di Diletta è straniero, non tu,
4: Non fare battute, dai, che fai? Ste battute.
0: Ma tu l'hai visto? Quello
4: da quinta elementare, dai.
0: Portierone lui.
4: Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Lascialo esprimere, dimmi.
3: Però ricordati.
4: È geloso, vai. Ha parlato cosa? Ciccia bomba cannoniere.
0: Io le conquisto con la simpatia. So che
4: fisicamente tu le conquisti con i soldi, le cinesi. Andiamo avanti.
0: Ma se me le hanno chiuse tutte.
4: Ma stai zitto. Cosa vuoi conquistare?
3: Comunque, ricordi che il cavallino rampante è sotto il cofano della Ferrari. Formula 1.
4: Il cavallino è sopra, non è sotto. Il cavallino è sopra.
3: Sopra quello lì era il giaguaro.
4: Tu hai detto il cavallino. Il cavallino è sopra, non è sotto. Tu apri il cofano della Ferrari, c'è il cavallino sotto. Oh, grazie. Che stava soffocando.
3: Sì, inteso come virtualmente il motore, no? Il motore, sì, i cavalli della Ferrari, no?
4: I cavalli della Ferrari.
3: Dopo sicuramente ci mancherebbe, però sto per dicendo, ricordi che a volte l'apparenza inganna. Quella cosa lì. Quindi magari, cioè, e quello che conta è il sorprendere, la sorpresa, è la sorpresa. E tu guardi, per esempio, Messi, sai com'è nato la storia di Michael Jordan?
4: Non ho tempo, se no ti ascolterei veramente.
0: Parlavamo della Leotta,
4: per favore. Ma infatti, tu sei come quelle persone che iniziano a parlare con Roike e tu non sai come andartene. Cioè, sei bloccato in questo trip pazzesco e continuano a parlare. Tu sì. C'hai delle vie di uscita e a volte. Che mi sa, l'ho persa. Perché là dicono qualcosa che ti. Qualche parola che.
0: Andrea, ti stanno chiamando.
4: Infatti,
0: cercano.
4: Devo andare. Oh, grazie. Oh, starei qua a ascoltarti per ore e te ne vai e ti liberi. Allora, Diletta Leotta ha detto: a letto è un vulcano, mi do la lode. Chiediamo all'esperto di bambole gonfiabili. Ce l'hai Diletta Leotta nel tuo, diciamo?
0: Sì, ce l'ho, bella donna, anche se è stata tutta rifatta dal fratello, che ricordiamo è il chirurgo, quindi l'ha risistemata lei.
4: Ma adesso queste sono gelosie da donna.
0: No,
4: io le donne quando le sento parlare così dice: fallo anche tu. Non ho capito perché.
0: Ma non c'è il fratello chirurgo.
4: Ma che c'è? Ma fallo pure tu. Cioè, allora, se tu lo dici con invidia, si capisce la donna che dice: ma che tutta rifatta. Fallo pure tu. Fallo pure tu. Non ho capito. Quale ho problema? Non ho capito. È rifatta bene, però. Sì, sì. Allora, tu puoi rifare un quadro, ma ci deve essere una base. Cioè, ci deve essere una base di partenza buona, no? Cioè, Ugo. Cioè, anche se si impegnano 10-20 chirurghi. Cioè non, al massimo esci Achille, al massimo, esagerando proprio, ma non può uscire un figo pazzesco, capito? No, sei un figo. Non tu, lui, lui.
0: Vabbè, grazie.
4: Anche tu, tu sei un figone. Sei un figone. Bello. Ah, diretta, lei ha detto che allora, su parola Vulcano, ragazzi, qua sono arrivati un sacco di messaggi spinti e io non vorrei vorrei ricordarvi che questo è un programma fatto per gente pulita, per favore. Noi ci facciamo riconoscere, se no poi dopo dicono però anche lei poteva usare un altro termine.
0: Ma
4: diciamo.
0: No, perché è siciliana, Andrea, hai capito?
4: Ma che c'è?
0: L'Etna, hai capito?
4: Che fai? Che fai? Anche il gesto adesso. E dai però, l'ha fatta lui la battuta. È vergognoso veramente.
0: Non ho detto niente.
4: Mamma, ma ti devi vergognare?
0: Ma padre.
4: Ma hai detto Vulcano, hai fatto anche il gesto.
0: E Vulcano che fai?
4: Abbiamo capito tutti. Anche chi ti l'ha capito. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io mi vergogno di loro due, cioè non. Come i genitori quando a fare la cosa con dei bambini, tu sei convinto che tuo figlio vada bene a scuola, invece tutti i professori ne parlano malissimo. E te ne vai, i genitori se ne vanno via dal corridoio, no? Vorrebbero sparire per sempre. E invece devono farsi sul corridoio e tutti gli altri genitori hanno sentito quello che i professori hanno detto di tuo figlio. Una vergogna pazzesca. Arriva a casa mia mamma e mi suona. Comincia a picchiare già da giù. Sto salendo, io sento già le botte addosso. Sentivo già le botte. Cadavolo, come si chiama quello a Castiglione che vende divani? Intendo il vecchio che ogni tanto fa la pubblicità. Io sono Giuliano da Fiesse, della bassa bresciana. E si chiama Aste Pubbliche.
0: Lino Spazzini.
4: Lui si chiama Lino, il vecchio si chiama Lino. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi.
0: Mamma.
4: Allora, c'è una storia incredibile che è successa a Peschiera del Garda, qua vicino. Lo diciamo perché ce l'hanno mandata la notizia. Turista dimessa dal pronto soccorso si deve fare 12 km a piedi per tornare in hotel. Di notte non ci sono taxi. Perché a Peschiera del Garda non c'è abbastanza utenza da giustificare il servizio fino alle 6 del mattino. Questa è la giustificazione di qualcuno del comune, insomma, dei titolati. Adesso, ma ti pare che una esce dal pronto soccorso, come torna a casa? Se è tedesca, che è turista, magari è arrivata in treno, in aereo, insomma, si è fatta 12 km a piedi. Quando è arrivata in hotel è dovuta ritornare in ospedale, si è distrutta le gambe praticamente, non aveva più le gambe, non aveva, ha fatto avanti e indietro così per tutta la notte, cioè poveraccia, non cioè è incredibile, non com'è sta cosa, come la giustifichiamo sta cosa? Facciamo sempre delle figure da perevottare noi, cioè italiani, cioè mettere un cazzo di taxi però, voglio dire, di notte, voglio dire, ma anche un netturbino, cioè voglio dire che la porta a casa, un Ugo della situazione che tanto non dorme poco, lo metti lì, 4 soldi gli date, insomma, fa anche da concert, come si chiama? Consorte, conforter,
3: lo chauffeur.
4: Ma quale chauffeur? Volevo dire un'altra cosa, lascia stare.
3: No, sì, quello che guida i mezzi.
4: Lo chauffeur.
3: Lo chauffeur. Chauffeur.
4: Io ti darei degli sciaffoni in faccia. però non posso. L'amore è quella cosa che inizia per A. E poi more. Ce l'hanno mandata. Io non so, date retta al cuore solo se vi formicola il braccio sinistro. Anche questa. Tutti quelli, lo so che non li capisci,
0: non
4: subito,
0: capita,
4: però no. Date retta al cuore della serie, innamorati. No, invece non è il contrario, solo se vi formicola il cuore, capito? Il braccio sinistro, perché l'infarto.
3: Sì, oh, certo.
4: Mamma, ragazzi, io
3: ma l'avevo capita
4: ma c'era l'odore, non so, ragazzi, ma quell'odore che ti rimane nelle narici, proprio una roba, questo, mamma, che senti, insomma, mi sembra di essere ancora al Bergamo Sex, non riesco neanche a parlarci, tutto in emozione, non senti che odore.
3: Mi scusi, ma ci potrebbe dire come
4: dovevi intervenire prima? Non
3: volevo,
4: è andato, è già andato, devi cogliere al volo mentre parla.
3: No, perché so che sei, cioè, tu, e sei
4: sento anche delle voci strane, come delle straniere che mi parlano.
3: No, mi scusi.
4: Ah, sei tu, scusa. Non...
3: Ecco, sono riuscito a vederla.
4: Cadavolo, ho capito adesso quella di Diletta Leota. Allora, non dovevi capirla. Non dovevi capirla. Andiamo avanti, dai. Andiamo. L'unica che non doveva capire era quella. Allora, io ieri ero al bar ed è entrato uno con un gatto senza pelo. Non so se l'avete mai visto, i gatti senza pelo. L'avete visto? Mi ha fatto un'impressione perché si è incarognito nei confronti di un cane, ma mi faceva paura anche al cane. Il cane si è nascosto dietro la mia sedia. Cioè, il cane grosso era, eh. E questo gatto qua ha tirato fuori gli artigli. I denti, c'aveva i denti, madonna, faceva una paura. Gli occhi verdi, che erano una roba. Ho detto, mamma mia, fa paura. Io ho detto, ma tu ci dormi insieme a sto gatto? Cioè, non... Lui lo teneva in braccio, l'ha graffiato tutto perché sai quando si agita. Poi era senza pelo, si vedevano i muscoli.
0: Muscoli?
4: C'aveva gli addominali, c'aveva.
0: Ma chi?
4: Il cazzo! Era tutto muscoloso, i bicep, era il doppio di Achille. Era tutto definito.
0: Definito?
4: E gli faccio, come si chiama il gatto? Mi fa Silvestro Stallone.
0: Ma papà, ti prego!
4: Vabbè, vado via, dai. Vado a casa. Il gatto con gli addominali.
1: Studio più.
4: Gatto con gli stivali, gatto con gli addominali.
3: Ah, su,
4: lascia verde.
3: Vero, vero.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Yes, it's sad. E ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Anche il secondo momento è andato, ne manca solo uno che sentiremo subito dopo la pubblicità. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Mamacita.
1: Oh, you got me saying ooh la la. Ay Dios mío, oh my God. Call me Mamacita.
0: Mamacita, ed eccoci qua ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, bentrovati. Se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Ancora una decina di minuti e poi dall'altra parte del vetro con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari. Ma a separarci da tutto questo c'è l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo, perché poi vi servirà per seguirci in diretta fino alle ore 9, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, terzo momento in arrivo.
2: Andrea
3: Cadavolo
2: Show su Studio Più.
4: Sentite, vi pago, ma andiamo avanti. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura.
0: Arrestato.
4: Mi suonava male, infatti. Non è vero che Achille non si è arreso alla natura. È la natura che si è resa con Achille. Può essere. Una donna ha detto: peccato che parla così, perché non sarebbe neanche male. Una botta gliela darei.
5: Vedi.
6: Dov'è che ti sento?
4: Peccato che non è molto intelligente. Ma non è vero. Allora, è intelligente, che si esprime male. Cioè non, è come quando a scuola i maestri dicevano: non si applica. È intelligente, ma non si applica. Era peggio. Perché arrivavano a casa ancora più incarogniti. Mia mamma arrivava a casa già col battipanno in mano. Perché se dicevano: è un po' scemo, si impegna, ma è scemo, allora non poteva dire niente. Lei mi ha fatto. Cioè non è, e quindi si sentiva anche in colpa. Ma se dicevano il contrario: è intelligente, che non si applica. Gli saliva la scimmia, mia mamma. Dalle mie parti c'è sempre un prete che fa sempre rumore. Sì. Frastuono.
0: Mamma mia, ti prego.
4: Andiamo avanti. Basta, però, ragazzi. Non...
5: Io conosco uno invece. Uno che comunque prima di iniziare la messa fa sempre un brindisi.
4: Don Perignon.
0: Vabbè, dai.
4: Vabbè, vecchia, questa l'hanno tutti.
5: So quanto?
4: Aspetta, c'è un tuo fan.
7: Ciao, signor Franchi Bagnara, come state?
4: Ma c'è tutto buono.
7: Con me anche Antonio Vocchera, Massimi Vocchera, ti salutano.
4: E saluta a tutti.
7: Ma vedi come cucina Antonio?
4: Antonio cucina bene, Osaccio.
7: Ciao Andrea, ciao.
4: Ciao bello, ciao, saluta la famiglia.
0: Ma chi Vabbè, è?
4: No, è un parente. Andiamo avanti, ragazzi. Achille balbetta talmente tanto che quando lo ascolto in radio mi balbetta persino il pensiero. Poveraccio, ma sta anche migliorando. Oggi sei molto emiliano, Cadavolo. Dipende dall'umidità, ragazzi, al tasso di umidità. Ma sento questo odore, ragazzi. Mamma, sentiamo un fan. Pronto?
7: Pronto, Andrea.
4: Chi è?
7: Antonio.
4: Chi sei?
7: Sono Gianni Scilla.
4: Ah, Gianni Scilla, sì, E come stai, Gianni?
7: Tutto buono, grazie. Tutto buono. Volevo salutare, se è possibile, a mio cugino Franco.
4: A Franco, e saluta.
7: A Franco Bagnara. Ciao, Franco.
4: Franco Bagnara. Saluta Franco Bagnara. Ciao.
0: Quello
4: ciao.
0: Di tutta la famiglia.
4: La famiglia. Ciao. Buon cose.
0: Ma che cos'è?
4: Andiamo avanti. È una famiglia numerosa.
0: È tutta la famiglia.
4: Andiamo avanti. Andrea, oggi. Non mi fate i complimenti, che non me li merito io. Io sono una chiavica, una pessima persona, brutta. Cadavolo, sono Miriam, la commessa di

0: in pazzia le zanzare? Ma non lo scrive lo scienziato qua, non, dice solo che ha sfatato la cosa del sangue dolce, sai che ti dicono, mi pungo le zanzare, c'è il sangue dolce, no? È un po' come quando al ciccione gli dicono, oh, sei un po' in sovrappeso, no, c'ho le ossa grosse, è la stessa cosa. Non, questa frase non si può dire né delle ossa grosse e neanche delle zanzare che ti pizzicano perché c'hai il sangue dolce. Allora, alle zanzare dovresti dirgli, anzi, dovremmo invertire le frasi per dire, che ne so, oh, mi pizzicano un sacco di zanzare, e tu mi dici, perché hai le ossa grosse, capito?
1: Ma scusa!
0: Vai. Oh, mi pizzicano un sacco le zanzare.
2: Perché hai le ossa grosse.
0: Ah, hai ragione, può essere, capito? E invertiamo l'altra, invece, ti vedo ciccione, ti vedo un po' ingrassato.
2: Ma sai che ti vedo un po' in sovrappeso?
0: Perché ho il sangue dolce. Invertiamo le frasi. Possiamo giocare per un'ora e mezza su questa cosa.
1: Certo.
0: Ma anche no. A proposito di zanzare e ragni, ma voi lo sapevate che i ragni maschi avvolgono gli insetti in piccoli sacchetti di seta come regali nuziali per le femmine?
1: Le ragne.
0: Affinché accettino di accoppiarsi con i maschi, capito? Quindi fanno sto sacchetto di seta e ci mettono dentro i regali nuziali, che sono gli insetti che sono morti nel frattempo o sono vivi, bastano, sono agonizzanti. Bello fresco, un po' come noi quando siamo cattivi anche noi, no? Dice il pesce, guarda, ancora vivo, chi te muore, poveraccio, anche soffre, però chi se ne frega, te lo devi mangiare, quindi siamo cattivi anche noi. I ragni maschi avvolgono questi insetti dentro questi sacchetti di seta e dentro ci sono gli insetti, li danno alle femmine come regalo nuziale. Le femmine apprezzano il regalo e capito? E si lasciano si lasciano andare. Ma c'è il ragno furbo. Ci sono anche i ragni furbi che dentro al sacchetto di seta ci mettono dei sassi. E ride lui. È il ragno napoletano. Questo è il ragno. Cioè il famoso pacco col sasso dentro, col mattone, l'hanno inventata loro, no? Allora ci mettono dentro dei sassi, dei sassolini nella seta e sperano di finire tutto quello che devono finire prima che la femmina scarti il regalo, no? Quindi il ragno va con sto sacchetto di seta con dentro il sasso dalla ragna e gli dice: senti ragna, sei molto bella, ho visto le zampe belle che hai, 7, 8, quante ne hai? 9, scusa, tutte Dolce Gabbana, complimenti.
1: Mamma mia,
0: così quella dove vai in giro, così quella che insetti ti piacciono, che musica ascolti, l'uomo, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Mamma mia, ti prego,
0: guarda, ti voglio regalare questo regalo per te, insomma, sorpresa, perché è incartato, sorpresa, no, dentro c'è il sasso, ma lei non lo sa. Allora lei dice: vabbè, adesso lo scarto subito. Vorrei che tu lo scartassi, quando non ci sono, capito? Perché la sorpresa è quella, così mi pensi, capito? E gli acchiappa intanto due zampe da dire, e così va. Vedi? È solo sasso senza amore, ragazzi.
1: Mamma mia, ti prego!
0: Andiamo avanti. Ce n'ho una peggiore, se volete. La volete?
1: Dai.
0: Allora, la ragna dice: so amare. E il ragno, anche io, no, dico, ste pallette di seta su amare. Vabbè, la rifaccio.
2: Perché lui dice
0: la ragna dice:
1: So amare,
0: capito? E il ragno, anch'io. No, lei dice: so amare ste pallette di seta.
2: Amare in senso dell'amore.
0: Già è brutta. Se la spieghi diventa ancora più brutta.
1: Andrea, ci sarebbe blocco corto.
0: E meno male. Ma cos'è che non capisci?
2: Pensavo che
0: non
2: fosse il gusto.
0: Cretino. Comunque non sono mie. Nicola Di Leone.
1: Chi è?
0: E Mario Cesarano.
1: Ma chi sono?
0: Sono gli autori delle battute.
3: Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi, nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.
4: Andrea

0: notte che non ho dormito pochissimo. Ma il lupo, no? Di fronte, no? Cioè, di lato. Cioè, se il lupo, no? Se è di lato, no? Fa l'ululato, no?
1: Mamma
0: giusto?
1: Mia, ti prego.
0: Se è di fronte, fa lulufronte.
1: Ma chi?
0: No, oh, oh.
1: Ma cosa

0: Sì.
1: Io ho trovato un Uniposca nero, non è che il tuo.
0: Guarda che non mi tingo la barba.
1: Sempre
0: è la barba
1: nera.
0: Che è, allora, se sei geloso della mia barba,
1: assolutamente no.
0: Vai però... da Tigotà.
1: Da Tigotà.
0: Mi sparmi, dai Paolino, basta. Sei tu, sei un Paolino, Allora ragazzi, quando andate allo stadio con le sciarpe, che fanno il tifo con le sciarpe, che è meraviglioso, è bellissimo, però non dovete alzare i figli se non ci avete la sciarpa e usarlo come sciarpa. C'è uno che ha preso il figlio, l'ha preso sola in alto, l'ha alzato piccolo, 7-8 anni, e capito, la usava tipo sciarpa. Poi a fine partita l'ha scambiato col figlio dell'avversario. Sai che c'è lo scambio delle sciarpe. Si sono scambiati i figli. Vabbè, no. È successo in Irlanda. Certo. Sono cose, ragazzi, che non si possono sentire. Va bene, mi presento. Io sono Andrea Catavolo, quello dall'altra parte del vetro, l'uomo che ride. Lo possiamo definire così?
1: L'uomo ride.
0: L'uomo che ride è bello. L'uomo che ride. Cioè, beh, fa quasi cinema. Fa, certo. Fa impegno. Fa schifo. No, non è vero. È così bravo. Così. Tu potresti fare lo sponsor di Grana Padano. Ma perché non fai lo sponsor di Grana Padano? Che prendi i soldi tutti i giorni e trasmetti col cappellino. Quelli che ti vedono, quelli della Grana Padano, dici, madonna, tutti i giorni. Non, senza, poi ti pitti un po' di giallo.
1: Certo.
0: La parte, la pelle sopra, la crosta, la fai un po' più marroncina. La faccia, va bene così, È un po' marroncina, un po'. Va bene così. Il cappello e ti pitti di giallo. Eh sì, sei tu. Se, ti fai un bel tatuaggio, Grana Padano, dove vuoi, in fronte. Secondo me prendi i soldi, cioè non, c'è stato uno che aveva inventato sta cosa, no? Poi non ha avuto grande successo, praticamente che si tatuava i marchi sulla pelle, no? E chiedeva soldi, insomma, che so, Dolce Gabbana, tutti i marchi, le pubblicità, però non l'hanno considerato. Vabbè, sono quelle cose che tu parti con le idee, poi magari non funzionano, cioè, chiamiamoli fallimenti, ma siamo già un fallimento, no? Non siamo un fallimento, quando lasciamo siamo già dei fallimenti, perché uno pensa di essere immortale, invece no, sei già fallito, cioè non, impossibile, no? Io voglio tu cosa avresti voluto fare da bambino, per esempio?
1: L'astronauta.
0: Fallimento, vedi? Anch'io l'astronauta.
1: Da bambino.
0: Il pilota, l'astronauta, tutti i fallimenti. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, allora, ma voi siete dei miracolati, è vero, miracolati da tozzo. Allora, il terzo miracolato, l'esperimento tra un po' arriva, ragazzi. È in strada. Lui potrebbe fare lo sponsor del cinghiale, quello della Brioschi. Quello della Brioschi, cioè?
1: Mi ricordo qualcosa, però non so se.
0: Ma il cinghiale, il pennello.
1: È il pennello, credo.
0: C'era anche la pubblicità, no? Io ce l'ho grande. Come il pennello.
1: No,
0: ci vuole...
1: per una parete grande ci vuole un grande pennello.
0: Per una parete grande ci vuole un grande pennello. Lì si sbizzarrevano le battute degli anni 70, insomma, non, perché c'era ancora il pennello era ancora col pelo, insomma. Adesso, no, perché adesso ci sono quelli di pennelli, sono di spugna, le pareti non si pitturano più col pennello, ma si scemo sei.
1: Ah.
0: È tutto spugnato, tutto col rullo, con le cose. Una volta il pennello peloso e basta. C'era solo quello, c'era e basta. Va bene, allora ci siamo pronti, allacciate le cinture, ragazzi, che si parte. Oggi si va su

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Cos'è? Cos'è?
2: Che cos'è? Sputnik!
1: Sputnik!
2: Non si alzi, maglio!
0: Tu astronauta! Vabbè, ma tu sei vecchio!
2: Qui Sputnik!
1: Chi parla?
2: Ugo Falmisano! Astronauta! Non si alzi, maglio!
1: Te l'avevo detto di fare la dieta!
2: E ne hai fatta dieta! Sto al massimo!
1: Al massimo!
2: 2 metri ti sollevato, due metri ti sei sollevato, 2 metri e mezzo! Sei più alto degli ombrelloni, dai, vai, vai! Spingi!
0: Ti puoi tagliare le unghie dei piedi in diretta, Ugo?
1: Ma perché?
0: Facciamo ste cose un po' strane che...
1: Cosa?
0: Dai! Metti lo zampone sulla scrivania e ti tagli le unghie. È arrivato esperimento, Bella! Con la camicia da donna, che meraviglia, siamo al completo. Uscemo, Gianmaria e Franco.
1: Chi sono?
0: Noi tre. Allora, mandiamo la pubblicità e qua... Ah, c'hai la faccia strana stamattina. Che è successo? Dillo a papà, dillo.
3: No, ho faccia strana.
0: Sì, c'è un po' la faccia un po'. Oh, che ti è successo? Dormito male?
3: No, ho dormito.
0: Ti hanno legato le mani stanotte?
3: Non mi ricordo che sono fatto. No, perché ieri ho fatto
0: spalle. Pubblicità, basta. Pubblicità, torniamo dopo.
4: Andrea.
0: A tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat, Take It Slow, Bullet.

0: questa è bella, ragazzi, questa è l'unica bella di oggi. Godetemela. Con questa camicia vieni benissimo, cioè. No, il balletto viene benissimo. Vai, vai, vai.
1: Due che non sanno bene né come né dove né quando.
0: Ehi, ehi.
1: Luci rosse la sera. Il suono di una sirena.
0: Baby H. Ma chi è? Ma chi? Non è Baby H.
2: Baby K.
0: Ah, è preparazione H.
2: Ma chi? Dai.
0: Scusate. No, è bella, dai. Se ti fai sei gin tonic.

0: media.
1: Io direi anche basta, ragazzi. Cioè, sta canzone, sta musica deve mettere il salario. Oh! E dai, dai, perfetto. Ma poi,
2: Scusi, buongiorno,
3: È andato, è andato.
0: Ma
3: andato,
0: via,
3: andato.
0: Non aspettare.
3: Andrà per me Achille, sta pensando ancora al lupo ululato ulufronte. Non l'ha capita mai, no, l'ha capita. Allora, l'ululato, se il lupo è di fianco, fa l'ululato. Se è di fronte, fa l'ulufronte, no?
2: Certo. L'ululato?
3: Mamma, ah, prima abbiamo sbagliato, perché quella del cinghiale brioschi è quella roba per digerire. Ah. Era quello che andava a dormire e si svegliava con un cinghiale sullo stomaco.
0: Ah, okay.
3: Quindi possiamo farla questa pubblicità. Cioè, Achille sdraiato, dopo la facciamo sul divanetto. Achille sdraiato e tu sopra.
0: Sì.
3: Tu... il cinghiale. Cinghiale sopra, magari ti piace anche, magari che ne sai, potrebbe anche piacerti questa massa di grasso sopra. Andiamo a che ti scende sia a destra che a sinistra. Andiamo avanti contemporaneamente. Poi si vede che ieri sei stato in giostra. In che senso? In che senso?
2: Ma il messaggio è riferito a chi? A me?
3: Ma che ne so, non lo so. È arrivato, ragazzi, il momento di Nando. Sono andate le giostre, sono andate via. Quando vanno è finita l'estate, è finita. Io. E ci avete rotto, ci avete con sto io, capito? E basta! E dite noi.
2: Scusi, ma lei che...
3: È andato.
2: Ogni volta che arrivano poi vanno via.
3: Allora, questa notizia l'abbiamo già commentata, ce l'hanno rimandata. Non mi ricordo se l'abbiamo commentata, ma penso di sì. Compra casa, oppure l'ho letta io, non lo so, compra casa davanti alla ex moglie, compra casa, tu mi capisci?
2: Ma io
3: compra casa davanti all'ex moglie, quindi davanti, capito? Non di fronte e né di fianco, davanti. E installa statua di dito medio gigante, c'è anche la foto così la puoi capire, sul terrazzo della casa, della villa, ha messo questo dito medio gigante, enorme, rivolto verso l'ex moglie, chiaramente, no? Che cosa ha fatto lei? Ha fatto una statua con una scritta: se avessi avuto un dito così grosso non ti avrei mai lasciato. Mi sembra anche giusto,
0: certo.
3: L'avevo già commentato, non lo so, non mi ricordo, non lo so, andiamo avanti. Allora, Catavolo, di a tosso di rifare la carburazione dell'antenna. A Porto Recanati il segnale della radio croata è più forte del vostro. Vabbè, ma ragazzi, non, i croati sono tosti, ragazzi, non, gente cattiva, gente cattiva nel senso belli. Cioè, io se dovessi andare in guerra contro i croati non ci andrei. Cioè, non, se si potesse scegliere, io andrei contro i pigmei, per esempio.
0: I pigmei?
3: Belli. Lì te la cavi, capito? Anche con la clava di plastica gli dai quattro botte in testa, quelli si affossano come nel gioco, no? Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, finocchi gratinati. Siamo noi. Non è che ci offendete. Più ci insultate, più ci gratificate. Cretino!
2: No, ma anche perché...
3: Grazie. Cretino!
2: Oh, grazie.
3: Scemo!
0: Grazie!
3: Uces!
0: Grazie!
3: No, tu Uces presente!
0: Ah,
3: Ma come mai Achille arriva in orario? Perché la mamma lo fa dormire in giardino. Non dorme più dentro casa. Piano piano lo vuole eliminare, capito? Piano piano. Allora, ci hanno mandato la foto di una signora mezza nuda, non so in che mare sia, in che spiaggia sia, che è seduta sugli scogli. Adesso l'immagine è abbastanza inquietante, perché penso che sia completamente nuda, però è abbondante, sembra Ugo con gli occhiali da sole, ecco, non, nudo, l'unica differenza, perché anche lei c'ha i capelli corti, l'unica differenza che c'è tra Ugo e lei sono gli occhiali da sole, la tetta è uguale,
0: la tetta.
3: E cosa gli vogliamo dire a questa cozza di mare? Cosa gli vogliamo dire? Questa cozzona di mare, mamma. Etruschi versus cartaginesi, in che senso?
0: È la storia, Andrea, vogliono la storia.
3: No, ragazzi, oggi non me la sento, non mi sento preparato. Cadavolo, io non so come tu faccia a improvvisare così. Non lo so neanche io, ragazzi, sinceramente non lo so neanche io. Cioè, io mi sveglio così la mattina, mi sveglio anche rincoglionito come voi. Però vengo qua, vedo il microfono e mi esalto, non lo so come mai. È un po' come quando tu vai, vai poi entri nel sexy e vedi queste cose e si esaltano le donne. Alcune, non sempre. Allora, aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto? pronto?
4: Achille!
2: No, ah, buongiorno, da un po' che non lo sento
4: Achille,
2: lui. Sì, ti sento.
4: Fatti in culè!
3: Fatti in culè, detto malissimo però, cioè non è, si sente che non è romagnolo.
2: Sì, sì, sì.
3: Vabbè, l'hamburger con le zampe. Allora, eri tu, l'hamburger con le zampe. Sembra un hamburger con le zampe. Andiamo. Quando andate in pensione? Non lo sappiamo ancora. Ma mai penso, non, io morirò qua, ragazzi, fatemi una ragione. Dalle 7 alle 9 ci sarà la morte di Catavolo, prima o poi, in diretta. Pronto?
5: Buongiorno Catavolo, sono Tony.
3: Buongiorno, non dovete dire il nome, dovete solo dire cosa volete dirci. Perché se dite il nome, poi la gente non può, ancora sto cazzo di Tony, cioè non. Capito? Voi camuffate anche la voce.
5: A fare il tai chi dalla sedia?
3: Non ho capito.
5: Il ciccione è riuscito a fare il tai chi dalla sedia?
3: Ciccione, sei riuscito a fare il tai chi dalla sedia?
0: L'ho fatto 10 minuti.
3: Se l'è mangiata la sedia!
0: No, non è vero.
5: Ah, buono. Non è rimasto indigesta come il cinghialone.
0: Che problemi ha questo? Che problemi ha?
3: Allora, Tony, fai così. Tu rifai la telefonata. Ti viene meglio dopo, capito? Cambia nome, di Franco, capito?
5: E Ciccio.
3: Franco e Ciccio. Okay. Questo è bello. Ciao, ciao Franco.
5: Buongiorno.
3: No, tu ciao Ciccio devi dire. Ciao, ciao Franco.
0: Bambino.
5: Ciao Ciccio.
3: Ciccio, ciao. Franco. Tony, ma tu sei sposato?
5: Purtroppo oggi sono 22 anni.
3: Purtroppo. Io ti dico che sei cornuto, già te lo sai, no?
5: Ma quello non si sa.
3: No, no, te lo dico io, te lo dico io. Cioè, non è...
5: certo. Finché non si sa è meglio lasciarlo lì.
3: Ma chi, l'amante? Vabbè, sta diventando una telefonata particolare. Cioè non è... Ciao fratello, un abbraccio.
0: Ciao,
3: ciao, ciao. Curati, curati, curati, curati. Mamma ragazzi, mamma. Allora, facciamo così, rilassiamo le menti, i cervelli, che non ci sono qua, però rilassiamo... Le perché mi guardi così però? Cioè, se
2: no,
3: mi guardi così.
2: Pensando, cioè,
3: ma che sono una quaglia sono. Mi punta come un cane, cioè.
2: No, ho visto dei pavoni,
3: Ma non ci interessa, grazie, grazie.
6: Su Studio Più.

0: Andrea, scusa, prima della canzone, c'ha ragione Achille, anch'io li ho visti i pavoni a Pavone Mella. Alza, alza, alza, era brutta, alza la musica. Poi un momento imbarazzo. A Pavone Mella, pavoni. Vabbè.
1: Un messaggio bellissimo. Buongiorno M puntini puntini. Lui ha scritto proprio, io non lo posso dire. Buongiorno merendine, vabbè, merendone ha scritto. Bellissimo. Io ti amo. Qual è il numero per chiamarvi in diretta? 333 61 40 474. Che poi è il mio numero. Ma dai, il numero in diretta, ma dai. Ma chi se ne frega, non c'ho scheletri io.

0: Siete bellissimi!
1: Sì, de fronte, de fronte. Solo la fronte è bella. Allora, Ugo c'ha il frontone, io c'ho un una fronte importante, lui c'ha il frontino.
2: Io ho una fronte discreta.
1: Discreta,
2: una fronte,
1: no, è vero, è vero.
2: Signorile.
1: Allora, qualche anno fa era imbarazzante perché era troppo corta. Adesso con la vecchiaia stai meglio perché sei un po' allungata, hai perso un po' di capelli davanti e sei un po' allungata. Meno male, perché veramente avevi una fronte troppo piccola, dai.
2: Diciamo
1: neanche
2: che...
1: un dito, neanche no, un dito di fronte.
2: Ma... non è la vecchiaia, ma praticamente è la, la tempistica.
1: La tempistica.
2: La tempistica ha fatto sì che i capelli...
1: adesso tutto ciò che dirà Achille verrà usato contro di lui. Non so, la frase non mi è uscita bene, però insomma dai. È come quando ti esce male la pizza, no? Cioè non... il pizzaiolo sicuramente le butta poi, non... No, mi hanno servito una volta una pizza, me lo ricordo ancora, che era praticamente... era tutto cornicione. Tutto cornicione. Era un cornicione di una casa. E la parte dentro era, sarà stata veramente due centimetri quadrati. Cioè praticamente sembrava uno, non lo posso dire, però cosa sembrava? Cioè, una Colosco pizza. Cioè, veramente non. Quando me l'ha portata ero imbarazzato io. Cioè, ma l'ha fatta il pizza. Ah, l'ha fatta il pizza. Qualcuno l'ha fatta. No? Pensavo l'aveste comprate così. Cioè, vabbè, comunque.
3: Ma sai perché, Andrea? Perché non hanno pizzicarlo, se no così
1: non serve fare pubblicità perché poi dopo la gente ci chiama, noi non vogliamo tutto sto lavoro da fare. Dai, dimmi no, sconnesso, dimmi.
2: Stavo pensando alla fortuna.
1: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
3: Ma che sport è?
1: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale, perché se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo, una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo, le prime macchine, mica c'erano la targa, andavi senza targa. Poi hanno cominciato a dire, no, mettete la targa, tutti i figli, che bello, i numeri, sì, i numeri. La carta d'identità, una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu, Filippo, cognome, non lo so, non...
3: Inventate.
1: Poi dopo hanno cominciato a dire, no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le... del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro secondo me è quello di tirare via tutte queste cose, quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? C'è un apparecchio che fa perdere il tuo segnale, cioè una figata pazzesca. Vabbè ragazzi, seguitemi per altri consigli, c'ho un canale YouTube.
2: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti. Perché ottobre è il momento in cui
1: ottobre è il mese delle castagne, no?
3: Esatto.
1: No, novembre castagna.
3: Non lo so, io
1: ottobre, autunno, foglia, cade.
2: Bravo.
1: I foglioni cadono. E noi che siamo tre foglioni
2: andremo a fare
1: cadremo, devi dire. Dai, agganciate però, mamma.
2: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
1: Uno ha scritto, ma questo è un programma, questa è una malattia. Questa è una malattia che può prenderti, quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
4: Buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
1: Sì,
3: mi dica. Sì.
4: So che lui a volte ride spesso quando tu fai le battute a... a Achille che non fa senso e tutto il resto, no?
1: Sì.
4: Ugo, che attività sessualità?
1: Che? Non ho capito.
4: Ugo, che attività sessuale ha?
1: Che attività sessuale ha?
3: Che vita sessuale?
1: È come la tua, grosso modo.
4: Io sono Gigi Sciucco, bimbo.
1: Non ho capito chi sei.
3: Chi è?
4: Sono Gigi Sciucco, il tuo amico. È?
1: Quanto al litro? Quanto?
3: Ma perché?
1: Dove sei? Al despala adesso.
3: Per favore.
1: Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ho ammazzata.
2: È vero, è vero.
3: Scusate, ma
1: chi Gigi
3: è?
1: Sciucco!
3: Perché?
4: Sei fulminato,
1: Andrea. Io sono scombinato. Una curati! Bro, ciao!
4: Ciao!
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
2: Vive i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. tre sono le date importanti da segnarvi.
1: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me. Non...
2: No.
1: Non la trovi neanche negli scaffali cinesi.
2: Questa qua è di lino hawaiana. Non posso dire la marca, insomma.
1: Sì. Ah, è di lino.
2: È di lino.
1: Spazzini. Lino delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la carina. Dai, andiamo avanti.
2: Comunque,
1: cretino.
2: Ha giudicato le tre serate.
1: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, che si è arrivato. Qualcuno dirà: ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto, prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi e basta. No.
2: 16 ottobre invece,
1: no, se devi dire Guidizzolo Mantova. Ma io posso fare io tutte le cose, tutto, ma fate qualcosa anche voi, porca.
2: Fratello, hai appena detto
1: quello, sta zitto, quello ride e basta.
3: Ma non sto zitto, se comunque, non lo fare io lo faccio
1: la
3: io.
1: Seppia senza denti, ecco. Ride e basta,
3: di tua sorella.
2: Quindi le serate di ottobre sono tre.
1: Sono dei fratelli schiaffoni.
2: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
1: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
2: Esatto, sì. Dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, Teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. Il 24
1: è Trento. Sei ignorante proprio. Dai, poi
2: invece il 24 di ottobre saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
1: Ok, quindi due spettacoli diversi,
2: due show diversi.
1: Sì.
2: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo, per essere comodi poi,
1: dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero.
3: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
0: Andrea
3: Catavolo
0: Show su Studio Più.
5: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno

0: tutte belle le canzoni, dai! Sono tutte bellissime! Attenzione, attenzione! Attenzione, pronto!
1: Achille, papà, Achille!
2: È proprio preciso!
0: La gente ti vuole bene, non sa come mai! Ciao, sono Maurizio, posso fare un appello? Vivo in strada da un anno, sono cardiopatico, ischemico, cronico e diabetico. E BC... BCPO polmoni, broncopolmonite sarà. Ok, sono a Milano, avrei fame. E mangia,
2: ma dai,
0: no,
2: scusa,
0: nel senso, sei fame.
2: Scusa, allora, ma che messaggio è?
0: Allora Maurizio, se il messaggio è vero, ci dispiace tantissimo e cerchiamo di fare qualche cosa. Se invece è una battuta, è venuta male. Insomma,
2: certo.
0: Chi è entrato? È entrato l'uomo safari. Dove sei andato? A fare il safari? Sei andato? Mamma mia, sei tutto. È bello perché è bello, sai?
2: Quanto? Oh. No,
0: sai perché è bella sta cosa, scena? Perché è la scena più bella. La voglio io. Lui entra. Neanche Tozzo farebbe questo. Cioè, tu sei entrato e gli hai tirato via il microfono. Cioè, della serie.
3: No, l'ho messo in mezzo.
0: No, va bene, lo so. Però è bello perché neanche Tozzo farebbe sta cosa. Cioè, è arrivato lui, gli ha preso il microfono e se l'è avvicinato a lui.
3: Ha portato una maglietta.
0: Però ci ha portato
2: la
0: maglietta.
2: Andrea, ma hai notato una cosa incredibile,
0: sì.
2: Andrea?
0: No, allora io odio tutti. Bella, questa potrebbe essere la nostra maglietta. Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
1: Achille!
4: Sì, buongiorno!
1: Sei un farfalù!
0: Vabbè, sei un farfallone! Vabbè, ci ha pensato però, ci ha pensato. Allora, secondo me perché ha visto Rino, allora l'insulto era forte, ma ha visto Rino, vestito da safari. Ma vai a caccia di leoni?
2: A caccia di leoni.
3: Stamattina sarà bella tosta, perché volevo fare un annuncio.
0: Allora, ti sei preso il microfono, ma devi parlarci vicino però.
2: No, comunque volevo dire una cosa prima.
0: Aspetta, ma siamo pieni di fan, ragazzi. Pronto!
1: Rino!
3: Yeah.
1: Fatti in culo!
0: Ha ragione. Anche a Rino. Oh, ma la zanzara, prima di ucciderla, mi ha pizzicato l'infame. Cioè,
3: niente,
0: è morta
3: volevo,
0: col
3: volevo
0: col
3: fare
0: col
3: una
0: col
3: comunicazione importante.
0: Attenzione, attenzione.
3: Oggi e domani non venite a Desenzano.
0: Perché?
3: Perché ci sono le frecce tricolori, chiudono le strade alle 9.
0: Oggi?
3: Oggi
0: alle 9
3: oggi
0: di mattina.
3: Sì.
0: Allora andiamo via prima, ragazzi. Cioè,
3: tu non vai più a casa.
0: No, aspetta, c'è un altro fan. Cioè, sei pieno di fan, pronto?
1: Buongiorno, che tavolo. Buongiorno Ugo, buongiorno Achille, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
1: Ma va più veloce la cioccolata o il treno?
0: Io penso la cioccolata.
1: Anche secondo me.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Abbiamo capito. Questa è fine.
0: Ma che fine? Quando capisci le battute sono fini. Dai, cretino.
3: Dai, posso fare una battuta su Andrea stamattina?
0: Falla.
3: Perché sai che lui c'ha tanta.
0: Devi parlare vicino al microfono. C'era la giubba militare qua. Gli opprime le meningi.
3: Lui è pieno di ammiratrici. Andrea, sai, c'ha la tartaruga, eccetera. Una sera siamo andati a un piano bar.
0: Detta così, c'ha la tartaruga. Sembra che a casa c'ho la tartaruga. Io ci stavo rispondendo, guarda che c'ho due cani e basta.
3: Siamo andati a un piano bar e c'era una bella ragazza che suonava il piano.
0: Sì.
3: E lui è andato là e gli ha detto: Lei lo conosceva.
0: Non
3: perché
0: la fare,
3: Andrea lo conoscono tutti. Gli ha detto: ma quali sono le tue note preferite? Sì, la do.
0: No,
3: e lui, gli ha detto: do si fa? Si fa là.
2: Mamma mia.
0: Io il proseguo della battuta non lo sapevo perché è già brutto il primo pezzo. Io scappavo già al primo pezzo, scappavo. Oh, devo andare, mi dispiace. Invece l'ha detta tutta, cioè proprio.
3: No, adesso devo andare con i ragazzi.
0: Meno male.
3: Se, allora, sono con lo scooter perché alle
0: allora sei figo perché sei vestito figo, ma non fa un po' caldo secondo te?
3: Ma sono con lo scooter.
0: Ah, sei con lo scooter. Ok.
3: Dopo. Non ti muovi più a Desenzano.
0: No, ha ragione.
3: Oggi e domani, attenzione, perché alle 9 chiudono le strade.
0: Andate in bicicletta, andate col cavallo, andate.
3: Non sento Ugo.
0: Col cavallo, girate col cavallo. Ma si può, tu che sai tutte queste regole, si può girare col cavallo? Se io mi compro un cavallo, posso andare in giro col cavallo?
3: Sì. Sì. Però il cavallo, come mi è già successo, mi ha chiamato dei ciclisti.
0: Sì.
3: Sulle piste ciclabili, ecco, non può sporcare.
0: Il cavallo o il ciclista?
3: Il cavallo.
0: Ah, no, pensavo al ciclista.
3: Perché lasciano giù i ricordini sulle piste ciclabili.
0: Ma perché il cavallo va sulle piste ciclabili?
2: Ma come?
0: No.
3: Cioè, nella zona che abbiamo, bellissime, in campagna, okay, sono tutte le ciclabili e si sono lamentati e allora sono...
0: Dei cavalli, i ciclisti.
3: I ciclisti.
0: Perché si impantanano con la... rimangono, è tipo sabbia mobile, capito?
3: Sono andato a vedere il codice della strada.
0: Vabbè, ma si fermano lì e fanno ciclette, no? Cioè... Alzano la ruota dietro.
2: Scusa,
3: no, adesso mettono il cartello
0: divieto cavalli,
3: ma l'educazione è anche quella, dopo non pulisce più nessuno,
0: infatti, vai, però cane. Voglio dire, tu vai in giro col cane con la bustina di plastica, sì, e se il cane fa il bisogno lo prendi, sì, col cavallo che fai con la busta quella nera, quella del secco, dai, cioè, come fai, metti che ne fa due o tre, sei rovinato, vai in giro con sto sacchettone dietro, chi è? Babbo Natale, amore mio.
3: Come fanno nelle città turistiche come Roma, che ci sono le carrozze con i cavalli, anche a Marrakech, c'hanno la sacca attaccata dietro.
0: C'hanno la sacca dietro, che la trovo una crudeltà pazzesca, però vabbè, chi se ne frega, tanto il mio pensiero va, vabbè, incredibile.
3: Purtroppo è così.
0: Vabbè, senti, vabbè, te ne stai andando, no?
3: Sì.
0: Meno male. Allora,
3: grazie. Aspetta, oggi e domani oggi, dalle 9.
0: Ma questa cosa che dici, attenzione, oggi e domani, voglio dire, non hai risolto niente però. E risolvi qualcosa,
3: almeno lo sanno.
0: Ma fai il sindaco, fai qualcosa. Sì, se tu facessi il sindaco, almeno risolvi questo problema. Sì, allora, il problema grosso di De Senzano è la viabilità. E non ci vuole un genio per capirlo. C'è una strada per arrivare, bravo, e la stessa strada per tornare a casa. Ma secondo voi, ma non si intasa un po'? Ma dai, perché ci vuole? Un genio ci vuole.
3: Lo dice a
0: ma
3: me
0: bastava
3: che...
0: il cervello di Achille. Per...
3: lo dice a me che ha fatto ma il mobility manager. Il mobility manager.
0: Che cos'è? Dopo il Playmobil, c'è il mobility, non l'ho preso e non l'ho comprato.
3: No.
0: In edicola.
3: Avevo fatto inserire,
0: c'era il supplemento.
3: Avevo fatto inserire nello strumento urbanistico delle nuove strade, sì, e le hanno fatte secondo te? No, perché i soldi li spendono per altre cose.
0: Bravo, bravo! Lamentiamoci! Bravo!
3: Anche i cittadini.
0: Però se tu fai il sindaco e dopo un anno c'è ancora la stessa strada, io vengo a prenderti. Ti vengo a prendere per le orecchie e ti sputtano in radio, lo sai, sì. Lo sai.
3: Facciamo, introduciamo la legge come dove in Norvegia, che arrestano quelli che
0: arrestano. No, in Norvegia,
3: in Irlanda
0: o in Islanda, da qualche parte, insomma.
4: O fu in Scozia,
0: hai rotto i maroni, vai a giocare con l'erba. Comunque sì,
3: se non mantengono
0: in fase di campagna elettorale tu prometti delle cose, se poi quando viene eletto non le mantieni vai in galera, direttamente in galera, e sarebbe una figata. Montecitorio vuoto in due secondi, cioè pazzesco, ragazzi, i palazzi di potere, cioè tu entri, c'è qualcuno, ehi, dove siete? Credo, fantastico. Vabbè, senti, vabbè,
3: ci sentiamo
0: dopo. Ci stiamo in giornata. Ci sentiamo in giornata. Grazie. Aspetta, forse c'è un tuo fan, l'ultimo fan. Aspetta, che vediamo se ti vuole salutare. Pronto?
5: Ugo, sei brutto come la fame.
0: Ok, grazie. Questo mi sembrava Gigi Succo a me, non dalla voce. Vabbè, si voleva rifare. Grazie,
2: ciao,
0: Rino. Grazie.
2: Ciao, Rino.
4: Ciao, Rino.
0: Grazie del microfono. Però tu devi girare con la Jeep, non con lo scooter. Vestito così con la Jeep,
3: ma
0: capito? Tutta sporca di sabbia.
3: Oggi domani che traffico che c'è qua.
0: Scooter, hai ragione.
3: Fa caldo, il traffico,
0: le strade, sì, la moglie, ok, perfetto. I figli, sì, due coglioni. Va bene, ok. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, è nato Thor. Io mi hanno mandato la foto. Sai che quando nasce un bambino mettono i cuori, le cose, le ghirlande, come si chiamano? I fiocchi di fuori attaccati ai palazzi. Si faceva in Terronia, si fa anche qua, vedi? Le cose belle arrivano anche qua. E mi hanno fatto la foto a questo bambino che è nato Thor. Il nome Thor. Non la puoi leggere al contrario, la frase. Thor è tornato. Non la vuoi leggere al contrario. Però questi nomi che date ai vostri figli, ma voi vi rendete conto che vengono coglionati per tutta la vita poi? Cioè, adesso io non so, non conosco Thor, però voglio dire, uno che si chiama Thor, cioè dai, ma come fai? Non è... Pensa che infanzia che farà questo? Cioè, Thor, mi dai due martellate? Cioè, dai, brutto. Tra l'altro, quando è nato, l'ostetrica continuava a dire alla mamma: signora, spinga, che vedo il martello. Spinga! Dai che vedo il martello, c'è il manico!
4: Tavolo!
6: Show! Su Studio Più!
0: Comunque la battuta è di Jenny,
2: Ma chi è?
0: Jenny Abbezzani!
2: Ma chi è?
0: Abbezzani! O Abbezzani! Abbezzani! per gli amici Jenny. Jenny! Posso dire una cosa? Poi tanto le canzoni sono sempre le stesse, ragazzi. Poi i pensieri mi vengono, io non li posso ributtare dietro, capito? Io non l'ho mai capito perché chiamano i figli, volevo dire sta cosa, Thor, Jennifer, Jessica, non invece che Filippo, Philip. Tutti, allora, voi vi rendete conto che in tutti i film dei thriller rapiscono sempre i figli con questi nomi qua? Non ho mai visto un film dove rapiscono un bambino che si chiama Salvatore o Antonio o Franco. Impossibile! Se volete non far rapire vostro figlio, non chiamatelo Franco, Salvatore, Antonio, Filippo, non Philip, John, Thor, Grandis, cioè, quelli li rapiscono tutti. Perché in un film delle immagini è stato rapito Antonio, cioè non dai, impossibile, dai, non cioè, non hanno rapito Salvatore, cioè, sai, sulle bacheche dei cosi degli agenti di polizia che ci sono tutte le foto dei bambini rapiti di immagini. Antonio, cioè Jennifer Fresser, Condas, Mason Fraser, Pedro Place, Telfry, e poi
2: sono?
0: Antonio, cioè, non viene ritrovato subito. Cioè, vabbè, dai. Oh, canzoncine, qua siamo, ragazzi. No, quella è finita ormai, purtroppo.
2: È finita.
0: Allo spettacolo che faremo a teatro, ragazzi, il 10 ottobre a Mantova, il 16 ottobre saremo a Rovereto, il 24 ottobre saremo a Rimini. Su cosa verte? Non lo so ancora, ragazzi. No, allora, sarà tutto improvvisato. Cioè, una roba che non sei mai vista. Può uscire una cagata pazzesca come una figata incredibile.

0: c'è una polemica, è nata una polemica. È una polemica che è una polemica, franca polemica che è nata. Allora, vero, i cavalli sporcano, ma meglio un po' di cacca di cavallo che la plastica che lascia la gente. In effetti ha ragione, cioè nel senso che poi la cacca di cavallo è, come si dice, è quella che poi usano per, nei campi per
1: è concime,
0: per, è concime, no? Giusto, no? Tu che sei campagnolo.
2: Ma allora non so, cioè non so se
0: cioè, tu sei nato in campagna ma non sai queste cose. Allora dillo, cioè, allora
2: io so che la cacca,
0: ma che se ne ha da fatte per davvento.
2: Ma no, ma scusami, io so che l'etame in generale concima, no?
0: Sì.
2: L'etame è l'etame.
0: No, no, l'etame umano no, cioè non si è mai sentito, cioè, no, no, dei carnivori no, cioè l'etame dei carnivori no.
2: Sì, perché tu sei sicuro.
0: Ha un odore diverso.
2: Certo, perché tu sei sicuro che in teoria le feci, ok? La pupù, sì, la cacca del cavallo.
0: Le tutte le dette.
2: Cioè,
0: manca merda, hai finito. Cioè, non... Dillo a sto punto, perché la gente, scusate la parola, però ogni tanto mi scappa anche a me la parolaccia, però voglio dire pupù, cacca, mi pensavo voleva essere fine la pupù, alla fine ha detto cacca, c'era una...
2: però comunque quella lì sicuramente verso sicuro, perché
0: ma tu sei veramente così, io sono così, prendere o lasciare, ragazzi.
2: Sai che mangia l'erba, hai capito? Erbivoro, mangia l'erba.
0: L'ho già detta io sta cosa,
2: per dire.
0: Dovevi arrivarci col cervello.
2: Sì, però scusami, allora io non le
0: con cima, con cima l'escremento dell'animale erbivoro, non l'animale carnivoro, non si è mai sentito. Capisci?
2: Ma certo, chi non mi ha sentito? Guarda che cospargiamo un po' di feci di tigre. Cioè, non ho mai sentito.
0: Ma è cretino così?
1: Ma scusa, chi
0: ma è cretino?
1: Le mucche, i cavalli, quelli sono concimi.
2: Ma certo,
0: perché sono erbivori, erbivori.
1: Hai mai visto il maiale usare la cacca del maiale per concimare?
0: Il maiale usa la cacca del maiale?
1: No, per dire,
0: hai
1: non
0: detto
1: è
0: il maiale usa la cacca del maiale. Hai mai visto un maiale? Parlavi di te, parlavi.
2: Ma guarda che non è mica vero.
0: Dai,
2: secondo me, secondo me
0: ragazzi, è nato Thor, per favore.
2: Ma perché lì c'è l'allevamento? C'è l'allevamento.
0: Pensa quando è nato Achille, alleno. È nato! È nato!
1: No, rumore!
0: Tutti via, tutti.
1: Il rumore!
0: Sono scappati tutti da lì. Dimmi, dimmi, cretino.
2: Comunque, questa cosa qua è dell'invenzione delle, sì, del sacchetto.
0: Pronto!
3: Oh, Achille!
2: Sì!
3: Figa, sei più fastidioso dell'esame della prostata.
2: Ah, sei simpatico tu, vorrei incontrare.
0: Sei più fastidioso dell'esame della prostata. Devo essere pugliese, sì, ma c'è sì,

0: quella di nostro, un nostro parente, nostro zio, insomma, certo, una zucchina di famiglia, insomma, non ha...
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, grazie dell'informazione. No, amo sapere ancora di più la verdura, grazie. Ciao. Era meglio non saperle queste cose. Infatti, certo. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma tanto l'etame, cioè, che sia... della mucca che tu vidi al pascolo, che sia di Franco, cioè l'etame, cioè non è che insomma...
0: Beh, è un po' diverso, c'è anche l'odore un po' diverso. Possiamo cambiare argomento e basta, ragazzi. Comunque, quello che aveva detto la polemica, aveva alzato la polemica, era che la cacca di cavallo dà meno fastidio della plastica che buttiamo in giro. Cioè, è vero, la gente butta un sacco di roba, anche vanno a fare i picnic, ancora la gente ignorante che butta, lascia la roba, inquiniamo il pianeta, ma una cacca non fa niente, perché poi magari diventa congiro. E quindi vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ho visto un asfalto tutto concimato, infatti, ragazzi, è una cosa bellissima. Quindi quando il mio cane fa la cacca e non la raccolgo e c'è gente che mi guarda male, signore scusi, non l'ha raccolto, è concime, glielo posso dire, è concime anche il nostro, guarda che non è il concime umano, no, adesso ti faccio vedere, guarda, adesso se ripassi fra 10 anni vedrai un prato meraviglioso. E grazie dell'informazione. Allora,
2: prima Andrea hai ricordato, sì, le tappe teatrali,
0: hai rotto i maroni.
2: No, scusami,
0: non ti porto a teatro. Basta. No, vai al cinema. Vai a vedere Ugo che salta come le scimmie. Vai a vedere questi spettacoli qua. Non puoi venire a teatro a vedere Catavolo. Non puoi.
2: Ma metti caso che un altro volesse.
0: Non mi interessa.
2: Fosse interessato.
0: Non ci interessa. Pubblicità, torniamo dopo. Forse.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione

0: Di finale ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che disperata avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
2: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
5: Come here and visit my world.
6: Mamma mia, ragazzi.
5: Come here and visit my world.
6: E devo sentire sempre le solite canzoni. Sei colpa del cicciolo.
7: Ma non è colpa mia.
4: Sì, perché non le cambi, potresti cambiare qualche canzone. Non fai una mazza dalle 4 di mattina. Vieni qua alle 4 e mezza, non fare niente. Pazzesco. Ma te ne sei da garage, fai il garage, fai il box.
7: Ma quale box?
4: Quelli lì, quelle, così ha il programma dove apri e compri a box chiuso lì.
8: Cash on crash.
4: Sì,
8: cash on crash. Cash on crash. Crash on crash.
4: La testa ti è cresciata a te.
7: Affari tuoi.
4: Ma guarda, affari tuoi, affari di famiglia, sì. Andate via,
8: no,
4: basta.
8: No, è il programma americano.
7: Basta! Andate tutti in mona.
8: Si chiama affari al buio.
4: Affari al buio, bravo. È quello che è successo a te, no? La mamma e il papà. Oh, facciamo un affare al buio. È andato male l'affare. Fallimento.

0: with me.
1: That's when we even frost is fried. Allora ragazzi, non è bella, però c'è tutto, cioè nel senso non è bellissimo, tutto gira tutto intorno a voi ragazzi, c'è una cosa incredibile questa cosa, io scusami se vi ho fatto e non facciamo nient'altro.
2: Scusi, ma lei è...
1: È andato.
2: Ma io che arrivano cose nuove.
1: Non rifate la diretta in macchina, la diretta in macchina, quando è che abbiamo fatto la diretta in macchina?
3: Ottobre l'anno scorso, Andrea, che siamo scappati dalla radio e siamo andati a far colazione, ti ricordi?
1: Ah, ok, no, ma... Allora, è in previsione a gennaio una diretta in macchina o su un furgone, su un camper, da qualche parte, insomma. Io con Achille andremo verso Malaga in macchina.
3: In macchina?
1: In macchina col furgone, adesso vediamo. E vediamo come... Dove arriviamo? Ci fermiamo, facciamo i video, tutto nella fantasia, nel sogno. Poi magari nella realtà facciamo De Senzano, Centro, Radio. Faremo sto pezzo qua. Ma quando lo spettacolo a Brescia? Ciao Pirla! Allora, no, non lo sappiamo. Allora, io sapete che non riesco a mentire. Allora, quest'anno faremo 5 spettacoli. Allora, 3 a ottobre, 1 a novembre per il mio compleanno e forse lo farò, non lo posso dire. E 1 a dicembre e basta. Poi dopo, perché a gennaio mi scatta l'aliquota più alta e quindi non posso. Cioè, pagherei solo tasse, cioè dovrei aumentarvi il biglietto e non voglio e quindi non si può fare. Ragazzi, non è stato bello, insomma, è durato bello. 60 anni, basta, è rotto i maroni, va bene, allora, c'è uno fuori, chi è?
3: È Dimitri,
1: credo. Entra, Dimitri, entra!
2: Buongiorno, venghi, dottore.
1: Entra!
3: Ciao, Dimitri.
1: Entra e bacia il rospo, che magari si trasforma. Vieni. È un piacere vederti. Come stai?
4: Io sempre un piacere.
1: Siedi sulla sedia.
4: Confessare di essere innamorato di Andrea Cattavolo.
1: No,
4: non innamorato fisicamente, adesso
1: in senso lato.
4: Nulla me ne vogliano, no.
1: I fluidi. Li riconosci perché sono fluo. Di notte li posso investire.
4: Io sono innamorato di Andrea Cattavolo a livello proprio morale.
1: Siete veramente delle bestie. No, noi siamo aperti a... Allora, io dico sempre, lo sapete, mi conoscete, non vi offendete se faccio battute perché io sono cretino di mio proprio, naturale. Allora, la battuta mi esce fuori e io la dico. Non è che posso ributtarla giù, ma anche su me stesso la dico, se non è che... Però noi siamo sempre, io dico sempre una cosa, poi vabbè, Achille la pensa in un'altra maniera, Ugo anche in un'altra, Ugo un po' razzista, però...
3: Ma chi era tua sorella? Ma scusa!
1: È bello quando si nervosisce.
3: Ma non dire ste robe, vabbè, che la gente
1: sei un po' razzista,
3: crede,
1: sì, dai, sei razzista.
3: Non è vero.
1: Vabbè, allora, io dico sempre una cosa, che il sesso non deve far parte dell'essere umano. Cioè, noi ci saremmo salvati senza il sesso. È vero. Il sesso ci ha rovinato, ci ha incasinato. Perché se due persone potrebbero stare insieme, no? Io e Dimitri potremmo tranquillamente sposarci, se non ci fosse il sesso. Vivere insieme per meglio di una uomo e una donna. Perché abbiamo gli stessi pensieri, le stesse cose. E andremo d'accordo. Come fai a litigare se non ci fosse? Il sesso rovina tutto, distrugge tutto. Quindi io dico che non dovremmo mai parlare di... Un uomo non deve mai dire io mi piace un uomo, mi piace una donna, no, mi piace l'asino, che ne so, mi piace il cavallo, oppure mettere a me, capito, non... Vabbè, ho detto tutto,
3: sì,
1: ragazzi,
3: capito.
1: Vabbè, se hai capito, insomma, sì, quello che volevo dire. Vabbè, nella serie uno può fare quello che vuole, cioè nel senso si può accoppiare con chi vuole, cioè Achille si accoppia con se stesso da 8 anni, voglio dire, cioè, allora come lo vogliamo chiamare, cretino, deficiente, come... No, fa bene, gli piace, si diverte e basta, non, a costo zero, poi non è che devi portare la mano fuori in un ristorante stellato e non mi porti mai in giro e non mi porti mai in vacanza. E comprami ste scarpe, sto sandalino. No, la mano non chiede niente. Non
2: è il vero chilometro zero,
1: Vabbè, adesso facciamoci seri.
3: Adesso ho capito perché si chiede chiedere la mano.
1: Lasciamolo, credo. È un cretino. Magari è bella, tua sorella è bella. Avessi una sorella. Allora, tutto bloccato per le frecce tricolori a De Senzano, ma anche a Monza, tutto bloccato perché c'è il Gran Premio. Quindi weekend.
2: Lombardo bloccato.
1: A tutti in Puglia, tutti in Sicilia. Andiamo tutti in Puglia, in Sicilia. Ce ne andiamo questo weekend. Allora, Dimitri, sei qua per due motivi.
4: Due motivi. Non li so.
1: Il primo è fondamentale.
3: Andrea,
1: il più importante.
3: Possiamo ragionare un attimo sul tempo, lo facciamo dopo, se no no, non ci, non ci basterebbe il tempo.
1: Allora, sì, allora hai ragione, hai ragione. Oh, se non ci fosse Ugo, veramente mia, non ci sarebbero rotture di maroni, veramente. Non è... Allora, cioè, è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, facciamo così. Io, siccome voglio dedicare questa canzone a Dimitri, perché secondo me lui è, ecco, è uno di noi. Vai.
0: Sei bello vispo.
1: È bello vispo. Anche Dimitri è bello vispo.
3: Sì, sì.

0: quello che dovrebbe essere. Lo dico dopo, dai, lo dico dopo, perché ci sono pochi secondi, non riesco a dirlo. Vabbè, niente, lo dico dopo. Non riesco a dirlo. Vedi, c'è la pubblicità. A dopo. Show.
1: Su Studio Più.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: La testa gira e passano i guai. Eccoli, buongiorno.
1: Ora tu devi stare calmo, però.
0: È finita la canzone.
1: Sei agitato.
2: Non mi puoi dire niente.
3: Stavamo parlando di cose personali.
1: Stavamo parlando di cose personali.
3: Entri così, magari poi.
1: Diglielo.
0: No, da quando c'è il cane sei cambiato e non sei più affettuoso.
2: No, perché non dormo.
1: Alle 5 comincia. Non è più affettuoso, è vero. Perché non è affettuoso? Perché lui è. È bello Vispo!
4: Sei bello Vispo!
1: Ehi! Vabbè, butta fuori sta canzone!
4: Tu con la maglietta colorata!
1: Sei bello Vispo!
4: Sei bello Vispo! Tu che balli da solo!
1: Allora, quello che volevo dire su questa canzone è che secondo me è geniale. Allora, sono due deficienti come noi, però è geniale perché in effetti ci sono quei personaggi che tu vedi in discoteca e dici: che sfigato, balla da solo, non c'ha la fidanzata, c'ha la maglietta colorata, sono tutti giù pettinati, sai, quelli fighi. Lui arriva lì con la maglietta colorata, non c'entra niente, cioè così. E tutti questi personaggi qua vengono criticati da tutti. Però dentro di te c'è un bello Vispo, cioè nel senso, anche tu sei così come loro, però tu ti hanno detto che devi andare lì pettinato, tutto figo, e quindi ti sei, diciamo, adattato all'ambiente. Ma dentro di noi c'è la voglia di ballare da soli in casa? C'è la voglia di andare in giro con la maglietta fluo? C'è voglia di essere così belli vispi? E quindi siamo tutti... belli vispi! È bella, mi piace troppo, ragazzi!
4: Non far finta di niente!
1: Bravo!
4: Sei bello vispo!
1: Allora, vabbè, ok, volevo dirla sta cosa, perché no, perché ogni tanto, no, in discoteca, nei locali, così, quella, c'è sempre quello vestito strano, no, e tu dici, ma che sfigata, invece no, anche tu sei così, sfigata, sei sfigata anche tu a casa, tu sei tutta pettinata, truccata, in certi bar arrivano che sembra che devono andare a fare la conferenza con Trump, taccate, fonate, pettinate, ma dove cazzo vai, cioè, non è... poi escono e vanno al Simpli, cioè dai, da fare la spesa, che il carrello si attacca al carrello, perché sennò il tacco cede, capito? Perché sono un po' zavorrate l'estate, hanno mangiato la cruzza d'apis, ma vabbè, comunque fatto sta che a volte anche voi donne siete tutte pettinate, ma siete belle vispe anche voi, siete tutte scongiate in casa, tutte scocciate con lo cose, tenete su lo scotch, dai, diciamoci la verità. Vabbè, allora parliamo di cose serie, parliamo del nostro One Day Sponsor, che oggi è Garage del Garda. Sembri il piccolo anatroccolo. Sembra il piccolo anatroccolo.
2: Non è Garage del Garda oggi, ma è Blue Garden Experience.
1: Ah, oggi non è Garage del Garda.
2: Non ho la tuta di Garage del Garda. Magari facciamo un breve inciso. Però oggi siamo a Blue Garda,
1: allora,
2: Experience.
1: Innanzitutto, Garage del Garda. Ricordiamo che si trova a Desenzano del Garda. Tra l'altro, a me mi serve una macchinina perché la mia macchina.
2: Adesso parlo con Massimo. Parlo con Massimo.
1: Infatti, ci penso io. Andate da DR. Comprate un pezzo DR. Basta una portella, qualcosa.
2: Oltretutto, mentre io sono qua, stanno scaricando una bisarca.
1: Una bisarca di macchine.
2: Sono arrivate delle cose fantastiche. Topolino, sì. A versione limitate. Abbiamo una Willenburg.
1: Una Willenburg?
2: È una spiaggina. È una spiaggina limitata. È l'unico pezzo che c'è in Italia nuova. Stupenda.
1: Ah, quella bianca e blu.
2: Sì,
1: l'ho vista.
2: In Italia nuova. Quindi, se vi serve una macchina davvero introvabile, lì c'è.
1: E poi, se siete tifosi della Sampdoria, voglio dire, è fantastica.
2: Tifoseria, perché io sono a calcio. Quindi non seguo il calcio, però quella è veramente un prodotto eccellente. Poi sono arrivati dei 7 posti, sono arrivate tante cose belle.
1: Andate a Garage del Garda.
0: Comunque, Andrea, la Willenburg è buonissima, eh?
1: Basta,
0: con le patatine.
1: Buonissima. No, ma dai, ma per favore, ma si scemo veramente. Che poi sembrava più il nome di una birra che non è.
2: Sì, esatto.
1: Andiamo avanti. Dai,
2: quella compagnia che fa i costumi da bagno per bambini, per ragazzi, mai visto come. Fa i costumi da bagno.
1: Quali?
2: Per uomo.
0: Stiamo parlando.
1: Da uomo. Per quelle righe.
2: Il loro marketing è farlo piccolino e grande per i per il figlio e per il papà.
1: Per il papà. Ah, il costume sì, per sì. il papà e per il, sì. la parte davanti.
2: Vabbè, ok.
1: Ok, andiamo avanti. Allora, mandiamo il jingle, ragazzi. Ci stiamo perdendo. Vai.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor. Tre minuti con
0: Lugarda Experience. E a parlarcene c'è il mozzo, grande Dimitri.
1: Buongiorno. Il mozzo.
2: È tutto fare
0: perché Massimo è il capitano. Sì. Lui è tutto fare, il mozzo.
1: Allora, Lugarda Experience, se non sbaglio, è una zattera, stavo dicendo, è un catamarano senza vela, quindi a motore.
2: Due motori
1: potentissimi, ed è un catamarano comodissimo per stare sul lago di Garda e farsi un'esperienza sul lago di Garda, se per chi soffre magari il mal di mare, mal di lago. C'è il mal di lago?
2: Allora quando è mosso il lago.
1: Infatti. Se soffrite il mar di mare, insomma, soffrite la barca, in buona sostanza. Il catamarano non lo soffrite, perché il catamarano è stabile, ha due canoe legate da quattro cani di bambù.
2: 5 metri di larghezza, quindi
1: largo, diciamo 5 metri, quindi non
2: è bello piatto sul lago.
1: È stazzato, come Ugo in strada.
2: Questo ti permette di fare una navigazione in serenità, anche
1: una navigazione.
2: Se organizzi il tuo evento personalizzato nella barca. Perché Lugarda Experience cosa fa? Ti dà a disposizione il catamarano,
1: sì,
2: il capitano,
1: il cuoco
2: e compagnia servente, e tu fai quello che vuoi tu. Vuoi fare un'esperienza, te, perché sei un romanticone, sei un cucciolotto, te, tua moglie, vuoi organizzare.
1: Vogliamo fare una cosa, vogliamo creare un evento che non sarebbe mai potuto succedere? Allora, Achille con 8-9 donne fighissime a bordo del catamarano, e tu con il capitano, e lui messo così che dice: ragazze, venite qui a massaggiarmi i piedi. Cioè, una cosa che non potrebbe mai succedere.
0: Andrea, io ho il sito, le chiamo, quante ne vuoi?
1: 7-8.
2: Quindi dicevamo, vuoi fare la tua esperienza?
1: La mia idea è andata così. Mi dispiace, Manolo, mi dispiace.
0: Stavo pensando.
1: Chilometro zero, mi dispiace.
5: Ce l'ho il libro.
1: Che libro?
5: Io ho un libro che avevo comprato in Spagna. E delle varie posizioni del Kama Sutra.
1: Ma che c'entra?
0: Ti dà un apo! Devi
2: massaggiare i piedi, tu sei già avanti.
1: Ma no! Ma che sei andato avanti? Che fai un coso porno? Sulla barca, sai quando vedi quei video dei DJ famosi che con le collane d'oro che hanno 7-8 ballerine sulla barca? Ma dove vivi? Almeno queste cose non arrivano. Basta, hai rotto i maroni, vai via. Vai a giocare con l'erba!
0: Perché?
1: Allora.
2: Quindi dicevamo, vuoi organizzare un evento? Tu, la tua fidanzata, ti organizzi.
1: Mamma tesoretta,
2: sì. Dici quello che vuoi mangiare, quello che vuoi fare, messaggino preventivo e via.
1: Sì.
2: Sei una compagnia di amici, volete fare una traversata, volete fare una giornata, aperitivi, stuzzichini, quant'altro. Vuoi una cena particolare di sushi?
1: Se no vai avanti 6 ore e mezza, allora l'elenco. Uno può decidere cosa fare sulla barca.
2: Esatto.
1: Può anche andare in giro con la canna da pesca e dici: io voglio andare a pescare, ok? E mi porti al largo, e uno si mette lì con la canna e pesca.
2: È tutto strutturato per essere organizzato al meglio, per quello che sono.
1: Un addio al nubilato, al celibato, un compleanno, o uccidere il nostro marito.
2: E la cosa bella è che se decidi di organizzare una cena, un aperitivo, non lo fai statico, lo fai in navigazione.
1: Navigazione.
2: Quindi è proprio bello.
1: Poi c'è il sushi a bordo fatto dallo chef.
2: Organizzare con lo chef.
1: Dice: buono sto sushi, è mio marito.
2: È il sushi migliore che puoi mangiare sul lago. Oggi. Non sto scherzando. È il sushi migliore che puoi mangiare sul lago.
1: Sì.
2: E a proposito di Lugarda Experience, due eventi
1: imperdibili.
2: Il primo, ovviamente, è
1: questo weekend.
2: Domani. Con la partecipazione dell'Ari Show, sostanzialmente delle Frecce Tricolore, Lugarda Experience ha messo a disposizione, ancora per pochissimi posti, qualcosa ancora c'è, di vedere le Frecce Tricolore a lago.
1: Ma Frecce Tricolore o tricolori?
2: Tricolori. Là, insomma, quelle cose lì, col bianco, rosso e verde.
1: Sì.
2: Dal lago, quindi un'esperienza unica, a bordo ci saranno ovviamente champagne di benvenuto e quant'altro, quindi vediamo lo spettacolo che sembra fatto addirittura per noi, perché ci sono migliaia di persone sulle banchine, sì. Noi siamo in mezzo al lago e vediamo
1: a fare le pernacchie quelli che stanno sudando,
2: è davvero,
1: che
2: è
1: hanno sudato, che sono lì dalla mattina, esatto, del giorno prima,
2: esatto, è davvero
1: a prendere
2: un evento
1: posto
2: super esclusivo, quindi sì, se bello, avete voglia bello di vivere con noi questa esperienza qua, sì, ancora qualche posto c'è, chiamate, magari poi facciamo dare il numero di Ugo,
1: sì,
2: e facciamo anche questa cosa.
1: Allora,
2: e
1: se, poi... se volete vedere le frecce tricolori dal lago, direttamente dal lago,
2: che è veramente una
1: figata pazzesca,
2: bella, bella, bella,
1: chiamate Ugo al numero che sta per dare
0: 389 83 34 825.
1: Lo ripetiamo:
0: 389 83 34 825,
1: che è lo stesso numero del teatro,
2: che è lo stesso numero del teatro.
1: Non potete sbagliare.
2: E un'altra cosa veramente bella che lanciamo oggi, e anche lì avremo pochissimi posti limitati,
1: batti un po', batti
2: sarà
1: un po',
2: la festa di chiusura estate con gli amici di Studio Più, quindi ripronunciamo il Party on the Boat che abbiamo fatto,
1: quello che abbiamo fatto
2: di grandissimo successo, ce l'hanno richiesto,
1: ce l'hai ancora il cappellino da capitano?
2: Riproponiamo il 19 di settembre,
1: 19 settembre,
2: quindi ci sarà la diretta nazionale, Ugo in barca che è il numero uno, ci sarai
1: il capitano,
2: tu,
1: il capitano,
2: ci sarai tu, ci saranno 20-25 ospiti,
1: ma dillo anche Achille Boraccio, cioè non, è, certo, non c'è l'erba sulla barca, però
2: Achille è lo spiazzamento, gliela
1: portiamo l'erba sintetica, si diverte
2: lui è stato l'emblema della giornata,
1: è il vero guest
2: giornata. Quindi il 19 settembre faremo questo tour,
1: sì,
2: dalle
1: 19 settembre
2: dalle
1: sì, io malato, sì,
0: dalle
2: 16:30 alle 19:30 più o meno, vediamo il tramonto, chiudiamo l'estate con gli amici di Studio Più e con gli amici che vorranno partecipare con noi.
1: Ok,
2: vi ricordo che però Blue Garden Spisa non si ferma, perché abbiamo ancora eventi già prenotati a ottobre, noi facciamo una festa tra di noi per chiudere l'estate, ma Blue Garden Spisa va avanti. E chi è del lago come noi sa che a ottobre il lago cambia faccia, cambia colori, cambia
1: sì,
2: profumi,
1: sì, sì.
2: Quindi è anche bellissimo,
1: sì,
2: vivere.
1: Non c'è più quell'odore di tedesco, insomma, che
2: non c'è più, non c'è più
1: quell'odore di neve bruciata sulla pelle,
2: non c'è più il marasma, sì, di barche, sì, quant'altro, quindi sì, c'è un turismo molto diverso, molto più selezionato, quindi
1: sì. E poi soprattutto non c'è odore più di gnocca.
2: Vi aspettiamo il 5, vi aspettiamo il 19.
1: Ma quell'odore, quella sensazione, mamma mia,
2: quella c'è sempre,
1: quell'odore
2: c'è
1: sempre. Che lo sento ancora,
2: quella desenzano c'è sempre,
1: ma quella roba del Bergamo.
0: Ma chi è lei?
1: È andato. Vabbè, allora
2: il 5-19 ragazzi,
1: Blue
2: Garda Experience,
1: BlueGardaExperience.it, lì tutte le informazioni, se volete partecipare
2: per i due eventi,
1: ai nostri due eventi dovete chiamare il ciccione
0: 389 83 34 825. Lo ripeto,
1: dovevi dire, se no entrate sul sito,
0: se no entrate sul sito Blue Guard Experience.it,
1: cioè,
0: e lì,
1: ma sai perché fa così? Perché lui è
2: suspense,
1: no,
2: suspense.
1: Ma anche lui è anche Ugo è
4: sei bello vispo, sei bello vispo, ehi, tu con la maglietta colorata.
2: Lui no, è sempre nero.
1: È sempre nero lui. Ma lui è un bello vispo anche lui. Perché è vestito di nero, sempre da solo, nella sua cameretta. Uno se lo immagina bello vispo, capito? Cioè, che balla da solo, sì. È bello vispo! Ah, scusate, devo mandare la canzone. Un'altra canzone. Un'altra canzone. Ragazzi, il programma è così, cioè è scassato, cioè non abbiamo una regia, facciamo tutto noi, saltano le canzoni, le basi, le cose. Vabbè, niente, questo volevo dire. Johnny Guerriero, ok. Lui è Johnny Guerriero. Il vero supereroe è Ugo Palmisano.
0: Certo.
1: Sempre solo, nella sua cameretta, col poste del branzino.
0: Ma perché?

0: Vediamo piccoli, eh!
1: No, normali, Andrea!
2: Siamo normali, siamo! Ma di normale qua non c'è niente!
0: Domani c'è anche la 100 miglia, 150 barche che scenderanno a Desenzano per poi risalire a Garniano. Ah, non lo sapevo, lo sapevate?
1: No.
0: Pensa
1: no.
0: Che casino domani.
1: Non
0: un macello in mare. Che poi numero. Allora, potete diventare marroni per un attimo? No, c'è una battuta sul marrone. Niente, vai. Si può organizzare, andiamo avanti, si può organizzare. Oh, potete organizzare quello che volete, va bene. Io a volte mi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio, cioè sono cretini come me, sono. Ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari.
1: No,
0: è lui, ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro, c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora, si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto. La mamma ha letto l'articolo e ha detto: sei tu. Mamma, che impressione.
1: No, è lui.
0: Ti ho detto che è lui.
3: Allora sicuramente
1: no, fa piacere.
0: È andato a cercare.
1: Allora,
0: uno.
1: È lui. Impressionante.
0: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi. Adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli, sei un po' più decente,
1: no,
0: diciamo.
1: Ma questa la faccia Andrea è lui.
0: Vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, dal barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per. Poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso, scappa l'orso. Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio. Così fa impressione a qualsiasi animale selvatico. Va bene, dimmi.
3: Sì, sicuramente dimmi, se l'ha costato.
0: Dimmi, ma. No, mi venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
3: Sì, a Fuerteventura.
0: Tu hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra ha comprato. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Due libri piccoli, due. Dimmi, Francesco.
3: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso
1: un atleta, beh, bravo.
3: Una persona che ha intrapreso un'esperienza sì. Sportiva e non solo, perché sì. Comunque la montagna.
0: Al Chiosco Fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi, ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è. Dai!
1: Dillo,
0: perché
1: vai.
0: È fotonica la nostra pizza, è buona! E allora, se volete dare le schifezze ai vostri clienti, continuate a dargli la pizza fatta da James Clangon. Allora, perché molti dicono: no, ma la pizzeria mia è buona perché c'ho il pizzaiolo bravo, si chiama. Come si chiama? James Blanson. Ma scusa, ma di dov'è? È di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno quello. Vabbè, andiamo avanti.
3: No, che
0: la nostra pizza è fotonica, ragazzi. È fotonica, non è buona di più, ragazzi.
1: Oh, mamma mia.
0: Beh, perché la gente è ignorante, dice: ma è fatta, è conservata, non è come si dice, non è
1: espressa,
0: è fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi, non mi fate parlare, che poi vi lievita a casa di notte quella lì. Questa no, impossibile. Levitata a 180 anni, nell'Himalaya l'abbiamo fatta.
3: No, che tra l'altro, gli
0: archioschi, maroni,
3: no,
0: basta.
3: Per dire che comunque posso trovarla nei vari formati, perché sia il fresco che il chiosco fresco,
0: sì.
3: Che il chiosco dei mulini,
2: sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, l'amico Sergio. Mamma, che bello che è quel ragazzone.
3: Mi scusi, lei è una frequentatrice.
0: È andata.
3: Comunque lì potete trovarla nei vari formati.
0: Sì.
3: Perché
0: sì.
3: Sergio acquista la focaccina, la pinsa, la pizza classica, quella sì, da 30 centimetri.
0: Possiamo andare avanti, possiamo andare avanti.
3: Per dire, insomma, che lì potete trovarla nei vari formati.
0: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
1: L'avevi già detto.
0: Ti ricordi?
1: È vero.
0: Ti ricordi?
1: A scadenza.
0: A scadenza. Adesso è uscita fuori questa cosa. Allora, o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Ah, no, posso essere l'unico malato sulla terra. Allora, io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose... Dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
1: Ma come a parte la Nutella?
0: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi.
1: Ma
0: cioè, ti dico solo questo. Sì, sì, c'era scritto Giuseppe. Giuseppe. Era di Garibaldi, era... Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Di.
1: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare
0: cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
1: Non c'è.
0: Pensaci pure tu, dai, che c'hai il cervello.
3: No, allora le cose da mangiare,
1: ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
3: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
0: Pensa che figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice, come il dirigibile, immobile, però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. C'è una, dimmi una cosa che non scade, dimmi.
3: Una cosa che non scade.
1: Ma non esiste.
0: Non c'è, non c'è.
1: Non esiste.
0: No, anche noi scadiamo.
3: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza, no, cioè così lì per lì. Cioè,
0: tutto si degrada, no?
1: Non esiste niente.
0: Sì, tutto, sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto si,
3: certo, sì,
0: tutto scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? Poi, che cos'è sto rapporto d'amore?
1: No, eccolo!
0: Sto rapporto d'amore che io sento ancora quell'odore nel naso. Mamma mia, quell'odore da Bergamo, che mi pervade tutto il corpo, che raccoglie.
1: Scusi, ma chi è?
0: Andate. Vabbè, allora... La scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez, sì, fino a dopodomani?
1: A dopodomani?
0: Sì, lo voglio. A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai. Tre giorni, voglio dire, che sei? E che sei Rocco Siffredi? Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso. E tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, la, come si può dire, la come quei cinesi che fanno quelle cose con le luci lì che sembra
1: con
0: che... Come si chiama l'oliogramma lì? La...
1: Le ombre cinese, ombre.
0: Io preferisco quello extravergine, comunque. Vabbè, comunque...
3: Materializzi.
0: Tu vivi meglio. Perché vivi meglio? Perché tu hai... Quello lì dice, sono qua, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, fai le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no? Tutti abbiamo il concetto, io moriremo 80-90 anni, no? Ma chi l'ha detto? Non è così! Ecco perché l'amore, se tu l'amori, fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto? No, dammi una data di scadenza che io l'amo ancora di più. Allora, un anno, ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora 6 mesi, che non si sa mai. E avanti così, cioè, non, invece no. Fino a qualche morte è una cosa truce. Tu ce l'hai sempre lì, la moglie o il marito, sempre lì, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Dici, questo sarà tutta la vita qua, cioè, mamma. È come i peli del gatto, cioè non, anche se non sei allergico danno fastidio, cioè, un po', cioè,
4: tavolo show su Studio Più.

che ha scritto il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni, anni, anni, dopo, cioè, fra 50 anni voglio vedere se non scade. Tutto scade, animale. Lo zucchero non scade, buttalo per terra. 30 minuti e le formiche se lo portano via tutto. Un chilo, via, in 30 minuti. Oh, stanno tirando fuori delle robe.

0: ha scritto: cadavolo, il miele non scade. Comunisti. Allora, ragazzi, allora, io accetto
1: perché?
0: Tutti gli insulti possibili e immaginabili, ma gli insulti politici no, perché noi siamo apolitici. Questo qua non sa neanche cos'è la politica. Quello di là è una forma di grana padano. E io sono un cretino patentato. Sulla patente c'è scritto cretino. Cioè, non. Non per fa. Ma non siamo politicamente schierati.
1: Zero.
0: Nel modo più assoluto. Per me fanno schifo tutti. Cioè, senza. Come si dice? Senza. Ah e ma. Come.
1: Senza ma.
0: Senza se.
2: Senza piaceri. Senza piaceri.
0: Che?
1: Ma che senza
2: piaceri, no?
1: Perché?
0: Cioè, hai taciuto fino adesso? Perché non hai continuato a tacere?
2: Scusami, pensavo che fosse una parola che ci potesse stare, sta bene. Piacere.
0: Non ho capito.
2: No, per dire senza va piaceri, no? Senza il favoritismi. Senza favoritismi.
0: Okay.
2: Io sono favorevole. Senza appoggio, va bene. Senza appoggio. Senza appoggiolo. Senza appoggiolo.
1: Appoggio.
2: Senza gli appoggioli. I 12 appoggioli. Gli appoggioli. Gli appoggioli.
1: Erano 13.
0: È bella, questa è bella. Gli appoggioli, capito?
1: Gli appoggioli,
0: che ti puoi appoggiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Potresti fare un film così, gli appoggioli.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti, metabolizzate, andiamo avanti. Allora, notizia incredibile dall'Australia. Allora, se uno va in se siete stati in Australia, io ci sono stato di fantasia, in Australia, di fantasia, però non ci sono mai stato, anche perché l'aereo, cioè, dura tantissimo, quant'è, 16 ore, 18 ore, una roba, dei fatti 18 scali, cioè, sembra, sai, i treni del sud uguali, cioè, quei treni che non arrivano mai, dici, arrivi che sei maggiorenne, capito? Parti minorenne, arrivi che sei maggiorenne. Io mi ricordo viaggi interminabili proprio, non, che ti cresce la barba, una cosa che... Ecco, in Australia cosa è successo? In Australia il mare è pieno di squali, ci sono tutti gli animali possibili immaginabili, quelli che mi fanno paura a me, ci sono lì in Australia, quindi io non ci andrò mai. Ragni, serpenti, scarafaggi, scorpioni giganti, tutta roba gigante, tipo Jurassic Park lì. Una mia amica vive in Australia, un giorno mi fa: mi sono svegliata con lui a fianco, un ragno che era grande come la spugna. Sai la spugna che ti lavi la schiena, quelle spugnone, o anche quelle delle macchine, quelle gialle. Io mi lavo con quelle, infatti. A fianco, nel letto. No, ma non è velenoso, non è velenoso. Ma fa paura, ma mamma mia, mi attacco io alla parete se lo vedo. Vabbè, comunque, in Australia pensate che una donna è sopravvissuta. Aspetta, mi sta chiamando questo. Mi devi chiamare una volta! Ehi, pronto!
1: Chi è?
0: Pronto!
3: È a tavolo!
0: Dimmi!
3: L'ottavo nano, sai come si chiama?
0: Te ne devi andare! Te ne devi andare!
3: Godolo!
0: Come?
3: Godolo!
1: Godolo!
0: Vergognati!
1: Mia.
0: Ciao,
1: mamma
0: ciao!
1: Mia.
0: Mamma mia, ma perché? Sono i nostri ascoltatori, ragazzi, sono cretini come noi. Allora, in Australia una donna è sopravvissuta all'attacco di uno squalo prendendolo a pugni.
1: Ma cosa?
0: A pugni!
1: Cosa?
0: Cioè, ti rendi conto?
2: No, ma io sapevo questa cosa,
0: allora,
2: qua, scientifica.
0: Allora, aveva le sue cose.
1: Certo.
0: Lo squalo, certo, ha avuto il coraggio infame e ignorante anche, che non sa, di chiedere alla donna come stai. Gli ha solo detto come stai, e capirai, cioè lì l'ha gonfiato come una zampogna, l'ha massacrato di pugni. A un certo punto lo squalo è andato via, basta, non viene più attirato dal sangue, cioè non sai che lo squalo è attirato dal sangue, e basta, non, ha cambiato quello proprio, viene attirato un'altra cosa, non, dall'urina. C'è una donna che ha scritto cadavolo, cosa vorresti dire? No, niente, ragazzi, non vuole dire. Diciamo che le donne, quando avete siete mai chiede alla donna come stai in quel momento, diciamo, ciclico della vita, mai. Così. Tu lo sai con le mie cose, lo sai? Quando dicono così, dicono: sì, ma io ti ho chiesto solamente se avevi fame. Ma tu lo sai con le mie cose, no? Che ho fame con le mie cose. Lo sai che ho famissima. Lo so, ma ti ho chiesto solo se avevi. Dimmi, cosa vuoi? Niente, non.

0: c'è un altro che ha scritto: ho visto un documentario su Focus che diceva che il miele è l'unico alimento che non scade e potrebbe durare migliaia di anni. Allora magari c'è una cosa, allora fidanziamoci col miele, ragazzi.
1: Certo. Cioè,
0: vuoi tu, Andrea, prendere il qui presente vasetto di miele? Fantastico. Dimmi, Rantome, dimmi.
1: No, allora,
0: dimmi, Rantolo, dimmi.
1: Mi è arrivato un messaggio.
0: Che messaggio?
1: Mi è arrivato un messaggio. La notizia dello squalo che è stato preso a pugni in Inghilterra, Andrea, non l'hanno data perché hanno detto che è una notizia squallida. Oh, e ma oggi però manco una soddisfazione.
0: Vabbè, ma sai perché lui fa così? Sai perché fa così?
2: No, perché?
0: Ah, non lo sai?
2: No.
0: Perché lui è bello vispo.
3: Sei bello vispo.
0: Nella sua cameretta Udo è bello vispo.

0: ma nudi però, nudi. Chi non ha mai ballato nudo? Dai, poi soprattutto noi ciondoli. Se ti piace quel movimento, no? Ma è bellissimo. Mi dispiace per voi donne che non ce l'avete, perché non potete capire che è bello ballare nudi a una certa età, che puoi anche fare male, ti possono arrivare anche in faccia. Non è, non è bello. La sensazione.
1: Siamo belli vispi.
0: Pronto.
2: A tavolo spot.
0: Ah, c'è lo spot.
3: No, l'abbiamo già fatto.
0: Allora, che vuol dire che
2: la ragazza ti ha lasciato? Ti senti solo e depresso?
0: Ah.
2: Chiama Federica Ferrari allo 069-5551.
3: Ma chi è?
0: Ma chi è?
2: Non sono Achille.
0: Ah, è Achille! Scusa, è l'imitatore di Achille.
2: Mi voglio Federica.
3: C'è gente strana.
0: C'è gente.
3: Scusa.
0: Io non parlo così. No,
3: ma non era così. Perché
4: era uno, secondo me, che si sta creando, vuole creare, vuole brevettare un nuovo jingle.
0: Allora, qualcuno scrive: dopo si può scaricare questa canzone? Dove si può scaricare questa canzone? La scaricate nel water, dove volete. Insomma, non... no, sì, dove? Su
3: Spotify. Spotify.
0: Spotify. Lo so, io sono ignorante.
3: Ma... Terrieri, su Spotify.
0: Ma lo squalo è stato fortunato che non se l'è mangiato, sei tutta stante e l'ha solo gonfiato. Ah, dice che lo squalo è stato fortunato che praticamente l'ha solo picchiato, la donna l'ha solo picchiato, non se l'è bagnato, capito? Non, ma io non so di donne che mangiano, cioè non... Vabbè, andiamo avanti, che stavi dicendo? Schifoso, dimmi.
3: Schifoso?
0: No.
4: Però io quella cosa lì, dello squalo, del pugno sul naso,
0: sì, l'avevi già sentita?
4: Cioè sì, sapevo questa cosa qua scientifica.
0: Ah, è una cosa scientifica.
4: Beh sì,
0: Ah, se dai un pugno sul naso è come la bottiglia, che se prendi il punto giusto si spacca, no? Giusto?
3: Giusto.
0: Se prendi il naso preciso, lo squalo sul naso preciso, muore lo squalo, no?
3: No, si stacca, Andrea, si stacca.
0: Si stacca il naso?
3: No, si stacca da te.
0: Ah, si stacca da te?
3: Sì, sì.
0: Trovagli il naso, che non è facile. Scusa, ti puoi soffiare un attimo il naso, perché non... cioè non... cioè, ho visto due buchi, ma non so se...
4: No, è il punto, è un punto debole.
0: Ah, è un punto debole.
4: È un punto debole.
3: Poi c'è anche l'ipnotizzazione. Te la ricordi quella, Achille? Cioè, se tu lo giri di pancia,
0: chi?
3: Lo squalo, sì. Lo sapevi anche questa, Achille?
4: Chi si rilassa.
3: I ricercatori che vanno a fare queste cose con gli squali,
0: sì.
3: Lo squalo si avvicina.
0: Ma perché parli lontano dal microfono?
3: Non ci arrivo.
0: È la pancia, è la pancia.
3: Allora, dicevo, quando i ricercatori fanno i documentari sugli squali, per farli stare calmi, li girano.
0: Li girano.
3: A pancia in su.
0: E convincerli che non è facile.
3: Li grattano e poi si addormentano.
0: Ah, si addormentano. E come glielo dici? Ti puoi girare un attimo? Ti faccio i grattini sulla pancina, dai. Dai, dopo mi mangi, tranquillo.
5: Dopo mi mangi. Signore e signori, prossimamente a ottobre, nei migliori teatri.
0: No, io pensavo, pensavo che stessi facendo la sigla dello squalo.
3: Esatto,
0: sai, la musichetta dello squalo.
3: Ma era quella.
0: Sì, certo. Ah, era quella. Ma fatta malissimo.
4: Oh, perché tu, questo qui sono i bassi. Violini.
0: Abbiamo tutti dei punti deboli, ragazzi, no? Achille aveva il
4: Achille c'aveva il

0: facciamo, non diamo informazioni sbagliate qua.
1: Oppure che la stavi inserendo.
0: Vai via!
1: Che magari è in attuazione.
0: E c'è questo che mi continua a chiamare. Basta!
2: Attuazione.
0: Sì,
1: perché si sta attuando.
0: Dove sei in questo weekend? Dove sei a lavorare?
2: Allora, questa sera sono con Max Pederzini a Calvagese, alla festa del Groppello. E domani invece con Alex Castellini sono a Grezzana, alla Sagra della Madonna della Cintura.
0: Puoi ripetere per favore?
2: Questa sera sono a Calvagese, alla festa del Groppello.
0: Sì.
2: Domani invece sono a Grezzana, in provincia di Verona, alla festa della Sagra della Madonna della Cintura con Alex Castellini.
0: Pronto, Bugo!
3: Ehi.
0: Siedi, abbiamo fatto sentire Bello Vispo e abbiamo detto scaricatela su Spotify, ma ci hanno detto che non c'è su Spotify.
3: Oh, devi cercare, c'è. Devi cercare Bello Vispo di Jexa.
0: Ah, e beh, dillo allora. Bello Vispo DJ Xa.
3: Sì.
0: Ah, Xa che sta per Xausa, capito?
3: Sì. Tutto attaccato, DJ Xa.
0: Xa, X-A.
3: Ok, giusto.
0: Ok, va bene, grazie. Ma stavi dormendo, sai?
3: Sì,
0: si sente, sei ringoglionito, va bene.
3: Sì, non sono Bello Vispo, però.
0: No, per niente. Ciao, Bello. Ciao, Bugo. Ciao. Allora, mettete Bello Vispo, Xa. DJ Xa, e la trovate. Il DJ. Ecco, uno l'ha trovato, vedi? Bello Vispo, Spotify, Xa. Ok, stavi dicendo qualcosa prima di andare, insomma, prima di.
1: No, stavo dicendo.
0: Stavo ricordando. Io Cadavolo non ho mai sentito un programma così squinternato. Veramente. Tu sei quello che avrei. Vabbè. Oh, questo è un personaggio famoso, ragazzi. Cioè, quello che avrei tanto voluto sentire in vita. Basta con i complimenti. Anche i personaggi famosi non ci possono complimentare. Noi siamo. Noi rimaniamo delle chiaviche. Chiudi.
1: Stavo ricordando.
0: Chiudi.
1: Allora, ottobre. Ottobre è il mese dei colori, dell'autunno, il cambio di stagione.
0: Sì.
1: E allora la cosa migliore per festeggiare ottobre cos'è che è? Cosa puoi fare? Prenotare il tuo posto a teatro.
0: Sì.
1: Le prime date del tour teatrale saranno il 10 di ottobre, sabato 10 ottobre.
0: Famo notte, dobbiamo chiudere. Sabato 10 ottobre siamo a teatro, le ultime serate dell'Andrea Cadavolo Show, Forever Young, Forever Old, perché è vecchio. Il 10 ottobre siamo a Mantova, a Guidizzolo. 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre siamo a Rovereto, 24 ottobre siamo a Rimini. Chiamate Ugo al numero
2: 389 83 34 825. Il numero lo trovate sulle locandine che postiamo ogni giorno sui nostri social.
0: E ricordatevi che noi siamo siamo Belli Vispi. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio e fate i Belli Vispi sto weekend, fregatemene dell'opinione degli altri. Diceva Tolstoi, sì. Diceva
1: Tolstoi.
0: Sì, Toy Story.
2: Quello è il cartone animato.
0: Diceva, ma lascia.
2: Ma scusa.
0: Io veramente.
2: Ma proprio, dai.
0: Diceva: l'opinione degli altri mi interessa come il colore del tappeto che non comprerò mai.
2: Bella,
0: capito? Tradotto, non me ne frega una mazza. questo l'ha detto Papa Cadavolo. Ciao a tutti, guaglio.
1: Ciao belli.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Q. Studio Q. News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale. E poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto, problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma sì, signori, chiudiamo la settimana, venerdì 4 settembre, dai che andiamo, buongiorno dal vostro capitano che fa anche rima, salutiamo anche il DJ Dami, c'è anche lui con noi, signori, il vice comandante Damiano. Bene, signori, come sapete, ormai da tanti anni questo programma funziona che siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001, con un messaggio vocale. Attenzione, dateci dentro adesso, veloci, dovete essere veloci, vogliamo sentire anche voci nuove, gente nuova che fa la richiesta, cioè richiedete canzoni dance del passato, del momento, non importa. Mi raccomando, dateci dentro, vocali, 338-141-1001. Bene, se volete un salutino basta scrivermi, sempre allo stesso numero, oppure ci sono i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma adesso partiamo con Lady Gaga, Runaway.

0: Runaway, bellissima. Lady Gaga, aspetta che lo devo leggere bene. Doecchi è l'altra ragazza, insomma, tanta roba. Buongiorno, ciao Walter, un saluto da Gianluca da Ravenna. Da Ravenna sta andando a Cesena, ma non arrivi più perché per attraversare Ravenna. Ciao Gianluca. Che tempo fa lì a Cesena? Guarda, te lo dico subito, perché io ho l'inviato e quindi devo interpellare. Baldo, che tempo fa a Cesena? Adesso se me lo dici. Ah, ok, non me lo dice. Bene, a posto. Non funziona. Damiano, non vanno i jingle. È bello che così. Questo va, quello non va, va bene. Ok, poi chi c'è qua? Buongiorno capitano, un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. E poi buongiorno Mattia il palista giallo, Gianluca da Teramo, il bomber, il camionista da Cattolica. Bel capitano, non si può fare le assenze. Ah, ok, ieri purtroppo non c'ero perché ero dedicato alla Subaru, perché mi sto preparando per il Legend e avevo solo ieri mattina, purtroppo. Dai che beverdì la chicca, dice. Vabbè, insomma, andiamo, i turbo magazzinieri ci sono. Andiamo a sentire chi ha richiesto Metropolis, DJ Dado.
1: Buongiorno da Vincenzo.
2: A Cesena, we are not just seda, con sta dretta neanche i passarot.
0: È andata adesso, mi dispiace. Comunque... ma vabbè.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: una più bella dell'altra. Gianluca da Ravenna, super capitano, buongiorno Radio Studio Più, un saluto da Francesco e Dino, i fratelli Imperiale. Buongiorno Massa, un buongiorno dal popolo degli svalvolati di Torino di Sangro, un saluto a Domenico e Alfredo. Dai, è che venerdì, l'orso della Valle Camonica, puoi salutare i miei colleghi e lavoriamo a Castenedolo, asilo d'infanzia. Bene, bene, bravi, bravi, andiamo a sentire chi c'è al volo, via!
1: Studio Più, mi mettete King of My Castle? Ciao da Claudia!

0: Pistolero, Elettra Lamborghini, questa la dedico alla Barbara, alla Barbarella, alla Babi. Ciao Babi. Però stamattina l'ho vista in versione fruttivendola. Cioè, vabbè, insomma, lei. Lei spacca, spacca. Dai Babi! Per farmi solo tu. Salutiamo Ale da Villafranca, salutiamo chi è qua, buongiorno Massa, officina di B-Motors, pronti per il Rally 1000 Miglia, buona giornata Federico, molto bello il Rally 1000 Miglia, sono venuto a vederlo diverse volte e su al nord è molto bello. Saluti Maria, Chloe, li amo tantissimo, un po' di trattorista. Poi chi c'è ancora? Sergio da Siria, buongiorno, buongiorno anche a te Sergio. Chi c'è ancora? Buongiorno Radio Studio Più, saluto da Francesco. Francesco da Senigallia, ciao bello! Andiamo a sentire chi è. Non andiamo a sentire niente perché. Allora, facciamo così, visto che siamo un po' in ritardo, facciamo che andiamo in pubblicità. Pubblicità e poi c'è il primo party time.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ad Ancona, sui 95.5.
1: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andrea da Sesto, buon fine settimana. Violetta da Fermo, arrivano i Queen. Arriva Dancing Queen degli ABBA. Io stamattina sembra lunedì per me, sembra lunedì.

Ed che figura di sì, è vero, ma beh, capita, dai, capita, non è, sono piccole distrazioni, però siccome ho dormito malissimo e questa notte non sono stato bene e quindi alla mattina non sei proprio concentrato, no, capita, no? Capita anche a voi, penso, no? Se siete umani, se non siete umani, allora no.

Salutiamo Massimiliano Lupassaiolo de Macerata. Massi, adesso ultimamente c'è sempre Radio Studio Più, e non gli ufficiali, però insomma ce l'hai lì Radio Studio Più, dai. Buongiorno Angela, buon weekend a tutti. Angela Nazionale presente, 21 gradi, leggero venticello, si sta bene.

Gas a Matteo, Matteo c'è sempre, tutto gas. Direzione Napoli, vostra compagnia Mattia da Pesaro, sempre presente.

0: Il Vietta da Parma presente, carico di paglia, gas, martello. C'è...
1: Buongiorno, Capitan Voce. Eccola Paola. Ciao Paola.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è nulla, la Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con i V.

0: Offenbach, ce l'abbiamo, 10 e 4 minuti su Radio Studio Più. Buongiorno, saluti da Simone il Netto Urbino di Urbino, Moreno da Verona. Poi dai che venerdì Morari presente. Buongiorno Massa da Fabrizio da Tuglie, Salento, viva il Salento, viva il Salento. Quest'anno non sono andato in Salento, sono andato da nessuna parte io quest'anno. E vabbè, dai, vediamo se l'anno nuovo riesco a voglio andare al caldo, al caldo, al caldo, via, andiamo al caldo, andiamo al caldo. Buongiorno Massa, questa canzone mi ricorda grande fuoriclasse Maradona, miglior attaccante di sempre, saluti Franz in Bianchino, forse quello di prima. Siete meravigliosi, la Simo c'è, e poi chi è? Grazie, buongiorno, buongiorno da... chi è? Riccardo da Torino, ciao Riccardo, ciao. Tocca a te, vai.
1: Un saluto da Enrico a tutta Radio Studio Più. Volevo ascoltare Esibizionista di Annalisa, se è possibile. Ciao.
0: Hai fatto felice la Chicca di Milano con questa canzone, eh?

0: Esibizionista, ce l'abbiamo, Claudio da Rodano presente, Massimo il ballerino canarino, buongiorno Walter, il capitano, il canarino presente, un saluto a Massimo l'orologiaio di Tavernelle. So che hai conosciuto il DJ Dami, bravo, bravo, bravo, ha detto, l'ha sempre sentito nominare, non l'aveva mai visto. Ciao da Edo, ciao Ne, Ivano da Fano, ciao Walter, un saluto a Ivano da Fano, Emanuele da Ceranova, buongiorno. Giuliano da Sant'Ippolito c'è, questo weekend Svalvolati da Adriatico saranno a Savio. Certo, io non lo so, però guarda, ti prometto che ti verrò a trovare. Molto probabilmente sabato nel pomeriggio e poi mi fermo a mangiare da qualche parte. No, è così, io mi piace fare un giro, magari uno degli ultimi giri in moto, molto volentieri. Dai, ce la farò. Mandami un messaggio sabato mattina, per favore. Mandami un messaggio perché io mi dimentico ste robe. Adesso andiamo in pubblicità. Per non dimenticare, ci abbiamo la pubblicità, vedi?
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Altra, sì, avete ragione. Io l'ho conosciuto, molto bravo, Dami, salutamelo, ciao. Buongiorno a tutti da Elena da Lumezzane, ciao Elena, buongiorno Claudio da Rodano. E poi Ivano da Fano c'è, ci siamo tutti, andiamo a sentire chi c'è al volo, vai.
1: Buongiorno Walter, è possibile ascoltare Alvaro Soler, Sofia? Grazie mille, ciao.

0: A me mi piace, a me mi piace. Buongiorno, buongiorno Walter, siamo Roberto e Rocco da Castiglione delle Stiviere. Vuoi dire al nostro socio Nicola che è il solito Lazzarone? Va bene, gliel'ho detto. Hola Capitan Massa, buongiorno, va a Torre Pedrera dalla Romagna in vacanza, buona giornata alla Leonessa, baci baci. E adesso signori è il momento del nostro One Day Sponsor, vediamo se adesso mi risponde, perché io faccio tutto in diretta, eh. E allora vediamo se, perché ieri ci ha dato buca e oggi vediamo se risponde Alfredo Garisto. Vai vai, io tutto al volo, tutto al volo, tutto al volo, tutto al volo. Buongiorno Alfredo!
1: Ciao Walter, buongiorno!
0: Allora, ti sento pianissimo perché, aspetta, prova a alzare il volume, ecco, vediamo un po'. Prova adesso.
1: 1, 2, 3, prova.
0: Oh, bravo, perché sei già in diretta, hai capito? Ho detto stavolta gli faccio la sorpresa.
1: E là, e via, e
0: no,
1: via.
0: Ho detto, stavolta gli faccio la sorpresa, non lo chiamo prima, lo chiamo già in diretta. Allora, abbiamo qua il numero uno dell'acqua pura, l'acqua chiara, c'è anche una canzone Acqua Azzurra dedicata ad Alfredo Garisto. E lui ha delle soluzioni per la vostra acqua di casa e un elettrodomestico. State bene attenti a quello che dice.
1: One Day Sponsor. L'acqua è vita. IVM.
0: Aspetta Alfredo, aspetta. Mi sentite? Mi senti? No, è perché non avevo mandato il jingle, abbi pazienza, oggi sono
1: qualcuno ti sgrida in
0: amministrazione. No, cioè io fortuna che ho DJ Dami, oggi veramente non ho dormito stanotte e oggi sono un po' fuori. Va bene, no, stavo dicendo comunque che tu sei il leader dell'acqua pura, l'acqua chiara, acqua azzurra, quindi ho detto state bene attenti a che cosa dice Alfredo Garisto di questo elettrodomestico, vai.
1: Allora, l'elettrodomestico è il depuratore dell'acqua, ma prima di parlare di questo voglio ribadire un concetto molto importante. Noi siamo fatti di acqua per il 70%, il nostro corpo è acqua, la vita nasce nell'acqua. Pensate che quando nasce la vita il 90% con il liquido amniotico della mamma e il bambino è acqua. Quindi se noi viviamo, ci alimentiamo, utilizziamo acqua di qualità, certamente viviamo molto meglio. Come si fa ad avere acqua di alta qualità? È molto facile. O ve ne andate a 2000 metri sulle Dolomiti in montagna, o comprate acqua in bottiglia spendendo un sacco di soldi e purtroppo agevolando il mercato della plastica che sta uccidendo il e inquinando il mondo, oppure nel modo più semplice, economico, facile che c'è, installate in casa vostra un depuratore, un potabilizzatore, un purificatore d'acqua della IVM e avete dall'acqua potabile di casa vostra un'acqua come quella di alta montagna. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? È molto facile, andate sul sito ivmacqua.it, scegliete il modello, ci chiamate, chiedete una nostra consulenza, ci possiamo incontrare, facciamo un sopralluogo noi a casa vostra, venite in azienda, tutto quello che volete, poi potrete noleggiarlo, pagarlo a rate, comprarlo, partire con un usato rigenerato, avere un apparecchio in prova, avete tutte le possibilità di scelta, certamente il risparmio e benessere, oppure quello che tutti gli ascoltatori di Studio Più stanno aspettando, due di voi oggi possono avere uno dei nostri depuratori senza pagarlo. Come mai facciamo questo? È una promozione, è un concorso. Che cosa bisogna fare? Prendete il telefono, tenetelo pronto a portata di mano. I primi due ascoltatori che al mio via, dopo che Walter vi ha dato il numero, faranno squillare i nostri centralini, vinceranno un depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione della IVM. La domanda è, ma cosa chiedete in cambio? C'è l'obbligo della manutenzione? No, l'obbligo noi non lo mettiamo, non c'è da fare nessun contratto, però c'è da sapere questo, che i depuratori d'acqua una volta all'anno devono cambiare dei filtri. La nostra speranza è che se vi trovate bene, siete contenti, se lo avete vinto, possiate acquistare da noi poi in futuro queste cartucce, questi filtri. Quanto costano? la manutenzione, il materiale per la manutenzione vi costerà a partire da 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale. Questo vale anche per quelli che poi se lo comprano, però i primi due che fanno squillare il nostro telefono oggi hanno il depuratore gratuito. Credo di avere detto tutto. Se siete pronti col telefono, volete cogliere questa occasione, il momento buono, direi che Walter può dare il numero telefonico. Io okay. darò il via alle chiamate.
0: Molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
1: Adesso via, via le chiamate, telefonate, provateci, può valerne la pena. Oppure per qualsiasi informazione o per il regolamento del concorso andatelo a vedere sul sito ivmacqua.it. Ciao ciao!
0: Grazie Alfredo, alla prossima, e noi andiamo avanti. Tocca a te, vai!
2: Buongiorno popolo del Morning Fever, sono Franca da Burago. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rick Astley dedicandola a tutti voi. Buon Morning Fever, buona giornata a tutti.

0: Astley, e con questa canzone, signori, siamo arrivati al momento del quello del free selection. Vuol dire selezione libera, tutta la musica da ballare di tutti i tempi. Andiamo.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1.
2: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Venerdì, l'ultima curva prima del rettilineo, weekend, sorpasso Massa in drift, vado a vincere l'ultimo giro di dance, il Poppy. Volevo salutare anche Beppe Rambo, mi ero quasi dimenticato, mi ha mandato sempre una foto cartolina, mamma mia che bella. Lui ha sempre delle foto bellissime del panorami, una roba mostruosa. A Zevio, vedi, lui stamattina era a Zevio e ha fatto una foto del paesaggio, bellissima. Bravo, bravo Peppe.

Anna Carpenedole, buongiorno. Daniel Calimero da Cesena, col sabione nel copone. Un saluto a Beppe Sexy. Dai che venerdì. Guarda che vengo a trovarvi, vengo a trovarvi a Savio con i camionari, vengo a trovarvi. Tra l'altro voglio salutare il Mirko Tontini, Mercato Saraceno, c'è signore, lui è il leader, cioè mi ha mandato il video del figlio, è matto come un cavallo, questo ti dà il giro a te, tuo figlio vi dà il giro, questo quando è grande non lo tieni più. Sei il numero uno,

Simply the best, speriamo Simply the best per Simply the best. La cantiamo il prossimo weekend qua a Misano, Misano World Circuit, perché chissà, magari vince la gara di Misano, sarebbe bellissimo, o lui, o Pecco, o Bastianini, insomma uno dei nostri, dai!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot them.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne del centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bam bam, you girl, ce l'abbiamo? Sì, intanto siamo entrati nella terza ed ultima ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano. Insieme a me c'è il DJ Dami. DJ Dami, signori, è lì. Oggi mi segue a ruota perché oggi non sono a 100. Ma io non sono a 100 tutti i giorni, perché io sono, come dire, sei, vai, dillo, per favore, dillo. Adesso faccio una roba, vediamo. Non va, vabbè, fa niente. Oggi non mi va niente. Oggi mangio del riso in bianco perché ho lo stomaco a pezzi. Adesso è andato. No, io questo volevo. Ecco, questo. Vedi che il Dami è sempre lì. Bravo Dami. Saluti da Oscar di Rimini, GP di Monza, speriamo nella Ferrari, oppure Kimi Antonelli. Ma io sinceramente adesso io spero. Io vorrei vedere Kimi Antonelli sulla Ferrari, cioè basta, cioè mettiamo il pilota italiano con la macchina italiana e andiamo a vincere un po' di campionati. Dai, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, ciao Walter, e volevamo ascoltare Dai Dai di Shakira e per il compleanno di Franci, che compie 4 anni, che è mio figlio.
2: Ciao!

0: Dai dai Shakira, dai dai dai dai, certo, dai dai. Da Gian Antonio anche, ah, di Gian Antonio, sì, anche di Gian Antonio, sì, io per carità, adesso io dico i miei tre preferiti, sono il Bezze, Bagnaia e Bestia, Bastianini, i miei preferiti, poi dopo se di Gian Antonio, c'è, sono tanti italiani, però insomma io spero in quei tre lì, no? Quei tre lì. Poi dopo, se vince di Gian Antonio, bravo anche lui. E se potessi dirla mia, io rivorrei Valentino ancora, non so, anche se non vince, però l'emozione di rivedere Valentino sulla moto, in un MotoGP a Misano, sarebbe una cosa meravigliosa. Non so perché. Vale! Vale, se mi stai ascoltando, non riesci a... le moto te ne danno una valanga, se no ti do la mia Yamaha, che è già VR46, e gli mettiamo un motore un po' buono, ti do la mia, basta che ci sei. Io non so, dopo che è andato via Vale ha perso tanto la MotoGP, non so, ha perso quel sapore, quindi forza Vale, non so, mi piace. Pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Flamenco Paranoia Samurai J. Buongiorno Walter, si parte in Salento, Mino da Morciano. Sì, ma ci sei per la MotoGP o sì, dai, vai via in Salento e poi rientri il prossimo weekend. Buongiorno Walter, un saluto dal baffo da Palù. Io vorrei rivedere il Sitch. Chi è che non lo vorrebbe rivedere? Però ci sono delle cose che sono anche possibili, tipo rivedere il Valentino, che ogni tanto va a girare, però io lo vorrei vedere proprio in una gara di MotoGP. Certo che è arrugginito e poi insomma passano gli anni, però mi piacerebbe rivederlo. Il Sitch è un po' più fatica, ecco, però anche lì, vabbè. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai!
1: Ciao grande massa, sono Emiliano di Aspareto, di Serea Verona. Vorrei sentire Sol Magossa se riesci, sei fortissimo, grazie.

0: Partenope, Partenope, Mark and Cremont insieme a The Colors. Bella, mi ha dato un'idea. Intanto voglio salutare Mauri, il biondo del Barba, lui c'è l'impestate. E poi salutare anche Matteo Pires, che mi è venuta un'idea, come dire, si fanno pure le partite di calcetto giovani contro senior e junior, contro senior contro junior, oppure che ne so, ammogliati contro single. Potremmo fare una gara con tutti quelli insomma passati, no? Con Stoner, com'è che si chiama? Torero Camomilla, Pedrosa, Pedrosa, Dovizioso, Valentino, insomma, riprendere tutti quei vecchi. Farli girare, farci rivivere il sapore, sentire il sapore con tutti sti piloti. E poi, che ne so, poi se no magari metterli insieme a loro. Ma dai, è bello, ma perché no? Facciamo, fatelo, dai, fatelo. Adesso scrivo alla Dorna. Cara Dorna, io vorrei rivedere i vecchi piloti. Cioè, ti mani, non mi cagano nemmeno, cioè, proprio questi critici. Ma chi sei? Ma chi, cosa vuoi? Va bene, andiamo a sentire questo messaggio. Sì, Michael Jackson, chi è che lo chiede?
1: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare un brano di Michael Jackson. Ciao!

0: Ma così, ridendo e scherzando, signori, siamo arrivati. Intanto volevo salutare il Moise R2B, rilassato, presente da Alba Adriatica. Bravo, bravo, bravo. Vedi, io quando dico che ci portate in vacanza, questa cosa è meravigliosa, perché comunque noi vi teniamo compagnia, anche se siete in vacanza, ascoltare il vostro programma del cuore, la voce del capitano, Capitan Findus. Buongiorno da Tony da Pavia, e adesso vi dico che andiamo di Party Time 92.000 con Alex Castellini. Dopo la pubblicità alzate il volume e scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Via!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È venerdì, ci siamo! Siamo arrivati anche alla fine di questa prima settimana di settembre, carichissimi come sempre. Siamo ripartiti la sera anche con il DTM 90, oltre che la mattina dopo tre settimane di stop. Dai, ce le siamo meritate, che dite? Ah no? Non posso più farlo? Vabbè, prossimo anno si vede, dai. Siamo pronti a ripartire, vero? Alex Castellini, Walter Massa, la playlist è quella di Stefano Di Rapallo. E ascolteremo Gigi D'Agostino, La Mort Toujours, DJ Quicksilver, bellissima, Ethnic Mix alla Fiera dell'Est. Ma partiamo con Bumblebee, Crime of Passion. E buon weekend a tutti!

Salutiamo Deborah e Ciaci da Fuerteventura, Besitos. Bravi, bravi. Buongiorno capitano, un saluto dal casino della tangenziale. Vabbè, insomma, c'è la Formula 1 su. Massimo Sorgato, ciao bello, ti aspetto al Misano, ti aspetto a Misano col tuo pro.

Salutiamo la Ursula, la Piadinara di Gambettola. Gambettola, San Mauro, no, San Mauro, penso che sia San Mauro. L'autista del pesce parlante c'è. Buongiorno Massa dal Papero di Padova.

Salutiamo il saldatore di Borello, Massa CMA da Cueda. Sapete cosa vuol dire? CMA da Cueda. Sei il migliore del gruppo. La Cueda è magari la Cueda Cunei, no? La Cueda Cunei, voglio dire, la famiglia dei conigli. No, io sentire il dialetto così mi fa piacere, però, devo dire la verità.

Auguri a Franci che domani si sposa, David Brentonico. Buongiorno Paolo da Corinaldo, sempre presente, c'è una radio solo, Radio Studio Più, bravo così. E questo è il vero capitano, lui è Gigi Dugger.

Capitano, anche a noi piace il tuo accento romagnola, Rosa e Giulia. Bene, bene, fa piacere, perché insomma è così, no? Anche a me piacciono tanti accenti, tipo il toscano, il romano, il pugliese. A me piacciono un po' tutti, devo dire, anche quelli del nord. Mamma mia, bello, bello, bello, bello riscoprire tutti gli accenti di tutte le regioni, insomma.

Un mega saluto da Diego da Milano. Ciao Massa, sono Tiziano da Vigasio. Mi saluti Alberto e Bianca che domani si sposano dalla compagnia del Gommi. Ciao Massa, siete unici. Grazie.

Ciao capitano, ultima settimana di mare a Cesenatico, saluti da Cristiano da Zelo, buon Persico Lodi, Zelo buon Persico Lodi, boh, siete grandi, non so se è stato un T9 o se non so cosa vuol dire, comunque va bene. Ciao capitano, saluti da Stefano da Saronno, forza Ferrari.

Gustavo, Daniele, Cristian da Bucarest in ascolto. Ciao Robertino Piacentino. Ciao Walter, visto che la massa ce l'hai, se prendi in mano un elettrodo diventi una soldatrice. No, voi scherzate, io qualche anno fa ho preso un fulmine e quindi forse lì mi ha salvato veramente che ho fatto massa a terra perché sono stato attraversato da un fulmine, si è sciolto l'ombrello, il manico di ferro, cioè non vi dico cosa, che ho cominciato a sudare, ho tremato, però sono ancora qua e viva la massa!

Io sono ancora qua, dice la Lori. Vasco te l'avrà dedicata. Vabbè. Io sono ancora qua. Già.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: perché gli uomini costano.
1: Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
0: Ma avevo il microfono aperto, ecco perché vedevo la mia immagine. Così vi ho già spoilerato l'argomento di oggi. No, che genio del male che sono, un genione, brava, brava. Anche l'applauso, sì, hai ragione, hai ragione. Buongiorno, ben arrivati, ghiastorlancini miei, ghiastorlancine, tutti quanti. Siamo quasi pronti all'inizio della scuola e qualcuno invece ha già iniziato, però parliamo dai più piccolini piccolini. E allora, giusto perché dobbiamo iniziare anche noi, andiamo con Beautiful. No, spoilerato l'argomento e Google ha anche risposto. You make me feel alive again.

E allora spoileriamolo del tutto, anche perché Google non aveva neanche sentito. Ma aveva capito, ho detto ghostare, ha capito costare, ma no. Che cos'è il ghosting, cari miei guest orlancini? Cosa vuol dire fare ghosting? È l'interruzione improvvisa di ogni contatto senza spiegazioni. E allora io oggi voglio chiedere a voi, per quale motivo le donne fanno ghosting? Oppure, la differenza è con gli uomini che fanno ghosting. Qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Uomini, ditemi perché ghostate. Donne, ditemi perché ghostate.

gli uomini ghostano? 338-141-1001. Qual è quella cosa che li fa ghostare? E le donne quando è che ghostano? Quando se la vogliono tirare? E gli uomini ghostano quando hanno paura? O quando hanno paura di innamorarsi? O hanno proprio una donna fa schifo? Cioè gli uomini hanno paura, non hanno paura. Le donne ghostano perché se la vogliono tirare o perché uno non piace? Perché? Perché? Ha smesso di scrivermi, boh. Dopo che mi ha vista non mi ha più scritto, boh. Gli hai fatto schifo, gli hai fatto. Oppure si è super innamorato, non so, boh. Oppure ha una famiglia e tu non lo sai. Perché gli uomini gostano?

0: ghostata dopo che mi ha vista, mi ha ghostata dopo che abbiamo avuto un avvicinamento intimo, mi ha ghostata dopo che ho parlato di bambini, mi ha ghostato dopo che gli ho detto che avevo una panda, mi ha ghostato dopo che gli ho detto che le ferie le facevo a Rimini, che poi a me piace. Oppala là, sono le frecce tricolori. Sono... ah, ma guarda un po', abbiamo le frecce tricolori oggi anche. Oh. 338 141 1001, parliamo di ghosting.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo. I Remember Yesterday, il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: eccoci qui, cari miei guest borlancini. Allora, parliamo di ghosting, ovvero quella tecnica che usano certe persone per non rivolgerti più la parola. Cioè, quando spariscono, avete presente quando sono a metà, aspetta, avete presente quando spariscono le persone che tu magari è data sei uscita e dopo spariscono, oppure vengono a trovarti e poi spariscono, queste cose qui, no? Oppure non ti vogliono, queste donne non ti vogliono più, e quindi, oppure hanno visto la macchina che hai e spariscono. Oddio, insomma, anche questa sarebbe abbastanza triste. Però mi piacerebbe sapere la differenza tra le motivazioni del perché ghostano le donne e il perché ghostano gli uomini. Sentiamo un po' un parere. Dai che vai, dai che ce la fai.
1: Ciao, sì, Nicola da Mantova. A parer mio, gli uomini quando ghostano, perché sicuramente sono più le donne che lo fanno.
0: Ecco.
1: Quando lo facciamo, secondo me, è semplicemente perché la donna non sa di niente, non ha niente da dire.
0: Ah.
1: Monotona, scontata, che non dice niente. E non sai come chiuderla, di conseguenza ghosti.
0: Ah, però guarda che non a tutti non piacciono le donne che non hanno niente da dire, eh. Ci sono uomini che gli vanno bene le donne così un po' geishe, che tacciono ed eseguono. Oh, sicuramente avrei avuto una motivazione del genere. E poi ancora mi rispondono: a me me gusta todas. Tutte, ale, saluti da Ibiza. E poi ancora, aspetta che qui sono riscesa. Mannaggia sto coso che non fa quello che dico io. Ciao Sil, ho ghostato una ragazza dopo che una mattina dovevo uscire con lei e lei aveva mangiato due spicchi d'aglio crudi. Ah, è schifissimo! Devo aggiungere altro, Giuseppe. E anche lì, magari trova quello che invece gli piace, l'aglio.
2: Sì,
0: però...
2: non ti sento, sta parlando l'ufficiale con le frecce di colori. Ciao.
0: Ti stanno passando le frecce di colori?
2: Cioè, collegamento con le frecce di colori, non ti sento.
0: Come non mi senti? Ma sì che mi sentite, semmai le vedete le frecce. Perché le donne ghostano? Perché gli uomini ghostano? Tra poco ve lo dico.

Già, già, già. Ciao Sil, io ne ho gustata una, questa è forte, ne ho gustata una tanto tempo fa. Stiamo parlando di ghosting, anche se chi sta guardando l'app in questo momento non vede esattamente la conduttrice e la musica, però stiamo parlando di ghosting. Gasper Lancio, ospiti a pranzo con la Sil e effettivamente dice: io l'ho gustata tanto tempo fa perché aveva la farfallina che dava l'idea di essere una pescheria, ecco, e quindi da lì ho iniziato a gustarla. Io direi di concludere l'argomento così, di andare ancora con la musica aspettando il meteo, gli spot e il primo party time.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Madonna, non ne sbaglia una, Guest for Lunch, ospiti a pranzo, venerdì 4 settembre. Quello che avete appena visto sulla nostra app, le frecce tricolore, erano le prove per lo spettacolo che ci sarà domani, delle frecce tricolori a Desenzano. Ecco qua, alle 12.30 sono terminate queste prove, quindi siamo ritornati qua con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, la sil.k. 338 141 1000.

un saluto a Gianluca da Teramo, un altro a Robertino da Pesaro e poi un altro saluto a Simone e per finire Stefano da Villa Poma. Stefano, hai ragione.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: più news.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa sul Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpun.

skill per iniziare questa seconda ora di Guest for Lunch a Studio a Pranzo. Buon pomeriggio cari miei guest for lancini, buon pomeriggio a tutti voi. Tra qualche giorno inizierà la scuola e insieme a voi ci saranno i vostri pulcini, i vostri ragazzi e anche sui pullman, quelli che ascoltano Radio Studio Più, potremo salutare i ragazzi che finiscono la scuola in quel momento, perché l'una più o meno è l'orario in cui sono sui pullman, se nulla è cambiato. Per noi invece è l'orario di continuare con la musica di Radio Studio Più e di capire che cosa accadrà tra poco in questo ultimo giorno della settimana, venerdì 4 settembre.

pochissimo andremo a vedere quali sono i compleanni dei personaggi famosi di oggi, ma soprattutto i vostri compleanni che mi scriverete al 338 141 1001. Chi compie gli anni oggi?

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat, Take It Slow, Bullet.

sono i compleanni dei personaggi famosi, ma iniziamo da voi e quindi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Simone Di Virgilio per i suoi 30 anni. Happy birthday to you. Aspetta che ce li ho gli applausi, ce li ho, eccoli qua. Happy birthday. Rubrica dei compleanni, i vostri compleanni al 338-141-1001. Ma andiamo a vedere nel 1768 chi è nato. È nato François-Auguste René de Chateaubriand. Era uno scrittore, un diplomatico. Io pensavo avesse inventato il formaggio, invece no, non ha inventato il formaggio. E poi ancora nel 1850, quindi andiamo avanti di quasi un secolo, Luigi Cadorna, generale della battaglia di Caporetto, prima guerra mondiale. Cadorna è anche una stazione della, una zona di Milano, no? Cadorna, fermata Cadorna, mi sembrava. Vabbè, insomma, oggi è il compleanno, 1914, avrebbe 112 anni, di Lina Volonghi, attrice La donna della domenica, Cara sposa, nel 1991 ci ha lasciato. E poi andiamo avanti, nel 1917 è nato Henry Ford II, l'industriale proprio dell'auto, nipote fondatore della Ford, avrebbe 109 anni. E poi ancora nel 1933 Richard Castellano, attore del Padrino e Onore al Padre, anche lui ci ha lasciato veramente tanti anni fa, avrebbe 93 anni oggi. Mentre invece ancora c'è, a 92 anni, Cino Ricci, velista e skipper di Azzurra, lui è nato nel 1934. Happy birthday to you, caspita, eh.

0: I said I like it like that.
1: I said I like it like that.
0: I said I like it like that.
1: I said I like it like that.
2: I say I like it like. Guess for lunch, assegna pranzo. Oggi i vostri compleanni e i compleanni degli attori famosi, degli personaggi famosi. Ve lo ricordate? Paolo Baroni, un attore, l'attore di uno degli attori di Sapore di Mare. Penso che fosse uno dei due fratelli, i due Conti, i due Marchesini. Mi sembra uno di loro. Lui è del 1945 e oggi compie 81 anni. E poi ancora, sempre del 1945, Giorgio Medai, il giornalista e attore televisivo, I Misteri della Notte, Vox Populi. Anche lui oggi compie 81 anni, che sono i nuovi 40. A vedere dalle foto, mamma mia, li portano benissimo. Mentre invece oggi è anche il compleanno, andiamo nel 1962, di Amadeus, compie 64 anni e anche lui non li dimostra neanche un po'. Ma nel 1974, giovanissima, ne compie 52, come oggi, venerdì 4 settembre, è nata Carmen Consoli. Ah, questo brano mi piace tantissimo, mi è piaciuto una marea il film.

To You, Carmen Consoli, e poi continuiamo nel 1975. Mark Ronson, musicista, produttore, cantante di Valerie, insieme a Demi Winehouse. E poi ancora, aspetta, questa la passo perché la canzone che ho messo dopo. Nel 1982 Lorenzo Balducci, Baciami Ancora, Tre Metri Sopra il Cielo. Insomma, sto Baciami, l'ultimo bacio, Baciami Ancora, un bellissimo attore, anche molto bravo. E poi ancora lui compie 34 anni invece per Alessio Bernabei, il cantante di Noi Siamo Infinito, lui del 1992, mentre invece nel 1981, e lei è bellissima, è nata Beyoncé, 45 anni fa, e ce l'ascoltiamo tutta. Fare un pezzo che anche questo mi piace un sacco.

0: questa la celebra di brutto Beyoncé. Happy birthday to you Beyoncé. E poi mi piace questo messaggio di Erika: ti seguo da Melbourne, sei bravissima e trasmetti ottima energia. Erika, grazie, è uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto, grazie davvero. E noi allora andiamo con il secondo party time, un po' di spot e secondo party time. Dance Station.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo. I Remember Yesterday, il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Day, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3:38, 141, 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Facciamo gli auguri ad Alessandro di Verona. Buongiorno Alessandro di Verona, happy birthday.

E si continua con la musica di Radio Studio Più, questi 20 minuti di musica mixata solo per voi, per farvi ballare anche in pausa pranzo, anche nel momento in cui state tornando al lavoro o finalmente siete usciti dal lavoro perché le vostre ore le avete già fatte. Dracula, uno dei pezzi più ascoltati di quest'estate, che è andato veramente molto molto di brutto.

0: finite le ferie, siete tornati al lavoro, niente stress, c'è la SIL.k con West for Lunch.
1: Bravo Giorgio, bravo bravo Giorgio. Guest for Lunch ospite a pranzo con Farmix DJ. Domani sera saremo all'oratorio di Isorella in provincia di Brescia.
2: Are you drunk now? Now I judge what I'm doing.
1: Vedi Franco, che sincronia che abbiamo. Tu me l'hai chiesto mentre io lo stavo dicendo. Questo è sincronismo.

Isorella, musica a 360 gradi in provincia di Brescia con Paromix DJ e Lassi.k dalle 21.30.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla dea Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Ma una volta possiamo iniziare in modo tranquillo, senza dare sempre euforia, senza... sì, fischia, ale! Va bene, come avete sentito e capito di sicuro, inizia questo programma. Che gioia traspare, che gioia trasportiamo! Almeno, voglio dire, anche perché oggi, ragazzi miei, è venerdì! Sì, goppa, goppa! Dunque, belli caldi, iniziamo questa nuova puntata!
7: I feel good!

0: Slow, bello, Robin Schulz e Waterman. In apertura subito di questa puntata un po' polemica oggi, eh? No, ragazzi miei, dai, ma non si può, non si può. Aspetta, dai, salutiamo tutti, perché per l'amor di Dio, il laboratorio, ragazzi, Lauren Devoy, il DJ Dami, vabbè, chi più ne ha più ne me. Oh, l'applauso! Il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edo, il Dan, poi anche il nostro Antonio di Parma, c'è. E figura se non c'è quello, dai.
1: Signore, signori.

nostra famiglia si ritrova alle 2 del pomeriggio, cioè c'è il passaparola, dice: ragazzi, guarda che inizia la terapia, mi raccomando, se vuoi star bene ascolta sto programma, perché questo è un po' il passaparola che dovete fare con altri che ascoltano altri emittenti, altri programmi. Poi vabbè, ognuno va per la sua strada. Polemico perché? Perché ragazzi, ma nessuno, no, io, ma non può il gasolio arrivare a 2,20 euro, dai! Ma io faccio il pieno con l'acqua santa, costa meno l'acqua santa, ragazzi! Cioè, non me la... Ma dai, ma è impossibile! È impossibile! Cioè, una roba... Ma non ci ho dato neanche... Oggi sei arrivato stamattina a benzina, metti là, vai! Fai un cinquantino... Ragazzi, ma un cinquantino, Cocco! Cioè, guardo, dico, ma... Ma scusa, ma quanto me ne hai messo dentro? Eh no, 2,20 euro, cioè, ma come 2,20 euro? Dai, per favore! Ragazzi miei, cioè, non lo so, ma sono l'unico pirla che poi si incavola quando vede certe cose. Cioè,

vabbè, ma comunque che è questo? Sono ancora qua, già, sì, tu che le voglio dirci anche le mie. Va bene, comunque i prezzi aumentano, le incazzature anche, che devo dire, speriamo che ci sarà una svolta, ci sarà per forza una svolta, dai, voglio dire. Va bene, detto questo, punti di contatto 338-141-1001, qua potete mandare di tutto e di più, il vostro pensiero, quello che avete nella testa, quello che vi sentite dentro, se state bene, se state male, perché vabbè, noi prendiamo in considerazione tutti, siamo un po' anche, come diciamo sempre, il vostro pronto soccorso, no? Però voglio dire, però sai, a questi livelli, perché c'è gente che è un po' fuori binario. Detto questo, bene, altri argomenti c'è.

0: Ehi, qui bisogna urlare e farsi sentire, ho capito com'è la storia. Va bene, sta arrivando di tutto e di più, sì, perché noi siamo la vostra voce. Dai, ma sta scherzando, ragazzi miei, dai, su, e diamoci una regolata. Vabbè, chiamiamo un amico che fa l'autista e lui, beh, col gasolio alla grande. Freccia del Sud! Ciao Roby, come va? Come va?
1: Bene, bene, adesso mi sono fermato a fare il gasolio al camion. È una roba vergognosa, 2 ore 17 ma stamattina.
0: Dimmi.
1: I Kuwait, che sono diventati Kunait, invece di calare il prezzo, aumentava.
0: Cioè, ma io mi domando e dico, ma nessuno dice niente, non c'è, voglio dire, ma com'è sta storia? Ma tra voi autisti, cioè, che poi voglio dire il vostro lavoro, no? Vabbè, tu sei un dipendente o sei un padroncino?
1: Io sono un dipendente, fortunatamente il gasolio non lo pago.
0: Però io immagino i padroncini, no? Quelli che sì, una volta si chiamano i padroncini. Cioè, come si fa? Non so io, cioè, veramente io mi rendo conto.
1: Una soluzione ci sarebbe, secondo me.
0: Qual è? Dimmi.
1: Il movimento merci a partire dai camion più grossi, perché io non supero i 35 quintali, no?
0: Ok, sì.
1: Quelli che guidano con il CQC, trasporto merci, così, camion grossi, si dovrebbero fermare tutti. Allora blocchi il paese per 3-4 giorni a partire dalla rifornitura alimentari e altri generi, e vuoi vedere che allora anche il Ministero dei Trasporti ritorna sulle sue sui suoi ripartimenti. Io almeno la penso così.
0: Ma ascolta, tu che comunque, ma quante accise ci sono sul nostro carburante?
1: Cioè, voglio un botto, considera che ancora paghiamo le accise sulla diga del Wyoming, che io ho 47 anni.
0: Veramente?
1: Non mi ricordo ancora.
0: Devo andare a vedere questa cosa qua. Quali sono le accise? Vabbè. Vabbè, comunque.
1: Il terremoto dell'Irpinia.
0: Ancora.
1: E altre cavolate, insomma.
0: Vabbè, andremo a vedere, andiamo a spussare.
1: Il nostro amico Salvini.
0: No, dopo. Aspetta, Roby. Aspetta, Roby, non possiamo parlare di. Cioè, in generale, non puntualizziamo, capito? Perché poi, sai, partono subito. Cioè. Dunque, io dico soltanto che non si può arrivare a questi livelli. Cioè, questa è la mia opinione. Cioè, è assurdo, capito? Però, vabbè, vedremo come va a finire.
1: È stata tipo una manovra la Meloni. Adesso mi viene a dire lei.
0: Ma vabbè, vedi, io mi auguro che il governo.
1: Sono tutti in ferie,
0: Perché.
1: Allora è normale che tiene calmerato il prezzo del gasolio e della benzina.
0: Vabbè.
1: È quasi finito tutto, perché poi il mio ramo professionale è quello di rifornire le gelaterie.
0: Certo. Comunque, va bene che te sei un dipendente, dunque non paghi la benza, la paga la tua azienda.
1: Adesso voglio vedere anche. Cioè, si ripercuote su tutto il settore.
0: Certo,
1: ad esempio sono 3 condizionatori e voglio vedere quando mi arriva la bolletta della luce.
0: Devi spegnerli.
1: Che io in pianura padana, qua a Cattolica, ci sono delle temperature che sembra che si stanno cuocendo.
0: Lo so. Roby, ti saluto. Grazie, buona giornata. Ciao, vai. I feel good. Spegni il condizionatore, spegni.
2: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

già fa caldo ed è bello così. Poi con l'aumento del carburante, ma adesso state a vedere le accise, adesso le diciamo. Ma oggi 4 settembre cos'è? Giornata internazionale del benessere sessuale. Quella! Bene, bene. Vabbè, tanti sono i messaggi che arrivano, ognuno dà la propria opinione, ognuno ha la propria incazzatura, va. Però voglio dire, le accise, tutte le accise sui carburanti, finanziamento per la guerra in Etiopia del 1955-1950, ma veramente, ok, 1935-1936, quella della guerra in Etiopia, ma non ci credo. Vabbè, accise sua, poi finanziamento della crisi del canale di Suez del 1956, ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963, ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966, ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968, ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 76, ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, finanziamento missione ONU in Libano 82-83. Andiamo avanti? A mappa, oh! Finanziamento missione ONU in Bosnia del 96, rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004, pure questa. Ah, acquisto dei autobus ecologici del 2005, visto? Ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. Andiamo avanti, finanziamento alla cultura del 2011, finanziamento crisi migratoria libica del 2011, quella! Sempre lo stesso anno, ricostruzione alluvione in Liguria e Toscana, finanziamento del decreto Salva Italia, poi ancora ricostruzione del terremoto in Emilia del 2012, terminiamo con il finanziamento del bonus gestori del 2014 e il finanziamento del decreto Fare. Vabbè. Queste sono tutte accise che pesano sul carburante. Adesso poi, che te devo dire? No, ma è giusto che le persone vengano informate, perché voglio dire, ragazzi miei, la guerra in Etiopia è il 35, il 36, si sa, in crisi del canale di Suez, vabbè, magari sa, che ne so. Vabbè, che vi devo dire, dai. Comunque, cerchiamo, almeno speriamo, più che cerchiamo, il termine esatto, speriamo che poi le cose si mettono a posto, che dice che il tempo, sai, il tempo vede e provvede. Vabbè, che ti devo dire? Sono le 2:21, questo è I Feel Good. No, beh, chiudiamo la parentesi di carburante. Le incazzature le abbiamo avute, adesso ce le facciamo andare via.

0: Vabbè, sai, giusto essere informati. Va bene, dai. Cerchiamo adesso di parlare di altro. Ok, mi hanno già preso, devo mettere gli occhiali oggi. Che com'è sta storia qua? Mi hanno girato una foto con un'informazione, no? Aspetta, è qua, sì, mi ha dato una dritta. Sai che la gente non vuole, diciamo che non vuole invecchiare, dai, un po' tutti, no? Voglio dire, la prendono a male, anche se ragazzi è un pregio invecchiare, però c'è gente che se la prende a male. C'è l'elisir anti-età. Sì, sono andati a beccare Afrodite, quella povera donna greca che era dell'amore. Sì. E beh, sono andati a prendere lei, poi mi hanno girato sta cosa e hanno detto che forse funziona, forse. Allora bisogna, lascia alcuni chiodi di garofano in ammollo nell'acqua di rose per tutta la notte. È sempre, chi è che ha l'acqua di rose a casa? Cioè voi allora prendete dei garofani, dei chiodi di garofano, prendete dell'acqua di rose, ok? Ecco. Mettete questi garofani in questa bacinella di acqua di rose per tutta la notte. Al mattino, quando vi svegliate, passate quell'acqua sul viso con le mani, prima di qualsiasi altra cosa. Cioè, tac, metti la testa nella bacinella che fai prima. Allora, le mani prima di qualsiasi altra cosa. 7 giorni e la pelle, ragazzi miei, cambierà. Diventerai più giovane. Bene, dai che si brava anche questa.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Grande disco degli anni 70, Gino Socio con Dancer.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ragazzi, oggi è Austos, mamma mia che bello è sto disco. È la voce di Katy Brown, scusa se poco. Party time del venerdì, grazie al nostro lab, grazie al nostro DJ Dami che si va a selezionare il meglio. Il venerdì della musica house che si è ballata negli anni 90, fine anni 80, anni 90 e primi anni 2000, comunque quel ventennio. Bello, godo.
1: Benvenuti a tutti Disfunzionali Italia. E ricordatevi che se non siete all'aceto non fate parte dei nostri.
0: Lo sai,
1: e lui non è lui, ma certo che lui, il nostro maestro.
0: Vai.
1: Il nostro guru.
0: Casa.
1: L'onnipotente, la stella cometa.
0: Quella.
1: Il supereroe Thor conosciuto con il suo martello. Tutti si rimane un applauso per il mitico. L'insuperabile, l'intramontabile.
0: Vai,
1: l'insostituibile.
0: Vai.
1: L'indivisibile.
0: Vai.
1: Mickey Gazzilli. Un fortissimo abbraccio alla bellissima Ingrid.
0: Che è sta Ingrid? Arriva nuova. Vabbè, dai ragazzi, oggi si esagera, Grazie al Dani. Party time.

vedere, dai. È un diamante. Senti che terminologia si usano. Mi dicono che in Riviera Adriatica hanno alzato tutto il volume, da Bellaria ad arrivare a Gabice, tutti su, vai, vai, vai, vai, in quella zona lì, ragazzi, vieni. Mi piace.

ricordiamo una di quelle serate proprio, eh? Che poi te le ricordi per tutta la vita, te devi ricordare, perché noi dobbiamo fare queste cose, fare sempre la differenza, quindi è così, è così.

Questo era il secondo degli Inner City, eh? Primo era Big Fun, eh? Estate 1988, e poi arriviamo. L'estate 88 era Big Fun, e poi nell'inverno, 88 tra 88 e 89, arrivò anche questa Good Life degli Inner City, eh?

Grande idea, grande idea quella di Jamie Lewis e Nick Morris, che per questo disco sono andati a beccare una vecchia traccia di Richard Tibier, un artista degli anni 70, che era Sanction Hotel. Il fatto, ragazzi miei, mamma mia, grande lavoro di produzione. Voi non ci crederete, ma il party time del venerdì ha degli effetti particolari. Qui abbiamo anche delle palle a specchio che girano, girano, girano, girano. Eh beh, certo, nei programmi house ci sono sempre le palle a specchio che girano.

Mieke, grazie mille per questo sound splendido, ragazzi. Senza di voi i chilometri fatti in autostrada sembrerebbero 10.000 volte di più. Bella!

0: Party time del venerdì. Vieni, vieni, buongiorno Frankie, vieni, vieni, perché lo chiamiamo in diretta, lo chiamiamo mai, è rientrato dalle vacanze, ma lo chiamiamo al volo, dai, se ci risponde, se ci risponde. E anche lui lavora dietro le quinte, poi quando fa questi party time pettinati che mi fa godere.
1: Ma di chi parli?
0: Pronto?
2: Sei là.
0: Lo riconosci?
1: Non ho le cuffie, però
0: DJ
1: sì.
0: Dami.
1: Ho riconosciuto i tre numeri finali del telefono.
0: Hai visto? Come va? Come va, caro? Complimenti per la selection,
2: Allora,
0: voglio dire, che caspita, il lavoro va messo in risalto quando la gente lavora bene. Bene, sei tornato dalle vacanze, questo ci fa godere. Sei a pieno regime. Cose belle ce n'è?
2: Cose belle in arrivo probabilmente sì, me lo auguro anche.
0: Ti facciamo tornare al lavoro. Ciao Dami, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao. Ciao.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
4: Spot.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
7: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
9: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself,

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: 5, accolto con gli applausi.
1: Mi sembra il
0: bello
1: minimo,
0: carico,
1: mi sembra
0: energico.
1: Il minimo, mi sembra il minimo.
0: Oh, ti vedo, arriva il venerdì che proprio
1: bello, bello. Oggi è una giornata alla spiaggia. Oggi è una giornata, sarebbe una giornata alla spiaggia proprio.
0: Che
1: oggi
0: bello,
1: la piscina,
0: Madonna.
1: 34 gradi in questo
0: che
1: momento.
0: Bello, Madonna.
1: E il Niño?
0: Il Niño,
1: ha detto che dura fino a febbraio.
0: Beh, il Niño è tosto.
1: Tra l'altro, di là,
0: ehi, Niño,
1: di là lo chiamano Nino D'Angelo.
0: Ah, lo chiamano Nino D'Angelo.
1: Noi di qua lo chiamiamo il Niño. Dove invece dovrebbero chiamarlo il Niño?
0: Sì, lo chiamano Nino.
1: Lo chiamano Nino D'Angelo. Nino. Arriva il Nino.
0: Bello però, non si offende il nostro Nino D'Angelo nazionale.
1: Nino D'Angelo perché si deve offendere.
0: Ma no, sai,
1: non ci siamo offesi noi per i film che ha fatto. Ma voglio dire,
0: oh, li hanno guardati, eh.
1: Beh, certo, andava.
0: Secondo te quella pettinatura come faceva a farsela?
1: Quella scodella?
0: Cioè, liscio.
1: Allora, quella pettinatura lì era che tu mettevi la testa in una scodella o un casco, tutto quello che avanzava fuori veniva
0: tagliato.
1: E quindi andava così.
0: E poi
1: con la riga in mezzo.
0: E poi nei film tutti romantici lui piaceva le donne.
1: Certo.
0: Così, mingherlino, non c'ha fisico, con questa capigliatura qua.
1: Perché è il talento.
0: Era il talento. Veniva ripagato il talento.
1: È il talento. Quando tu non arrivi con col fisico, o arrivi col talento, col cervello. Quindi una donna la puoi conquistare.
0: Lui
1: o col cervello,
0: o col talento,
1: o con la bellezza, però diciamo che la bellezza in sé da sola
0: non va.
1: È abbastanza.
0: Infatti,
1: ecco.
0: Quelli belli non vanno. Nino D'Angelo,
1: quelli belli
0: cantando.
1: Vanno, ma poi a un certo punto vanno tutti al focolare, capito? Anche quelli al falò. Quelli belli alla fine vanno al falò, vanno anche quelli brutti.
0: Ah, vero, vero. Beh, quelli brutti li manda. Addirittura non si presentano.
1: No, però li mescolano. Mettono un po' di belli e un po' di strani.
0: Però ti ricordi quelle canzoni?
1: Quali? Io non le ascoltavo.
0: Angela!
1: Ma prima di lui c'era anche.
0: Merola. Lui viene fuori.
1: Valerio?
0: Mario.
1: Mario. Scusami, Valerio. Ho sbagliato.
0: Mario Merola, lì Mario, era il filo Mario. Drammatico. Proprio,
1: sì.
0: Capito? La Puglia,
1: lì è proprio
0: tutta la scuola. Voi
1: mentre la Puglia presentava un.
0: Chi c'era? Tony Sant'Agata.
1: No, al di là di Tony Sant'Agata, prima che finisse nella radio, diciamo.
0: Chi c'era?
1: Leone.
0: Vabbè,
1: Leone ha fatto solo canzoni rifatte degli altri.
0: Assolutamente. Leone è un grande.
1: Faceva anche degli album suoi di canzoni tipiche.
0: Grande Leone Tranesi. Di Lernia, sì, perché lui è di Trani, lo beccavamo quando
1: Tranesi.
0: Ero ragazzino, lo vedevo con le donne, no? E mia mamma dice: "Cude, non mulacchia una". Vabbè, mi ha raccontato un po' le nostre
1: storie. Era solo per spiegare, insomma, vedi te, dal caldo siamo arrivati a Leone.
0: Vabbè.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a

0: lo diciamo noi, Frankie, quante
1: sì,
0: volte
1: sì,
0: l'hai
1: sì,
0: detto?
1: Sì. Un sacco di volte.
0: Femminicidi a destra, a sinistra.
1: No, quello che accade veramente non ha. Non c'è nessun tipo di commento possibile, veramente, per quello che sta accadendo nel nostro paese, per come le persone affrontano la vita.
0: Mamma mia, ragazzi. Comunque, parliamo di cose belle adesso. Ti porto al fresco. Hai voglia di stare al fresco, caro?
1: Sì, dipende da che sei opera al fresco.
0: Ti porto al fresco perché lui, guardandolo con la foto del suo profilo, lo vedi.
1: Tu
0: bello.
1: Mi dici che mi stai portando in altura, allora.
0: In altura.
1: Che poi non è così freschissimo, perché secondo me 28 gradi ci sono anche lì.
0: Direttore, quanti gradi ci sono in quel di Madonna di Campiglio?
2: Qui siamo 22-23 gradi.
1: 23, ragazzi, è tanta roba. A 1540 metri sul livello del mare. Quella. Oh.
0: La sento 23. Bello fresco, caro.
2: È stata un'estate fresca.
0: È stata un'estate fresca, immagino. Allora, cosa ci racconta Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio?
2: Ma allora, siamo alle ultime due settimane della stagione. Gli impianti chiuderanno il 20 di settembre. Ma abbiamo tante iniziative. Abbiamo le Outdoor Weeks delle settimane dove la gente può provare l'outdoor tutto incluso, con le guide alpine, gli accompagnatori di territorio, le guide del mountain bike, si può fare il rafting, il canyoning, ma ci sono anche i tramonti in quota per fare dei DJ set con aperitivi spettacolari al tramonto.
1: Quando è che tocca a noi?
0: Tu non ci chiami col DJ
1: non
0: set.
1: Non ci chiamano, hai capito?
0: Al DJ set non porti i tuoi amici,
1: esatto,
0: i tuoi amici in quota.
2: Per chi piace il mondo rurale, abbiamo la Desmontegada, quindi le mucche di razza rendena che scendono in paese, se vengono festeggiate con tutti gli agricoltori, con gli stand gastronomici, con le bande, con i gruppi folcloristici, quindi il Pinzolo sarà tutta in festa, quindi tutto un weekend all'insegna del mondo rurale.
0: Posso dire una cosa? Vai, prima, quindi, perché ti interrompo solo un secondo.
2: Poi dal 13 al 20 di settembre chiudiamo con i suoni delle Dolomiti, sono questi concerti in quota bellissimi, con grandi gruppi, dove si può salire anche con gli impianti, certo, e ascoltare questi concerti che sono gratuiti ma di grande fascino e di grande bellezza.
0: Allora, ti interrompo solo un secondo, perché secondo me, anche Franchi di questo sia d'accordo, molti comuni in Italia dovrebbero prendere spunto da Madonna di Campiglio, perché Madonna di Campiglio, località turistica, come tante altre, però ha organizzazioni, eventi continui, appuntamenti importanti sia per lo sport, l'arte e la musica, tanto di cappello.
1: Sì, ma anche per la ruralità della cosa, anche questo è importante. Perché,
0: complimenti, veramente complimenti. E lo so che lì c'è anche il tuo zampino, lo so, lo sappiamo.
2: No, cerchiamo di valorizzare le potenzialità del territorio, i prodotti locali, tutta la gente che vive la montagna e che ha voglia anche di festeggiare una bella stagione.
1: Sono arrivati i funghi?
2: I funghi ci sono, mi dicono che si trovano, perché le piogge e poi il caldo hanno fatto
1: sì che
2: quindi ci sono anche i funghi, esatto, anche questo.
0: Ci fa piacere. Allora, abbiamo ricordato un po' gli eventi imminenti che ci sono anche questo weekend. Ricordiamo comunque che Madonna di Campiglio ha divertimenti e comunque a 360 gradi ti soddisfa, voglio dire. Anche se uno non vuol camminare, ci sono tante altre, perché tipo noi, ci vedi a me.
2: I nostri rifugi sono sempre disposti a accogliere le persone, a prendere il sole, a rilassarsi, a guardare i panorami.
0: Quando Bruno fa questa voce è molto persuasivo, capito?
1: Certo, nostri...
0: Bruno, io
1: perché lui le ha provate, per questo sa di cosa parla.
0: Cioè, uno sente
2: vi aspetto.
0: Uno sente la sua voce e sa com'è la situazione. Bruno!
1: Grazie.
0: Noi ti salutiamo, io e Franky ti salutiamo. Ciao,
2: grazie.
0: A presto.
2: Ciao.
0: Un grande abbraccio. Ciao.
1: Alla prossima settimana.
0: Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew. Dance Station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Dobbiamo salutare le Wax, o meglio le mogli dei calciatori che fanno le Wax, vengono definite così. Wax. Definite così.
1: La parola tradotta cosa vuol dire?
0: La terminologia in inglese.
1: Vabbè, basta saperlo.
0: Dicono moglie, viene definita così.
1: Moglie e wife.
0: E lì invece vengono le Wax, questo adesso scrivi Wax, scritti Wax. Vedi cosa dice Wax? E sono le mogli di... Vai. Wax. Vai, perché le mogli di calciatori, un termine inglese, fanno una vita un po' strana, particolare.
1: Sotto lo cerco, una brutta vita. Il termine Wax è un acronimo nato nel Regno Unito nei primi anni 2000. Sta per Wives and Girlfriends, mogli e fidanzate. Quindi wife, la parola è con la
0: W,
1: e poi girlfriends, che vuol dire GS. Viene utilizzato dalla stampa scandalistica per indicare collettivamente le partner più maiale.
0: Non dire maiale.
1: No, quelle più fini, quelle come è nato il termine, è stato coniato nel 2002 dal Sunday Telegraph.
0: Perché fanno una vita particolare.
1: Ho capito,
0: strana.
1: Ma sei. Adesso me la noto subito sul taccuino di quel gran cazzo che me ne frega. Che se ne frega!
0: Ma metti caso che
1: ma
0: sei
1: fuori a cena. Ma lascia stare le Wags degli altri, pensa alle Wags 2.

0: Beh, comunque molte fidanzate, moglie dei calciatori sono contente con la terminologia waltz.
1: Vuol dire moda, lusso, tutte queste robe. Dai, le donne normali cosa sono?
0: No, in un altro termine.
1: Ma no, ma scusa, non ho capito. Sempre lì dobbiamo andare nel lusso,
0: fanno l'intervista, no, fanno una brutta vita.
1: Ma che vanno a intervistare le casalinghe che si fanno il mazzo tanto?
0: Non fanno notizia. Comunque fanno una brutta vita, devono stare sempre dietro al marito.
1: Certo, è una bruttissima vita quella della moglie del calciatore. Ma scherzi, il lunedì c'è l'estetista, il martedì quella delle unghie, il mercoledì quella dei vestiti.
0: Hanno anche i fini da gestire.
1: Oh certo, li gestiscono soprattutto le golf.
0: Ragazzi, certo. È dura, certo. Vedi la Hilary anche.
1: Ma no, non la vedo io. Io non guardo queste robe qua. Cosa fa la Hilary?
0: La Hilary si risposa adesso. Basta.
1: Un'altra volta.
0: Certo. E loro riescono, tac tac.
1: Sono contenti loro. Contenti loro. Io non la giudico la loro vita.
0: Per l'amor di Dio, vedi. Aspetta, che forse ha mandato un messaggio a un calciatore.

0: Sei in relax?
1: Sì.
0: Sei un po' in relax.
1: Sì, sì, lo sento.
0: Tranquillo.
1: Sì, sono. Ti vogliono tutti bene, stiamo tutti bene.
0: Bene.
1: Un fine settimana, un weekend, non si lavora.
0: C'è il sole.
1: Ci si rilassa, c'è il sole, fa caldo, fa freddo, no?
0: No.
1: No.
0: La notte dormi?
1: La notte vola.

0: Vediamo che eri qualcosa di carino, guarda.
1: Cosa vuoi,
0: sul
1: red carpet
0: di Venezia.
1: Non li conosco.
0: No, no, non questo, però prendi questa foto che sono sul tappeto rosso di Venezia. Due persone innamorate, lo vedi quando sono lo sguardo cambia, Frankie. Cioè, l'occhio di un uomo innamorato è l'occhio di una donna innamorata.
1: Ma certo, è normale. Com'è? Guarda che in pescheria le vedi uguali queste cose. Se tu vai in pescheria e guardi, non so, il dentice come guarda l'orata o il branzino, è uguale, sono gli stessi occhi.
0: All'occhio cuoricino, anche loro.
1: All'occhio da pesce lesso, da innamorato. È il granchio che
0: è un po' di...
1: Però guarda quei pesci lì, anche l'occhiatello.
0: Quella è già...
1: Quello c'è un occhione, l'occhione, c'è un occhio grande.
0: Che miseria.
1: Mica tutta polpa.
0: Vedi, si riconoscono.

0: Allora, pesce lesso, tra l'altro, innamorato,
1: sì.
0: Significato è perché quando tu cucini il pesce lo fai bollire,
1: sì.
0: L'occhio cambia completamente, diventa più grande,
1: sì.
0: Bianco e fisso. Bianco. Il pesce infatti, rimane immobile, dritto.
1: L'occhio
0: con
1: dell'innamorato
0: sguardo.
1: È bianco.
0: E infatti sì. L'occhio, perché perde lucidità. Ecco perché.
1: Ma anche mentale.
0: L'innamorato perde lucidità. Si dice anche avere le fette di prosciutto sugli occhi o essere avere la testa fra le nuvole.
1: L'infatuazione
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: quella
0: sì.
1: Che ti piglia
0: sì,
1: dentro.
0: Sì.
1: Li vedi, come
0: sì,
1: li vedi,
0: sì.
1: No?
0: Certo.
1: Quando poi la donna
0: o
1: ti dice...
0: O così da innamorati o così sul water quando non riescono.
1: Dipende, dipende, bravo,
0: lì,
1: bravo,
0: hanno
1: bravo,
0: l'occhio,
1: bravo.
0: Bello.
1: Anche la... Anche
0: hanno la,
1: la
0: vena gonfia e l'occhio.
1: C'è la dilatazione. Bello, bello, vero,
0: anche lì.
1: Comunque è bello vedere tanta gente innamorata, dai.
0: Sì, sono tutti innamorati dei soldi?
1: No.
0: Ah, no, no, no, scusate, sono tutti innamorati.
2: Love, sex, American Express.
0: Infatti, love, sex, American Express.
1: Hai già visto,
0: ma l'hai cambiata, non era. Hai cambiato la canzone?
2: Love,

0: sex.
1: Ma tu dici che c'è un filo conduttore? Sulla canzone di Christian Marchi, no? Quella che ha realizzato Love, Sex, American Express.
2: C'è il filo conduttore?
1: Cioè,
2: amore?
1: Amore, sesso
2: e American Espresso.
1: L'ha fatto per far la rima, secondo sì, me. C'ha un filo conduttore così.
2: No. Amore, sesso e carta di credito. È un filo conduttore. No.
1: Poteva dire un'altra carta di credito. Ha messo American Express per fare la rima, capito? Dai.
2: Sì, non poteva mettere AliExpress.
1: La Visa stava male. Salutiamo il nostro amico Christian Marchi. Va bene. Non siamo così, diciamo che noi mettiamo una maschera, cerchiamo di vedere il lato positivo di questa realtà, no?
2: Sì.
1: Il silenzio. Esatto. Chi taccia così?
2: Basta. Vabbè, è finito il party, va bene così.
3: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite e le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica

0: collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

0: Salvami!
1: Che problema hai? Cos'è che hai da fare questa
0: prima
1: notte?
0: Prima o poi io ti chiamo quando ho un problema.
1: Cos'è
0: salvami!
1: Sai quante volte ti ho già salvato?
0: Sì, ma anche io ho salvato te.
1: Una bella e tangenziale.
0: Quella, ragazzi, mi è impressionante. Vabbè, anch'io ti ho salvato, ma molte volte, anzi, c'è stato un periodo che volevo prenderti con un elicottero e portarti da proprio in un altro stato, al caldo, al fresco, però è bello. Stavo pensando, pensa quante cose cambiano nella vita, ma anche nei modi di fare con le nuove generazioni, no? Io ho mio nipote che la guardo, che cresce, e mi viene in mente che quando eravamo sbarbati noi, ti ricordi, facevamo l'alfabeto muto, A, B, C.
1: Io non l'ho mai imparato.
0: Non l'hai mai fatto?
1: No, no, io non so il labiale. Non so il labiale e non so l'alfabeto muto.
0: No, non lo facevi quello, non quello so elementale, la, non, so. Non è il vero.
1: No, non lo so, non l'ho mai imparato.
0: Cazzo, era bellissimo, perché se tu volevi
1: se io dovessi parlare con comunicare con un muto, è un disastro.
0: Ma l'alfabeto che faceva noi non era proprio dei muti, veniva
1: definito. No, però se dovessi comunicare con gesti, i segni, con i gesti, i segni, no? Come fanno quelli al telegiornale, non saprei proprio da dove cominciare.
0: Allora scriverei, anche se ci sono dei gesti capibili,
1: scriverei comunque dei foglietti di carta,
0: però ci sono dei gesti capibili.
1: Per questo,
0: esempio, quando fanno l'ombrello,
1: mi porto il gobbo nel caso, capito? Se serve,
0: ma cosa gli tocchi la gobba?
1: Il
0: perché
1: gobbo
0: porta bene.
1: È quello che tiene i cartelli, no? Che ci sono scritte le cose.
0: Ma se

0: Parte il copo.
1: Ce l'hanno anche i cantanti, hai visto a Roma? A Roma il concerto di Cremonini.
0: Neanche, non sanno più neanche le canzoni di memoria.
1: Il concerto di Cremonini, sui lati del palco c'erano delle TV che venivano inquadrate poco, ma ci sono, dove ci sono i testi delle canzoni.
0: Perché molte volte lo si dimentica anche nei programmi televisivi, non sai che cosa dire.
1: Esatto. Come noi in questo momento non sappiamo cosa dire.
0: Noi abbiamo dei gobbi da
1: mangiare. Noi abbiamo un gobbi, ma vende, è diverso.
0: No, quello
1: ciao Fabio. Ciao Fabio. Quindi niente.
0: Dunque non,
1: non ho mai imparato nell'alfabeto Morse, i codici, tutte le parole al contrario, tutte quelle robe lì. Non so niente. E quindi non ho mai partecipato a questi gruppi.
0: Dunque, anche nella fase di 12-13 anni non facevi mai il discorso. Nemmeno le parole al contrario.
1: No, tra l'altro la nuova generazione fufifiti. Capito? Ti ricordi il periodo del fufififi?
0: Certo,
1: fufu.
0: Lei si usava parlare al contrario per non farsi capire.
1: Sì, mia sorella è una bravissima in queste cose. Io non mi sono mai applicato, io non so l'alfabeto. Ti dirò di più. Non so, nonostante il lavoro che facciamo musicale, riconoscere le canzoni se vengono suonate a un pianoforte due note. Cioè giochi tipo Sarabanda, quelle robe lì, la indovino con una, la indovino con due... Io non la indovino neanche con 15.
0: Non è facile, però è vero.
1: Perché
0: è vero.
1: Non sento le note originali. Sì. Se sentissi anche solo un attacco di un colpo di batteria reale del disco originale, allora sì.
0: Se io ti faccio tiri diri di, che canzone è?
1: Penso sia una cosa di Liscio. Dove...
0: Bravo! Tu... È il famoso tirami lupi. Quanto siamo pirla. No, mettiamo il plurale.
1: Piripiri.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno mi disse un vecchio sai.

0: 4:13 in I Feel Good sulla Dance Station d'Italia con il Gada e il Garzo. Dimmi.
1: Salutiamo chi va a lavorare, in questo caso Cristina sta andando a lavorare. C'è chi inizia anche a quest'ora.
0: Ragazzi,
1: alle 16:10.
0: Cristina, prendi la palla al balzo, salutiamo tutti, no?
1: Sì, sì.
0: Cristina andava a lavorare da sola, ora in compagnia, non so.
1: No, ma la,
0: non te l'ha detto.
1: Che lavoro è che fai da solo?
0: No, va a lavorare, dico, si sta
1: va a lavorare,
0: da sola.
1: Sta andando a lavorare.
0: Da sola. Sì.
1: Va a travaillé.
0: Ciao Cristina.
1: Allora, dunque, a questo punto parliamo di tic nervosi, perché ogni tanto ci capita di parlare con qualcuno e questo qualcuno ha delle cose, no? Ma perché esistono i tic? I tic sono delle cose incontrollate del nostro fisico, però possono dipendere in alcuni casi anche dallo stress, dalla stanchezza,
0: anche dai traumi
1: e da
0: avuti
1: altri,
0: da piccolo, sai?
1: Sì, altre eccitazione, agitazione, fattori genetici, in alcuni casi sindrome di Tourette. Però quello che conta è che comunque se state parlando con qualcuno che inizia velocemente a sbattere gli occhi, così, capito?
0: Sì.
1: Oppure mentre parli alzano un sopracciglio solo, tipo come
0: strano che
1: questo ce l'ha il famoso allenatore di calcio, l'ex del Real Madrid, come si chiama l'italiano?
0: Chi? Ancelotti,
1: guardalo bene, quando parla. Si alza solo il sopracciglio sinistro, solo quello, non l'altro, hai capito? Muovere il naso come se si stesse annusando qualcosa. Ce ne sono di persone che muovono il naso.
0: Non è un tic, molte volte è l'abitudine.
1: Sì, è l'abitudine. È l'abitudine alle polverine. Fare piccoli movimenti con la bocca, arricciare le labbra, aprirle, fare.
0: Io avevo un amico.
1: Scrollare una spalla mentre parli. Guarda che se tu fai questi gesti mentre parli con qualcuno che non conosci.
0: Chiamano il 118.
1: No, diciamo che la persona non capisce cosa stai dicendo.
0: No, ma non capisce.
1: Perché si focalizza.
0: Secondo te gli inizia a dire con che fa. Io ho un amico che sotto naia, mentre parlavamo, guarda che faceva. Lui parlava a questo tic, guardami, faceva il bacio così.
1: Esatto. Io mi ricordo un DJ che andava a comprare i dischi, però adesso non dirò il nome, che aveva questo tic di muovere la spalla velocemente, così alzava solo una spalla, così senza incontrollato, poi prendeva in mano la copertina e se l'attaccava al naso.
0: Però
1: per leggerla.
0: Sicuro che era un tic.
1: Era bellissimo. Muovere velocemente la testa in modo rapido e ripetitivo, tossicchiare, schiarirsi la gola, continuare annusare ripetutamente oggetti nell'aria e emettere i piccoli suoni, versi, grugniti, colpi di tosse e anche
0: Io ho un amico carissimo che dovuto a un trauma, adesso mi è da ridere, dovuto a un trauma da piccolo, proprio lui mentre sta parlando
1: mi viene in mente Lino Banfi famoso film quello te lo ricordi?
0: Sì, quando ha tempo.
1: Esatto.
0: Però ragazzi, che noi ci scherziamo.
1: Voi a casa avete qualche piccolo tic nervoso?
0: No, voi avete dei tic.
1: Avete solo dei tac?
0: Però secondo te c'è qualcuno che ci chiama e dice
1: io?
0: No, però non diciamo
1: ci sono persone che fanno un sacco di rumori con la bocca, soprattutto a tavola. Ci sono quelli che mangiano con la bocca aperta, che sono tic, fastidiosissimi.
0: È un tic quello?
1: È comunque un emettere suoni.
0: Non è il massimo.
1: Hai capito?
0: Comunque piacerebbe così, anche perché dovremmo parlare, mettere in risalto le persone che sono qualità, non sono cose negative. Perché un tic è una cosa positiva.
1: Sì, sì.
0: Cioè adesso tu alza il sopracciglio destro.
1: Non riesco da solo.
0: L'hai alzato quello sinistro, vedi?
1: Sì,
0: l'hai
1: alzato. Un pochino.
0: Va bene, fatecelo sapere. Okay. 3:38.
1: Io adesso che ci penso non ho un tic particolare.
0: Ma neanche
1: nel
0: io.
1: Senso.
0: Bella, ragazzi.
1: Dai, mandateci i vostri tic e noi ve li toglieremo.
0: Beh.

0: vengono fuori, io grugnisco. Vabbè, appena ho l'amorosa vicina.
1: Però quando ho l'amorosa vicina, il grugnito è questo. No, è questo. Che è un po' anche quello che fa il caprone, capito? Quando vede la capretta.
0: Ci sono vari tic, ragazzi miei. E... sì. Però io li vedo in modo positivo, ecco, non sono una persona che quando parla con un altro si dice, cioè no.
1: No, vabbè, ma non è un problema.
0: Volevamo contattare codesta fanciulla che dice che le ha tutti lei.
1: Roberta.
0: Roberta dice che è cioè quelli tutti i tic che noi abbiamo elencato
1: lei li ha tutti.
0: Allora, adesso volevo sentirla proprio perché magari fa pronto, capito?
1: No, non ci risponde.
0: Vabbè, Roberta, come se l'avessimo fatto, tranquillamente.
1: Tranquillo, poi, non ti preoccupare, va tutto bene.
0: Altri tic particolari che magari hai notato in persone, così, perché è vero, bisogna darci occhio. Occhio a queste cose.
1: Beh, soprattutto movimenti strani, ma anche nel gesticolare, capito? Mani che vanno da sole, così. C'è anche la gambetta, il piedino che continua a battere il piede.
0: Quello che batte il piede, sì.
1: Sì, sì, quello che continua a battere il piede sinistro mentre parla da solo.
0: Comunque è una bassa percentuale.
1: Ma in ogni caso, tutto questo è normale, cioè voglio dire, nella vita può essere dovuto a delle cose, dello stress.
0: È vero, stress è molto.
1: A meno che ci sono anche quelli che fanno cose un po' più strane, tipo dire parolacce involontariamente nelle frasi. Sì. Ci sono una serie di persone che mentre parlano, non so, oggi è una bellissima giornata. Ti lanciano
0: una parolaccia che non c'entra niente.
1: Perché è così, nel senso è una sindrome, si chiama coprolalia, è molto meno comune di quanto possiamo pensare, cioè nel senso che
0: uno parla normale e va a parolacce.
1: Sì, ogni tanto non è Veneto, cioè nel senso nel senso lì è un intercalare.
0: Ma perché in Veneto
1: lì è un intercalare, non lo so perché in Veneto c'è questo modo di usare sono molto religiosi, credo.
0: Sì, nel senso parla perché arrivano dei messaggi strani.
1: Noi siamo già in discoteca, vedi, stanno lavorando. Ma il messaggio deve scendere di 200 messaggi.
0: 200 messaggi hanno mandato,
1: ok, ma non si vede
0: Non si vede, vabbè. Okay. Vabbè, è ufficialmente rientrato al lavoro. Pensare che stavo a Vieste qualche giorno fa, di ritorno mi sono fermato 3 giorni a Rimini. Bene, bene.
1: Vabbè, Luca, hai fatto bene, Luca, il tic nervoso deve avere sempre la lingua fuori dalla bocca.
0: Sì, è quello un tic, c'è gente che va.
2: Ma io non ho nessun tic, saluto ma sorta.
0: Beh, ma quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, ma ci può stare. Anche quello è un tic. Si chiama SS, capito?
1: No, brutto nome.
0: Perché poi bisogna fare SS, fricket, il fricket non l'ha detto. Va bene, vedi, la lingua fuori è anche quello un tic, hai ragione.
1: Sì.
0: Molti si toccano il naso.
1: Sì, mentre parlano si scaccolano anche.
0: Che
1: ma non è un tic.
0: Quello non è un tic. Quella è una pulizia.
1: Così.
0: Va bene, abbiamo parlato anche di queste cose che sono cose reali, perché ci circondano.
1: Le affrontiamo tutti i giorni, capito?
0: Non è che dobbiamo guardare solo le cose positive, noi guardiamo
1: ma
0: anche
1: non è che è una cosa negativa, fa parte dell'essere di alcune persone, capito?
0: Vabbè, cos'è che c'è adesso?
1: Adesso muovo le orecchie, guarda.
0: Ecco, si chiama sindrome di Tourette. Bestemmia di continuo. Pensa che io ero convinto che chi bestemmiasse perché vive in un ambiente dove dicono parolacce.
1: No, vabbè, quello purtroppo è malsano, nel senso che se tu hai un bambino piccolo che va all'asilo e impara lì, dopo è un peccato, cioè voglio dire, ti rimangono certe cose. Però gli hanno dato un nome delicato, Tourette.
0: Vedi? Parte il gorino in genere da seduto mi tremano,
1: tremano le gambe.
0: Anche
1: però potremmo chiamarlo Porconet invece che Tourette. Il Porconet.
0: Vabbè, anche oggi abbiamo ampliato.
1: Ognuno ha la propria sindrome.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Vai a vedere Tourette che cosa faceva in passato.
1: Era un calciatore, sbagliava tutti i tiri.
0: Ah,
1: e porconava.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Studio P Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Morning Coffee, tu dici che quest'inverno riprendono a suonare al mattino che alla cosa? Colazione?
1: Beh certo,
0: dici che dopo
1: ma adesso fanno dopo pranzo.
0: Ah, quella.
1: Sì, sì, l'after lunch.
0: Digestive.
1: After lunch.
0: Quella, che bello. Dopo pranzo. Cioè, sei pieno, belle.
1: Sei pieno è per quello.
0: Giusto. Allora, volevamo puntualizzare che il tic delle bestemmie non si chiama Tourette.
1: Non è Tourette,
0: esattamente,
1: Tourette.
0: Ma è quello lì, la terminologia esatta delle persone che hanno un tic.
1: Copralaila. Copralalia. Tra l'altro, quella di Tourette la soffrono anche, insomma, diverse persone. Quindi, insomma... Ci tenevamo così a specificare questo, ma l'avevamo già detto, poi è arrivato questo messaggio.
0: Meglio, per sicurezza.
1: È una news.
0: Questo perché noi siamo dei perfettini.
1: Sì,
0: cioè,
1: ci teniamo a dire le cose come stanno, altrimenti poi chiama lo psicologo, chiama lo psicanalista, dice ragazzi, non
0: guarda,
1: dite...
0: Guarda
1: non
0: date... cosa ha detto.
1: Esatto, esatto. E quindi insomma,
0: vabbè.
1: Caro amico 2358, non è quella
0: non
1: la
0: è
1: sindrome,
0: quella. Ok? Pensavo che stavi cantando, caro amico, ti scrivo. Cioè, ti ho dato fuori qualcosa alla dalla.
1: E dato che sono analfabeta, i segnali di fumo ti farò.
0: Il party!
1: Vabbè.

anche lui furbo! Aaron Van Elden, anche lui furbo, perché questa traccia poi è stata estrapolata da un vecchio pezzo, capito? Anche là, sempre, sempre, bene, ricerca nella musica del passato, poi due o tre accorgimenti diversi e tac!

E almeno per chi piace la musica dance in questa, in questo momento, la musica house, ecco, voglio dire, a chi piace. Venerdì 4 settembre, signori miei, tanta gente che rientra, milioni e milioni di automobili in movimento per il rientro dalle vacanze. Capo del cavolo, ragazzi. Si parla veramente di milioni di auto, 14 o 18 milioni, adesso non ho davanti i dati esatti, però buon rientro e mi raccomando, concentrazione alla guida, non fate come sottoscritto, che basta una piccola cosa, concentrati.

0: sono dei dischi che puoi ascoltare in qualsiasi orario della giornata.
1: Questo è uno di quelli. Questo è uno di quelli. Poi c'è questi richiami di musica trance.
0: Bello.
1: Lavoro.
0: Grande lavoro dei Medusa. Allora, vedi, vabbè, giustamente.
1: Però guarda, Lucio da Pescara ha detto una cosa giusta. È un piacere imparare qualcosa di nuovo anche sbagliando. Perché dice si sbaglia chi impara. Cioè, sbagliando si impara, quindi è giusto, è giusto. Bravo, dobbiamo tutti più o meno sbagliare, no?
0: Giusto, che cazzo, se sei tutto che vita fai,
1: se sei tutto vai a fare il tuttologo.
0: Bravo, pace ragazzi miei. Vabbè, che c'è di bello fuori? Hai visto?
1: Un prato.
0: Cosa c'è?
1: Un prato.
0: Ah, il prato. Prato verde, noi siamo così in mezzo agli alberi, che bello.
1: La natura.
0: C'è la gente che in città e soffre, noi no!
1: Ricordati che anche in un letamaio può nascere un bellissimo fiore.
0: Vabbè, vado, dai, vado.

0: dicevi che è una giornata da mare oggi, da spiaggia,
1: è
0: da piscina,
1: una giornata
0: con un
1: da
0: disco simile.
1: Beh, fortunato chi ha scelto di fare le vacanze in questo periodo, perché da qui a mercoledì arriviamo di nuovo a 38 gradi, e quindi però con il fatto che di notte dormi, perché questa è la differenza.
0: Poi fa buio un pochino, rimane prima. Fino a febbraio, dunque fino
1: ma
0: a febbraio,
1: il Niño dipende.
0: Vedrai che rimarrà.
1: Dipende dalla corrente del golfo.
0: Ah beh, facile anche questo, è vero. Ma dicembre farà caldo.
1: Beh, ma
0: e andremo in spiaggia.
1: È positivo. Accenderemo di meno il riscaldamento.
0: Certo, un risparmio ci deve essere, che cazzo.

0: Va bene, 5 meno un quarto, arriva un messaggio di gente, chiede di
1: chi è rientrato dalla Tunisia.
0: Chiedete 52 che, gradi ho percepiti. Capito.
1: È che è come dire andare al Polo Nord d'inverno, cioè nel senso. Però come mai la Tunisia d'estate?
0: Beh io sono stato in Egitto, però ti posso dire una cosa.
1: L'Egitto è più verso l'equatore.
0: Marsalam, voglio dire.
1: È più verso pesante. L'equatore, quindi c'è un po' più freschino, perché il Natale è dopo l'equatore.
0: Però stavo dicendo, Tunisia, lui è andato in Tunisia. Io sono stato anche al Kebir. Cioè lì c'è vento, è vero che anche in Egitto è 40-42 gradi, però c'è il vento. Il mare
1: è secco, è secco, sicuramente un caldo secco.
0: Sì, poi parla l'egiziano.
1: Vabbè, poi uno d'altronde se va là a prendersi i datteri, lo dica subito.
0: I datteri dove?
1: I datteri di Tunisi.
0: Ah, beh, allora c'è.
1: Non i datteri di mare, i datteri di terra, quelli.
0: Va bene, va bene. Chi è questo?
1: Luca da Salò.
0: Sì.
1: Ci manda un'immagine. Porca miseria, che immagine.
0: Quanta gente
1: a due palle di star lì in spiaggia.

0: devi entrare nel mood. I volumi si alzano per entrare nel mood. Cioè, perché ti faccio un esempio. Allora, se tu abbassi il volume della musica, è come se sei in discoteca, no? Cioè, ti porta a parlare molto tranquillo e al pomeriggio ti vai a fare il riposino. Se alzi il volume, entri nel mood perché prendi dei volumi, dunque un'energia, e sei così quando sei in console.
1: Di pirla non si è sentiti abbastanza.
0: No, sì, sì. Vedi,
2: la verità è,
0: vedi,
2: che siamo,
0: no,
2: anziani.
0: No, no, perché ti dico, tanti DJ dicono questo. Anche Merck & Cremon, Luca Agnelli, tantissime persone che io ti dico che sono più giovani e alzano a palla la spia per entrare nel mood, ma lo hanno detto anche in interviste. Lascia stare anche Carl Cox.
1: Sono sordi.
0: Beh, scrivi su Google intervista a Luca Agnelli, intervista a Carl Cox.
2: Sono tutti sordi.
0: Ma no,
2: siamo tutti sordi.
0: Poi a me piace perché entro, se no al pomeriggio mi sparo.
2: Fai l'esame audiometrico.
0: Io sì.
2: Che braccio alzi?
0: C'ho 120. Tac, sì, 120. Ragazzi, ce l'ho qui settimana prossima.
2: Bene.
0: Va bene, io vi lascio con Frankie.
2: Sì, mezz'oretta.
0: Good, diciamolo che va avanti fino alle 17:30.
2: Fino alle 17:30 oggi, ma poi il party time c'è comunque.
0: Va bene. Noi ci aggiorniamo lunedì. Buon weekend a tutti. Ciao.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Afrojack featuring Gil Glaze. Align.

0: 3 minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
1: IVM Purificatori d'Acqua ci hanno promesso il caldo, e quando c'è il caldo si ha voglia di acqua, si ha voglia di bere, si ha voglia di avere acqua fresca, disponibile, sempre pronta in casa. Allora, anziché utilizzare frigorifero, bottigliette di plastica e quant'altro, ci si può affidare agli amici IVM. E in questo caso, Alfredo Garisto, buon pomeriggio, buon venerdì.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo pronti a sentire che cosa ci propone IVM anche per il mese di settembre.
2: Allora, l'introduzione l'hai fatta tu. Io dico soltanto una cosa: noi siamo fatti di acqua. Se beviamo, cuciniamo, ci alimentiamo con acqua buona, pura, di qualità, certamente viviamo meglio, più a lungo, siamo più in salute. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? È molto facile. Andate sul sito ivmacqua.it e trovate tutte le informazioni e tanti modelli. Potete pagarlo a rate, noleggiarlo, averlo incomodato d'uso. Oppure, amici, udite, udite, adesso due di voi veloci, che faranno il nostro numero del nostro centralino, il numero verde che ci guiderà Franchi tra poco. Due, soltanto due, potranno vincere un depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione. Sono quegli apparecchi per uso domestico, si installano sotto il lavabo della cucina. E la domanda che io anticipo subito è: sì, però se lo vinco che cosa mi chiedi in cambio? Nessun obbligo, lo chiarisco, ma ci piacerebbe che poi il giorno che dovete fare manutenzione, i ricambi, i filtri, li possiate acquistarli da noi. Il primo, se lo vincete, se siete veloci tra i primi due a chiamare, il depuratore già con tutti i filtri per il primo anno compresi nel premio, nel regalo che vincete, nei prossimi anni quanto potete andare a spendere, diciamo che vi costeranno queste cartucce e filtri 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale. Se lo fate più lungo potete spendere anche meno. Considerate che però se lo vincete non avete pagato il depuratore. È un'occasione, vi chiederemo poi un po' di passaparola, un po' di recensioni. Se vi trovate bene, provateci, prendete il telefono che Franchi vi dà il numero da chiamare adesso per vincere un depuratore ad ultrafiltrazione.
1: Assolutamente sì, il numero da chiamare è 800 800 829, lo ripetiamo, 800 800 829.
2: Vai, il cronometro veloce, i primi due. Se trovate occupato, perché arrivano più chiamate assieme, provateci anche magari tra qualche minuto. I primi che trovano libero vincono, non basta dire è occupato, ormai è passato troppo tempo.
1: Va bene, perfetto.
2: Tutte le informazioni e il regolamento sul sito ivmacqua.it. Ciao!
1: Un ringraziamento ad Alfredo Garisto e alla IVM, naturalmente. Grazie, buon lavoro.
2: Studio più. Ciao, ciao. Dance Station.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne del centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: ti abbiamo per la Studio Più Compilation, che ritorna dopo che la settimana scorsa ero assente, di conseguenza siamo frisch. Beh, basta una settimana che la gente già si dimentica, come sto fatto? No, che cos'è la Studio Più Compilation? La Studio Più Compilation sei tu che scrivi da casa un messaggio al 338-141-1001, indichi il tuo nome e un anno, l'anno in cui musicalmente vuoi andare. Non ci devi scrivere la canzone, non ci dici che cosa dobbiamo mettere, perché che cosa dobbiamo mettere lo decidiamo noi, hai capito? Perché parlo con questa accenda? Comunque sia, non è difficile. Numero di telefono 338-141-1001, nome, il tuo, logicamente, oppure fatene dare uno in prestito se non vuoi usare il tuo. Anno, anno in cui musicalmente vuoi andare, e noi iniziamo dall'anno 1999, perché c'è Alessandra che vuole andare nel 1999. Nel 1999 nella classifica c'erano diversi dischi, fra cui Lou Bega, Mambo No. 5 e il Fellow 65 con Blue. Poi c'era Stardust, Music Sound Better With You. C'era anche Mr. Oizo, quello della pubblicità, il pupazzetto giallo, Flatbeat, Basman Jax, Armand Van Helden, System F, bello System F, ATB, 9PM, Venga Boys e assolutamente anche Alice DJ. 1999. Andavamo a ballare anche questa canzone.
1: Studio Più Compilation.
0: E che disco, e che disco.

Alice DJ. Andiamo nell'anno anno 2010. Perché andiamo nel 2010? Perché è arrivata una richiesta da parte di un ascoltatore, capito? Portami nell'anno 2010. E noi ti ci portiamo all'anno 2010 senza problemi. Ciao Giovanni da Sermide. 2010, tra i vari dischi in classifica c'era Stromae, Yolanda Be Cool, Edward Maya, Lady Gaga, Tayo Cruz, Swedish House Mafia e David Guetta. Tra l'altro David Guetta featuring Fergie e Chris Wills. Tanta roba. Getting Over You.

Party! Che disco! Allora, passiamo ad altro. Andiamo nell'anno 2001, perché c'è Luca da Mirandola, capito? Che vuole andare nell'anno 2001. E nell'anno 2001, carissimo amico, in classifica Gigi Rag, AFL 65, ATB, Fragma, Daft Punk, Mojo, Lasgo, Silver, LSDJ ancora, Prezioso, Gabri Ponte, Mauro Piccotto, i Sun Lovers, e poi loro, Safri Duo, Play the Live.

0: Beh, che annata l'anno 2001 per la Studio Più Compilation, eh? Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.
0: Eccola lì, la Studio Più Compilation va avanti. Cambiamo anno. Moreno vuole andare nel 1996. 1996, tra le 20 canzoni più significative da discoteca dance del 1996 troviamo, vabbè, Robert Miles, Children, che arriva dal 95, ma ce lo siamo portato avanti. Everything But The Girl, Missing, Faithless, Insomnia, Gala, Free From Desire, Cappella, Tell Me The Way, Alexia, The Summer Is Crazy, W con Run To Me, Da Blitz, Stay With Me e Usura. Open Your Mind.
2: Studio Più Compilation.

0: Open your mind, apri la tua mente e vola. Salutiamo anche Simo, voleva anche lui andare, o lei, non so se è un maschietto o una femminuccia, devo guardare sotto la coda? Simo di Verona, devo aprire la fotografia, è una fanciulla. Grazie Simo, grazie Moreno, 1996 è andato, passato. Andiamo da Daniele. Daniele mi scrive due anni diversi. Io ne scelgo uno, l'ultimo che hai scritto, che è il 2011. E non è che posso metterti uno e l'altro, devo metterne uno solo. Nel 2011 tra i dischi più ballati in discoteca c'era Visi, Levels, David Guetta con Titanium, Jennifer Lopez on the Floor, Rihanna, Dax Sauce, Alessandra Stan, Inna, Sac Noel, Danza Kuduro, tanta roba, tanta carne al fuoco. E nel 2011 una delle canzoni di punta nelle prime 5 era questa. È questa.
1: Studio Più Compilation. Woo!

0: Che bello, divertente questa, divertente. Questa la valle divertito, bella divertito. Allora, due persone vogliono andare nel 1993, sono Lorella e Christian. E noi ci andiamo. 1993, Two Unlimited, No Limit. Culture Beat, Mr. Vain, Hathaway, What is Love, Corona, The Rhythm of the Night, Snap, Exterminate, poi c'erano i Cappella, poi c'era Capitan Hollywood con More and More, Dr. Alban, DJ Bobo, Di Usura, tanta roba, Sash, non era ancora pronto, debutta nel 95 Sash. Quindi chi abbiamo? Eyes and See, 1993, Take Away the Color, e ti portiamo in un perfetto clima stile anni 90. Stile anni 90, di quelli belli, senti qua cosa arriva nella Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.

0: Jade Color, Eyes and See 1993. Adesso due persone che vogliono andare nell'85. Mi sembrava strano che nessuno avesse chiesto niente degli anni 80. Tutti anni 90, 2000 oggi. E invece no, ci sono anche quelli degli 80. Pio dalla Bassa Mantovana, anno 85. Sergio da Milano, anno 85. Quando ho iniziato a lavorare. Ammazza, un sacco di tempo fa. Sei pronto per la pensione? Nell'85 in classifica ai primi posti c'erano i Dead or Alive con You Spin Me Like a Record, c'erano gli Opus con Life is Life, c'era Ryan Paris con La Dolce Vita, Sabrina Salerno Boys, Baltimora Tarzan Boy, Murray Head One Night in Bangkok, poi gli Aha con Take on Me, Sandra Maria Maddalena. Ma al terzo posto della classifica c'è un disco italiano, comunque sia, un disco italiano che stiamo per mettere, però il beat deve rallentare. Dobbiamo passare da 130 bpm a 112. Quindi è lento il passaggio, molto lento.
1: Studio più completion.
0: Rallentiamo il bpm, dai. Piano piano così. Perché andiamo a trovare un personaggio che si chiama Miko. Miko Mission. Senti come rallenta. Mixaggio in atto, signori, per How Old Are You?

0: Open the Doors. Tanta roba, eh?
1: Studio più compilation.
0: La Studio più compilation, siamo quasi arrivati in fondo. Non riesco a contentare tutti perché siete troppi come al solito. Però dobbiamo andare in un altro anno. Dobbiamo andare nel 2004. 2004 per accontentare Nadia, che si è messa nel 2004 col suo compagno, hai capito? Nel 2004 lei si è messa col suo compagno. Numero 1 in classifica nell'anno 2004, che disco c'era? Così per curiosità, eh? Eddie Pritz, Call On Me, Global DJs, Ozone, Lorna, Papiciulo, Anastasia, Royal Gigolo e poi Deep Swing. I got the love in the music. Oh yeah.
2: I got the love in the music. I got soul.

Coast to Coast, quel che cost. I Got the Love in the Music nella Studio Pi Compilation. Raffinati qua, qua si va al Casablanca, Milano. Si andava, non c'è più.

Energy. Siamo in fondo. Riesco solamente ad accontentare una persona. Siete veramente tanti, questo mi fa molto piacere. Salutami Raina, Noel, Megan, Ola e Xiliberta. Va bene, certo, te le saluto, perché questo è un saluto, quindi non necessita canzone. Poi c'era un altro saluto da fare. Ciao grande Frankie, dov'è che è? Non me lo ricordo più, no, siete troppi, troppe persone. Il Ciocco 65 da Bardolino presente in trasferta. Va bene, ultimo disco, è un disco del 2002, l'ultimo anno per me da minorenne, firmato Claudia. Quindi Claudia nel 2002 era minorenne, aveva 17 anni. E nel 2002, tra i dischi che naturalmente entravano nella classifica della musica dance, tra i vari ATB, Sash, Florfilla, Gabri Ponte, Prezioso, Mauro Picotto, c'erano anche loro, i Fel 65. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento della Studio Più Compilation.

0: cosa resterà? Un centro di gravità. Ugoccioni e Cara, saluti Jacopo e Francesco. Certo, salutoni. Senti, senti il rumore della zanzara? Eccola lì. Sono venuti a fare l'aperitivo, capito? Io vi saluto, vi lascio con il party time e più tardi arriva Eleonora Salvi. Vado via un pochino prima perché oggi sarebbe stato il compleanno di mio fratello, che è scomparso, che non c'è più, e di conseguenza i suoi amici volevano fare un omaggio per lui e quindi andremo a fare questo omaggio. Ci risentiamo lunedì con I Feel Good, ci risentiamo domenica con Pasquale Laricchia. Fate i bravi, passate un bel weekend, ciao a tutti.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como. Fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate. La terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder, eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
3: Attention please! 3!
4: Andiamo!
3: 2!
4: Sì, arrivo!
3: 1! Eleonora Salvi presente!
4: Eccomi! E ci siamo! Popolo di Radio Studio Più, buonasera, benvenuti!
5: Ah,
4: sì, puoi dirlo forte, siamo a venerdì, abbiamo iniziato così il weekend, siamo al 4 di settembre 2026, che energia. Iniziamo con il botto, lo ricordiamo, staremo insieme questa sera fino alle ore 19, attenzione, chiamate la polizia!
3: Chiamo la polizia!
4: chiamala.

0: Che energia, che energia. 18:09, iniziamo così il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì, solitamente fino alle ore 20. Ma come detto prima, questa sera finiremo un attimo prima, perché appunto saremo a Povigliano, a Povigliano Veronese, in provincia di Verona, per questa grande festa targata a Radio Studio Più. Ci sarà DJ Dami, ci sarò io, ci saranno dei piccoli gadget, dei piccoli regali. Insomma, veniteci a trovare, ecco, finiremo appunto prima il programma per questo motivo. Come sempre all'inizio dell'ora salutiamo e ringraziamo le persone che lavorano dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico, la nostra Karin, insomma un grande grande gruppo. E come sempre ricordiamo le nostre coordinate: 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, fax, video, lettere, foto, insomma tutto quello che volete. E per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Poi dipende sempre da quale parte d'Italia ci state guardando, perché abbiamo vari canali TV come in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77 e via dicendo. Allora, dimenticavo di una persona molto molto molto importante. Vediamo, ci sei?
1: Carmelo!
0: Oh, beh, allora possiamo dare inizio, eh?

Mamma mia. Siamo già venerdì, ma quanto passa veloce il tempo, siamo già a settembre. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Allora, io voglio chiedervi una domanda davvero molto semplice. Parlo con tutte le persone che quest'estate sono stati, insomma, in Grecia, no? Nelle isole della Grecia. E anche chi magari deve ancora andare, perché ricordiamo, la stagione non è ancora finita. Molti partono, no? Vedi il nostro amico da Cremona, Daniele, finalmente ferie, domenica si parte, destinazione Cervia. Intanto che sia in spiaggia ad abbronzarsi in tua compagnia. Beh, Daniele, mi fa davvero molto molto piacere. Allora, parliamo della Grecia. Perché si parla della Grecia? Perché è stata nominata il paese più bello del mondo da visitare nel 2026. E questa è una cosa bellissima, eh? Io quest'anno l'ho visitata due volte. Ho visitato l'isola di Kos e l'isola di Mykonos, entrambi davvero molto molto belle. E la Grecia conquista il gradino più alto del podio come paese più bello del mondo per il 2026, secondo la graduatoria stilata da World Population Review. L'Italia si aggiudica un prestigioso terzo posto, quindi direi mica male, preceduta dalla Nuova Zelanda e seguita da Spagna e Svizzera. E il primato deriva dall'aggregazione dei dati delle principali riviste di settore e guide turistiche internazionali. A fare la differenza, beh, sono i celebri paesaggi insulari, le attrattive naturali e un patrimonio storico archeologico che vanta oltre 5.000 anni di storia. Quindi direi mica male. Arriva 5 More Hours, Chris Brown.

Five More Hours. Si parlava delle isole della Grecia, a quanto pare sono le migliori, il paese migliore al mondo da visitare, no? Secondo uno studio. E qui ce lo confermano, no? Io sono stato ad Atene, ci scrivono, Santorini e Corfù, veramente tanta roba. Il nostro amico da Casalbordino. Io invece anch'io sono stata a Corfù, sono stata un giorno a Santorini perché ero andata in crociera e ho visitato, insomma, Kos, come dicevo prima, Mykonos, e quella che mi è rimasta più nel cuore sicuramente è stata Zante. Zante è veramente bellissima, poi il relitto che si trova lì in spiaggia è una cosa di mai vista prima, quindi io personalmente ve la consiglio, è davvero molto bella. Italia Starter Pack.

0: Italia starter pack.
1: E come dice J-Ax, serve sempre un po' di... avete capito, dai, avete capito. Nella vita serve sempre, dai, un po' di fortuna, perché no? Male non ci fa. Comunque leggevo un'altra notizia dei gatti, no? Chi magari è un gattaro, amante dei gatti, dei felini, beh, sappiate che stanno testando una nuova cosa per far durare, per far vivere i gatti fino a 30 anni. Anche se, ahimè, vabbè, i gatti non vivono fino a 30 anni, però ci andiamo vicino, perché i miei gatti, meno male, 22-23 anni li hanno fatti, quindi ci andiamo vicino, Allora, un team di ricercatori giapponesi sta sviluppando un trattamento veterinario rivoluzionario basato sulla proteina, mirato a contrastare l'insufficienza renale cronica, una delle principali patologie fatali per i felini domestici con l'avanzare dell'età. L'obiettivo degli scienziati è raddoppiare l'aspettativa di vita dei gatti sani, permettendo loro di raggiungere teoricamente i 30 anni di età grazie a una progressiva epurazione delle tossine nei reni. Il progetto ha recentemente superato con successo i trial clinici e le prime terapie ufficiali potrebbero essere distribuite negli ospedali veterinari già a partire del 2027, in seguito al completamento dell'iter di approvazione ministeriale. Allora, bellissima cosa, però io direi, perché proprio i gatti e non facciamo anche i cani? Devo dire, il cane è il miglior amico dell'uomo.

la versione remixata. E pensate che, vabbè, a parte che Harry Styles è davvero un grandissimo artista, ma è anche un bellissimo uomo, no? Pensate che io ho questa amica, che tra l'altro saluto, magari all'ascolto. Lei l'anno prossimo si sposa e sarebbe stato bello regalarle, tipo, non so, un manichino in formato, insomma, uomo, cioè altezza umana, di Harry Styles, no? Perché è davvero patita, cioè lei lo segue in tutto il mondo, ma davvero, non per scherzo, cioè lo segue davvero a tutti i suoi concerti, insomma è una grandissima fan. Comunque, cambiando discorso, allora si parla, insomma, di sonno, no? Quanto dormite al giorno? Perché questa domanda? Perché è importantissimo dormire, perché senza sonno il cervello si consuma da solo e focus ed energia crollano ovviamente con lui, no? Cioè la privazione di sonno manda in sovraccarico il sistema di pulizia del cervello, cioè durante il sonno il cervello elimina le scorie metaboliche e mantiene efficienti le connessioni neurali che usi ogni giorno per lavorare, decidere, restare lucido. E dormire poco non è solo stanchezza, è un cervello che lavora senza manutenzione e la prima cosa a calare è quello che ti serve per performare, ovvero energia, focus, lucidità nelle decisioni che contano. Quindi mi raccomando, dormite anche quando, insomma, è difficile, perché ognuno ha i propri impegni, ma cercate di dormire, insomma, le giuste ore.

0: Salve chi può.
1: Salve chi può.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale, temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Air Show del Garda, domani dalle 10.30, Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così questo primissimo e ultimo Party Time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può, perché come ricordato prima questa sera finiremo un attimo prima, alle ore 19 per l'esattezza, perché poi andremo a Povegliano Veronese per la serata targata Radio Studio Più. Tra l'altro ne approfitto a tutti i nostri amici butei, perché saremo in provincia di Verona, ma anche chi si trova insomma in zona, di venirci a trovare, perché sarà una grande, grande, grande serata.

0: Paradise qui su Radio Sudopiola Dance Station d'Italia. Il nostro caro amico Alex da Reggio Emilia ci scrive: anche durante i catering ci sono, vai ed spingere. Come sempre ragazzi. Allora, da Napoli chi abbiamo? Chi c'è?
1: Ciao Leonora,

0: Moving on, moving on.
1: Allora, salutiamo i nostri amici da Urbino. Vedi il nostro Simo che è con noi, si sta preparando, insomma, si sta allenando con il sacco. Comunque è fantastico, dopo una giornata di lavoro hai in casa il sacco, ti sfoghi un po', perché no? Maria Laura presente, buonasera come sempre nei nostri party time, noi ne siamo grati.

stati nelle Marche. E come se ci siamo stati, abbiamo fatto parecchie insomma serate con Radio Studio Più nelle Marche, e noi consigliamo sempre di scaricare l'app di Radio Studio Più per essere sempre aggiornati sui nostri eventi. Allora, io sono davvero felicissima per questo messaggio davvero bellissimo, vediamo di trovarlo, eccolo qua. Allora, buonasera Eleonora, dopo aver portato il vostro splendido programma dalla parrucchiera, dalla fisioterapista e al ristorante per il battesimo della mia nipotina, oggi ti ho portata in studio dentistico. Beh, direi proprio top. Prossimo step, direi che passerò ad un flash mob globale per un saluto a, insomma, alla radio. Complimenti per tutti voi di Studio Più, il nostro

0: girl like to move it.
1: Mi piace quando ti muovi. Hey. Buonasera, salvi, un saluto da Filippo, stasera spiaggia TM e buonasera a tutti, il nostro amico Filippo che fa la bella vita come sempre. Anche Stefano Danovi di Modena che sta

0: quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche avere degli ospiti davvero molto speciali, un po' importanti, ormai conosciuti tramite Radio Studio Più. Signori, lui è...
1: Ciao, sono Max Pederzini.
0: Quella, non è lunedì, fa strano.
1: Non è lunedì, è vero,
0: fa strano, è vero. Allora, vedi, salutiamo i nostri amici Dumez da Rovere, Veronese, vedi, ci vediamo stasera a Povegliano. Ecco, appunto, ne parliamo. Allora, per conto mio ci risentiremo con il programma lunedì sera, sempre dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Studio Più. Prima però ci saranno degli eventi ovviamente di Radio Studio Più. Qua in zona, parlo per conto mio, questa sera a Povegliano Veronese, proprio per questo concluderemo prima il programma. Ci saluteremo insomma in questo momento e vi aspetto lì, insomma, saremo con Digidami, ci sarò io, ci saranno degli effetti speciali, ci saranno dei gadget, tante tante belle cose. Non mancato, è un grande evento targato Radio Studio Più, un evento in piazza. Per quanto riguarda domenica sera invece sarò con Graziano Farelli al Mirella Sunset, quindi che dire, veniteci a trovare che ci divertiamo insieme. Vabbè, detta così suona un po' male, però vabbè. E tu dove sarai?
1: Per quel che mi riguarda invece io con il buon Ugo,
0: sì,
1: sarò in quel di Calvagese,
0: sì,
1: per l'undicesima festa del Groppello.
0: Ecco,
1: perciò gli amanti del buon vino e della buona musica vi aspettavo a Calvagese
0: con il buon Ugo, lo scappato di casa, il pazzo.
1: E la freddura non me la fai fare, ne ho una bellissima.
0: Davvero?
1: Qua subito così
0: Dio,
1: qua.
0: Vabbè, dai,
1: allora
0: dimmi.
1: Faccio una domanda,
0: ho paura.
1: Che cos'è una battuta?
0: Oddio, non lo so.
1: Dai, che cos'è una battuta?
0: Un
1: una definizione,
0: quarti.
1: Una... no.
0: Oh, ci sono andata vicino.
1: Bravissima.
0: Oddio!
1: Per quel che riguarda la musica, sì.
0: Mi ha salvato. Però, che sono musicista.
1: Una battuta non sai cos'è, te lo dico io.
0: Cos'è?
1: È la tuta di Batman.
0: Ma che brutta.
1: Questa è bellissima. Me
0: ma non c'entrava niente la
1: lunedì,
0: musica allora.
1: Però,
0: allora preparati, studia questo
1: un'altra.
0: Weekend, mi raccomando, che avremo altre battute da dare.
1: Vabbè,
0: comunque buon weekend, fate i bravi e insomma veniteci a trovare, saremo sparsi in tutta Italia. Noi stasera saremo qui in zona, ma poi ci saranno anche degli eventi nel Salento, degli eventi anche in Emilia Romagna se non erro. Quindi mi raccomando, veniteci a trovare in tutta Italia, fate i bravi, ciao!
1: Ciao!

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Air Show del Garda. Domani dalle 10.30 Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia-Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di

0: Licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL e FIM CGL, Wilm Will e OSB. Attenzione anche all'Electrolux, FIM FIOM e Wilm. Hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022, mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
1: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
0: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Fire Show del Garda. Domani dalle 10.30 Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Air Show del Garda. Domani dalle 10.30. Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia-Romagna, sul 79 nelle Marche.
1: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Buzz, Lose Myself.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale, temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
2: DTM 90, DTM 90, si balla.

del Garda. Domani dalle 10.30 Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Studio Più Dance Station. Air Show del Garda, domani dalle 10.30. Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Air Show del Garda. Domani dalle 10.30 Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Peggy Goo e Ira Star, Woman.

Buonasera Capretti, benvenuti. Siamo già in diretta sulla Dance Station d'Italia, su Studio Più. E siamo partiti con la nostra serata, quella più bella, quella più attesa, I Remember Yesterday. Buona serata da Giorgio Forti e alla mia sinistra come sempre il

anche stasera vi mettiamo al centro, come sempre, con la musica anni 70-80, la musica e video, e con la novità. Ogni canzone che ballate e cantate, all'inizio vedete il titolo e l'anno di uscita. Un'altra esclusiva del maestro Graziano Panelli.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Air Show del Garda, domani dalle 10.30, Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: faceva, com'è?
1: Senza sapere quando andata senza ritorno.
0: Ah, vedi che la sanno qua. Buonasera fanciulle, le due more. Vi manca la bionda, ecco.

parti. Vai. Proviamo anche di qua, vai. Vediamo se ho una buona mira e riesco a tirarla un po' più lontano, eh. Perché in me con la mira non è che sono molto brava. Allora vado in fondo prima, eh. Vediamo, ci siamo, ci siamo. Com'è? Per tutta la serata tanti regali targati Radio Sud Più, eh. Mamma mia, che effetti speciali. Andiamo, andiamo.

0: say ho. Everybody in the house, come on. Come era?
1: Questa notte è la musica più bella.

Io nel frattempo faccio le vasche.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Air Show del Garda, domani dalle 10.30. Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia-Romagna, sul 79 nelle Marche.
2: Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

E per chi conosce Remember Yesterday sarà una lunga notte. Una lunghissima notte. Carica e piena di energia.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Air Show del Garda, domani dalle 10.30 Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale, temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

gruppi immortali, tra i più gettonati degli anni 80. Questi non mancano mai, sono gli U2. Anche loro

Italia che canta con noi, Italia che si diverte con noi.

0: Kannst ja die Trompeten mal mit einstarten.
1: Questa è la musica che vi fa stare meglio, vi fa stare bene. È la musica della felicità. Elettrica salsa.
2: Milan, it doesn't spell danger. Stumble in the groove, dance with a stranger. Don't have to ask you to get up, you do it on your own.

parlano di passione. Tagliamo la passione. È solo la passione che conquista il mondo.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Air Show del Garda, domani dalle 10.30, Studio Più TV lo trasmetterà in diretta con alle 12 l'esibizione delle frecce tricolori. Studio Più TV, oltre che sulla app, è visibile sul digitale terrestre, sul 117 in Lombardia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche.
3: Spot.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you-

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Always on my mind, Backstreet Boys. Una più bella dell'altra, qui al Capretti di Calcinato, in provincia di Brescia. Mi raccomando,

Dai che stiamo chiudendo la prima parte e poi vi regaliamo una gioia.

Allora ragazzi, noi siamo pronti per chiudere la prima parte. Sapete che stasera c'è uno special guest, come ogni I Remember Yesterday. Noi iniziamo la stagione così al Capretti, lo facciamo ogni anno, fa caldo, lo sappiamo, è settembre ma sembra luglio, ma noi ce la mettiamo tutta per farvi divertire con l'energia di Graziano Panelli, la voce di Giorgio Forti, e tra poco arriva Elena Camo. Vi ricordo, il 25 di settembre noi saremo di nuovo qui a farvi divertire con i video e la musica, ma soprattutto con tutti voi. E adesso, come sempre, i lenti, abbracciatevi. Così. I never meant to-

Gli anni 70-80 erano contraddistinti dai lenti. Molti di voi aspettavano questo momento per conoscere magari la ragazza che avevano segnalato, e noi ci proviamo come allora, come oggi. Tornano gli Spandau Ballet.

0: e chiudiamo la serie così.
1: Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the sky.
0: Chiudiamo la serie con Sempre Giovani, O Forever Young, gli Alphaville.

le grandi atmosfere, le grandi emozioni che vi regaliamo ogni volta qui al Capretti, è sempre più bella. Inizio di stagione, grazie di aver scelto la nostra serata. Siamo io, direi in piena estate, ma è una soddisfazione che siete venuti così numerosi. Il trio Porti Camonelli è al completo, perché adesso riprendiamo con Elena Camo, un urlo!

0: insieme.
1: Camminando svegliero, mi sta sognando più di me.
0: Più forte, più forte. Al mondo
1: siamo io e te.
0: Ancora.